0: adulti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
1: Radio Compagnie Boutique. 1, 2, 3.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Radio Company suona botta da 90, puntatona questa del mercoledì con Mauro Tonello. Salve a tutti, ai nostri cari amici mattinieri. Buongiorno anche DJ Nick. Partiamo oggi con un pezzo tutto italiano, direttamente da Brescia con FBI Project. Let's go. Troviamo anche Delight, Groove is in the Heart, e la loro psychedelic music. E invece i Technotronic, Donald con Move This.

0: Era un loro Technotronic con Mo There's a Delight, Grooves in the Heart e gli Effort Project con Let's Go. In questi primi tre, questa prima traccia di Botta 90, tra un po' torniamo con altro sound, tutto della Italo Disco con Albertino e David Seal.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Stati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: con Albertino e Dan Sion, personaggio che bazzicava dalle parti di Udine City, conosciuto un po' di anni fa, e questa Your Love is Crazy, un po' i ricordi di quell'estate degli anni 90, e gli 883 Nord Sud Ovest Est.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

883 con la bellissima Nord su Dove Stest e Dal Mattino con David Sion e Your Love is Crazy. In arrivo ora la storia della musica house con Cleveland Cole, Deep Love, Ed Fong e Be Long Time.

0: veramente da 90, ma un pezzettone che fa sempre piacere di sentire, questa Be Long Time di The Fog e Cleveland Call con A Deeper Love. Da Mauro Tonello è tutto, grazie di Geninca, ci sentiamo domani, ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino su...
4: Radio Company, con la Family.

0: Io vagamente, devo dire.
1: No, davvero?
0: Sì. Non è che non è una di quelle canzoni,
1: Carlotta,
0: che ascolto
1: tu
0: sempre.
1: Tu sei mainstream, cioè.
0: Beh, io sì,
1: Tu sei mainstream, vittima del marketing, vittima delle classifiche.
0: Sentite bene che finisce.
1: Bellissima. She's Our Sister, Fire With Fire, qui su Radio Company. Credo che sia stato il terzo singolo. Prima Don't Feel Like Dancing. Dopo.
0: Quello sì. E poi?
1: Dopo hanno fatto. Mannaggia, mi sfugge il titolo, però comunque c'è stato il secondo singolo, molto potente anche quello. De Biasi, tu che sei un DJ, dovresti ricordare.
0: Io, per esempio, mi ricordo.
1: Holly the Horses, bravo, vedi che devi andare sul pezzo.
0: Solo i cavalli.
1: Sì, beh, perché quello
2: sono grandi successi qui.
0: Solo. Ehi,
1: attenzione.
0: Scusa, e poi dopo questi tre singoli, i Sister Sisters sono spariti.
1: Sì, forse hanno fatto.
0: Tra l'altro, veramente il mondo li chiama gli Sister Sisters, perché, cioè, nel senso, ma puoi chiamare il tuo gruppo Sister Sisters? Ma ci odi? Ma che problema?
2: Hanno fatto anche I Feel Like Dancing.
1: L'ho detto prima. Non ci ascolti.
0: Come si è incartato da solo. Amici, ciao, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Ma soprattutto, voi avete l'aria condizionata a casa?
1: Io sì.
3: Domanda di riserva.
1: No,
0: tu non
1: io...
0: hai l'aria condizionata, Ale?
2: Non la uso mai, però.
0: Ah, però, ma non la usi perché non c'è bisogno di usarla? Non
2: ma
0: la
2: io
0: usi
2: sto bene in questo periodo. Cioè, dormo bene.
0: Senza ventilatore, senza niente?
2: Senza niente.
1: Sì, vabbè. Ah,
0: ma è vero, perché non dimentichiamoci che Ale dorme nudo.
1: Giusto. E comunque ti toccherà fra domani, dopodomani.
2: Dici?
0: Perché arriva il nenno?
1: No, perché arriva il nenno e quindi 34, 35, 36, addirittura 38 gradi di giorno. La sera credo che saranno ben più alte le temperature, quindi purtroppo è così. Tu invece credo lo monterai oggi?
0: Non dico niente, perché poi sai, sono quelle cose che come quella volta che mi dovevo, vi ricordate quando mi doveva arrivare il telefono?
1: Anche il
0: che
1: frigo.
0: Io ho detto oggi giornata fantastica, mi arriva il telefono, mi è arrivato dopo tre giorni. Era semplicemente sparito e ancora quel frigo lo stanno cercando.
1: Ci può stare. Oh, a proposito di telefoni, volevo raccontarti questa cosa, perché ho visto questa notizia molto bella, che secondo
0: me, ragazzi,
1: che bello quando, secondo me, adesso ti faccio questa prefazione perché ci sta, è bello quando, quando il mondo a un certo punto arriva alla nausea di qualcosa,
0: sì,
1: e fa un picco massimo e torna indietro. Adesso
0: sì.
1: Ti spiego perché? Perché Commodore, che è la famosa azienda che aveva creato uno dei primi computer negli anni 70-80, che abbiamo utilizzato tutti quanti, quelli che hanno vissuto quella generazione lì, il Commodore 64, eccetera, famosissimo come proprio anche console da gioco. Il Commodore lancia il Future Phone Callback 8020, design a conchiglia. Quindi vi ricordate la chiusura,
0: classico,
1: tipo Deo sì ce li aveva, perché erano i primi anni 2000. Alta sicurezza. Giochi classici e prezzo da $499. In pratica il nuovo cellulare Commodore a conchiglia ci riporta negli anni 2000. Niente touch e addio notifiche.
0: Allora, ma la vera domanda è: ma riusciremmo a farne a meno oggi?
1: Aspetta, al di là del prezzo, io faccio questa domanda. La vera domanda è: lo comprereste? Adesso lasciamo stare questo prezzo qui, che è assurdo.
0: Sì.
1: Secondo me, perché questi lo vogliono vendere a $500. Sì, un po' troppo. Secondo me
0: dovrebbe... se sono $500 lì, qua arrivi a €800 o €900 minimo.
1: No.
0: Come l'iPhone lì costa molto di più, molto meno rispetto a qui.
1: Ma non lo so se funziona così. In ogni caso, ragazzi, ricordiamoci che però i prezzi di oggi dei cellulari sono praticamente intorno ai €1500. Parlo di iPhone. Quindi,
0: che è chiaramente una follia.
1: Quindi questo $500, ma mettiamo costasse anche $200,
0: sì,
1: voi tornereste
0: o €200, ecco,
1: sondaggione, tornereste indietro nel tempo, cioè tornereste proprio indietro, e quindi rispetto a dove siamo oggi, quindi notifiche di Instagram, Facebook, WhatsApp, questo e quell'altro, per tornare a un telefono del telefono del genere, con chiaramente tasti, apertura a conchiglia, quindi non c'è il touch,
0: ma non ha la navigazione. Cioè, la mia domanda è questa, perché io del touch posso fare a meno, delle notifiche anche posso sicuramente fare a meno, ma con questo telefono io posso fare quello che faccio col mio telefono, cioè quindi andare in internet, il navigatore, cercare qualcosa.
1: Non lo so,
0: volo.
1: Dovrei approfondire.
0: E ovviamente sai una mi stai leggendo la notizia e non la sai.
1: Ma non è che non la so, è che vuoi che ti spieghi cara, tutti i pipponi?
0: Certo, io voglio tutti.
1: Tu non vuoi.
0: Voglio
1: tu, quando io vado nei pipponi. No, quando io vado nei pipponi tecnologici, tu ti perdi e fai.
0: La risposta alla tua domanda, guarda, per me, io riesco a dartela solo ed esclusivamente se ho la possibilità oppure no di navigare. Perché comunque, cioè, io so di, per certo di poter fare a meno dei tasti, scusami, del touch, delle notifiche. Posso fare a meno?
1: Perché hai bisogno di navigare?
0: Perché
1: togliamo il lavoro per un secondo, eh?
0: Beh, allora, se vogliamo togliere il lavoro, perché per esempio lo trovo molto comodo il navigatore. Quando sono in macchina metto il navigatore.
1: Ah, ma il navigatore, certo. No, il
0: trovo molto comodo, per esempio, avere le applicazioni. Cioè, io uso, cioè, le applicazioni che uso di più, che io uso l'applicazione per carità, per allenarmi. Uno dice, vai in palestra o l'allenati da casa guardando la televisione come facevano una volta per con la ginnastica della terza.
1: Sì.
0: Sì, cioè, nel senso, dipende, perché effettivamente... ormai siamo tanto abituati bene.
1: Sì,
0: è come
1: certo.
0: Quando tu. Cioè,
1: infatti, la domanda
0: molto
1: è
0: difficile.
1: Proprio, ma certo, la domanda è proprio quella: vorresti tornare indietro, però sapendo consapevolmente di avere molte meno ore passate sul cellulare per niente? Perché per niente.
0: Sì, esatto, bravo. Cioè, dall'altra parte c'è anche questa cosa che sicuramente perdi meno tempo. Però è molto. Cioè, noi siamo abituati a tanta comodità.
1: Sì, certo, io sono d'accordo sulla comodità, ma io sto parlando proprio del fatto, vi siete mai resi conto? Ad esempio, tu sai hai provato a riguardare ultimamente quante ore passi su Instagram?
0: No. Lo guardo al volo.
1: Prova, vediamo. Io vorrei, allora, vorrei vedere io di nuovo, vediamo.
4: Mamma
1: io.
4: Dimmi, cara, che miseria.
0: Dimmi come si fa, però, scusami. Allora, cosa devo fare io?
1: Se cerchi sulle impostazioni, utilizzo. Dovrebbe essere tempo utilizzo, eccolo qua. Tempo utilizzo.
0: Ma
1: impostazioni. Impostazioni, tempo utilizzo. Sì, certo. Tempo utilizzo. Dovrebbe venirti fuori dopo praticamente quali sono le cose con cui. Eccoli
0: io
1: qua.
0: Non so se voglio sapere.
1: Eccolo qua, Instagram. Oggi 5 minuti, ma bisognerebbe andare a vedere ieri, ragazzi. Ieri. Vabbè, oggi 5 minuti, chiaro. Però vedi, già alle 6
0: io
1: e 40.
0: Io oggi 4 minuti. Wow.
1: Sì, beh, certo.
2: Compito per stasera, no. Guardare.
0: No, guarda, vai sulla settimana. Allora io.
1: Ah, già, è vero, eccolo
0: la, le più utilizzate sicuramente Instagram, però.
1: No,
0: cioè,
1: ieri sono andato su ieri. Basta scorrere indietro sul 1 ora e 55.
4: Madonna.
0: Sì, io ho una media giornaliera comunque di 1 ora e 6 minuti su Instagram, che non è tantissimo.
1: No, non è così tanto, dai. Tutto sommato un'oretta te la puoi concedere sui social giusto per scrollare. Ma d'altronde una volta si leggevano le istruzioni o gli ingredienti o quello che è, come si chiamano, le composizioni dei detersivi. Oppure si leggeva il topolino, il paperino.
0: Beh, considera che avere una neonata a casa aiuta molto, perché per due motivi. Innanzitutto perché ti giuro che anche pur essendo così piccola lei è super attirata dagli schermi,
1: certo.
0: Quindi per evitare di farle guardare gli schermi tu eviti di stare col telefono in mano,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Punto numero uno. E punto numero due, quando vai in bagno di solito passi tanto tempo tipo quando vai in bagno, e invece io in bagno faccio tipo velocissima.
1: Comunque mi sorprende che tu dica ogni volta a me, cioè nel senso, pur essendo così piccoli i bambini sono attirati dagli schermi, ma è una cosa luminosa, cioè nel senso io lo trovo proprio naturale che siano attirati da qualcosa che si illumina così tanto, sì, televisione.
0: Non lo so, sì, è vero, hai ragione, no, hai ragionissimo su questa cosa. Non so perché a me fa sempre impressione, perché sono, non lo so, vabbè,
1: perché poi cresceranno con quello, è quello forse che ti fa impressione,
0: esatto.
1: Sì, perché poi impareranno. Comunque non abbiamo una siglale. Tu che dici sigla? Tu che dici? No, non ce l'abbiamo però.
2: Ah no?
1: No, non ce l'abbiamo.
2: Abbiamo quella dei sommersi, se vuoi.
1: No, non la mettiamo quella dei sommersi, mettiamo quella dei messaggi. Vai,
5: ma
1: vai,
5: come,
1: vai.
5: Scusa? Pensavo non si potesse dire. Allora Carlotta, anch'io ti amo.
0: Sì.
5: Che sonno! Enrico!
6: Non ce la faccio più.
7: Ciao ragazzi!
8: Enrico, tu pensa che io abito in mezzo ai lupi in un paese di quattro anime in collina e ho la fibra già da due anni?
1: Sì, guarda,
8: pensa a te, quanto sono avanti rispetto a te.
9: Ho lo stesso problema, sono fermi a 100 metri da casa mia perché hanno finito il tubo lì e non conviene fare altri scavi e proseguire per le altre 5 famiglie, per cui hanno finito là.
10: I calzini, la causa di litigio in casa nostra sono i calzini. Mio marito li molla ovunque, mio figlio li molla ovunque.
11: Sono i stuzzicadenti usati.
12: Buongiorno, scusate la mia ignoranza, ma poi Carlotta ha partorito o
13: sì? No, questo è il giorno, l'unico giorno purtroppo dove posso ascoltare la family. Dai, dai!
14: Che caldo che fa!
15: Enrico!
16: Ora alza il volume!
17: Ragazzi, le gozzole!
14: Le gozzole!
17: Prova! Prova a sporcare la tovaglia appena lavata mentre mangi! Prova!
0: Beh,
17: prova!
0: Tutti.
18: Qua si apre un mondo, family, perché mio marito è super ordinato, ma se trova una cosa in giro non è che la mette in ordine, no? Se trova i vestiti sopra il letto, magari stirati, quelli da dividere e mettere via, lui sposta le coperte, ci dorme comunque sotto.
17: Prova! Prova!
19: Ma che dormire nuda, pigiama anche in piena estate.
20: Ciao ragazzi, non vorrei fare la perfettina, ma lasciare in giro le cose e metterle al suo posto ci vuole lo stesso tempo, quindi meglio metterle a posto, sì, così però si fa meno fatica dopo. Ciao ciao.
0: Comincia con io non vorrei fare la perfettina, però
1: vabbè, la stessa cosa di dire io gli voglio bene a Dale De Biasi, però
0: senza giudizi ragazzi, è lungi da me giudicare, però
1: sì, è un bravo ragazzo, però. Oh, gli si vuole bene, però. Alessandro, così sei, che ce dobbiamo fa. Dai che comincia la family, la parte dedicata ai sommersi. Talk to you, another 54 Ultra.

0: ragazzi, pesantini stamattina, eh?
1: Ma chi l'ha detto?
2: I Planet Funk, Inside All The People, siete su Radio Company, amici, buongiorno. Ma l'avete sentito questo disco pazzesco? È il preferito di Sisma, pensate che lui lo utilizza come sveglia al mattino.
1: Non è vero, non è vero, però è un disco meraviglioso.
2: Anzi, è la sua suoneria. Lui,
1: no.
2: quando lo chiami senti...
1: No, io...
2: Pronto? Sì,
1: come
2: sì,
1: l'hai cantata, scusa?
2: Perché adesso questa canzone sono ma pronto, perché tra l'altro
1: ma non faceva così la canzone,
2: stai
1: imitando le canzoni come Ali De Biasi,
2: vabbè, suo telefono a conchiglia, lui lo sapeva, sai come tu apri il telefono a conchiglia?
1: Dai.
2: Lo lanci e fai così, guarda, il gesto è questo.
1: Ah, ma no, perché no, quello non è la... allora devi spiegarlo bene, dai, lo scatto con il polso, stack. Cioè, per aprire, sì, certo, stack. Pronto?
2: E fa. Pronto? Sì, sono. E magari, tipo, è sua madre, però lui a tutti quanti risponde come se fosse un businessman con un'idea in testa.
1: Lei. Allora, in realtà lo rispondo, infatti, pronto. Ragazzi, scusate, io continuo. Scusate, apro una parentesi, scusate. Io continuo ad avere questa bottiglia davanti di acqua. No, adesso te la inquadro, Carlotta, scusami. Che sembra urina, te lo giuro. Cioè, sembra. No, io non lo so che cosa sia. È una bottiglia che qualcuno ha lasciato lì.
2: Allora,
1: che probabilmente doveva portare in ospedale. Ma che ne so.
2: Ma valla a prendere. Annusa
1: no, contenuto. Ma non voglio neanche. Ma cos'è c'entrato?
2: Enrico, fallo per tutti noi.
1: Ve lo giuro, ragazzi. Vabbè, comunque, stavo dicendo una cosa.
2: Enrico, annusala.
1: No, te prego. Allora, come si chiama? Il vocale che è arrivato, che siamo pesanti.
3: Ok.
1: Era arrivato adesso?
4: Che pesanti,
1: sì,
4: che siete
1: capito.
4: Stamattina.
3: Certo, sì, adesso.
1: Ah, è arrivato adesso.
2: Certo, sì,
1: scusa.
2: Adesso.
1: Allora, fratello, ma pesanti di che? Vuoi che ti ripristiniamo il programma che c'era prima e vediamo
2: no,
1: quanto
2: io ho mangiato la pizza. Enrico. Enrico. Enrico, ti sto facendo una chiamata. Apri, rispondi col tuo telefono a conchiglia.
1: Aspetta, devo fare però. Ci vuole qualcosa che mi faccia. Aspetta, ce l'ho.
2: Ti sto chiamando. Continuerò a rispondere.
1: Aspetta. Ma non è così. Aspetta,
2: Inside All The People. Per poi dire?
3: Riesci a romperlo?
1: Sì. Perché non dici pronto, dici sì.
2: A tu rispondi dicendo sì. Sei?
1: Sì. Allora il businessman, quello vero, quello adesso che tu vedi in giro, che fa il figo e fa
2: il figo.
1: Il figo e il fuffaguru, perché stavo mischiando le due cose. Non ti dice sì cortesemente, non ti dice pronto, ti dice un sì incazzato, fa. Sì.
2: Tra l'altro questo sì è scritto così: S
1: sì. Abbiamo qualche vocale?
0: Oh ragazzi, pesantini
1: ma
0: stamattina,
1: cosa?
0: Eh?
1: Oh.

0: di riuscire a coronare il mio sogno e poter andare molto presto al mattino al parco vicino casa mia con tante altre signore a ballare le canzoni di Annalisa, così tipo alle 7 del mattino al parco. Bene amici, che dire, ci prendiamo una pausa, attenzione attenzione perché torniamo tra poco con la sigla. Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Hold On dal 2005 qui su Radio Company. Adesso arriva musica nuova, Barry Can't Swim, Return to Bebo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: sa nuotare.
1: Ma scusami.
0: Il can't non vuol dire non può nuotare?
1: Ah sì, giusto, sì, non può nuotare.
0: Cioè, e Barry non può nuotare, poverino. Cosa vorrà dire return to Bebo?
1: Return to Bebo, cioè Bebo sarà, suppongo, sarà una città, boh, Bebo.
0: Non lo so.
1: Bebo Valencia, tipo.
0: Ma che è Bebo? Quello è Bebo Valencia, dai!
1: Sto cercando Bebo cosa significa.
0: Ma secondo me non vuol dire niente. Sarà un tizio.
1: Le 7.06, no,
2: Radio Company Time.
1: È un termine, uno slang.
0: Che vuol dire?
1: Facciamo passare la sigla, poi te lo dico. Perché sennò mi tocca parlare sulla sigla.

0: Benvenuti nella Fobili.
1: Benvenuti nella Fobili con Pallotta e Pisma. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Tu ti ricordi, Carlotta, nel momento in cui una volta, tempo fa, facevamo le freddure?
0: No, Enrico, io non me lo ricordo, non me lo ricordo.
1: In realtà ho evoluto il format.
0: In preferireste? Dimmi che è un preferireste.
1: No, non è un preferireste. È, adesso ve lo spiego, ragazzi. Questo format.
0: Scusami, fammi lo stacchetto del adesso ve lo spiego.
1: Adesso ve lo spiego. Va bene?
0: Che è uguale a sondaggio, che fantasia che hai.
1: Vabbè, che adesso me l'hai fatto fare così. La forzatura della creatività non ha mai funzionato, Carlotta.
0: No, infatti vedo. Dai, andiamo avanti.
1: Ma
0: dimmi
1: chi
0: tutto.
1: Sei tu? Perché abbiamo Steve Jobs qui.
0: Scusami, chiamami.
1: E di creatività.
2: Ragazzi,
1: pure tu, eh?
2: Il tempo mangia le ore.
1: Sì, il tempo mangia
0: le ore.
1: Sarebbe stato il sole. Sì, vabbè. Allora c'è un'evoluzione, c'è un nuovo format, ragazzi. E cioè il linguaggio che usiamo tutti i giorni per dire delle cose trasformato in mail o in LinkedIn. In mail, se vogliamo. Avete presente che quando si scrivono le mail il linguaggio cambia totalmente?
0: Sì. Buongiorno, come da telefonata appena intercorsa, esatto. Sono qui a presentarle il preventivo di cui sopra. Attendo un suo gentilissimo riscontro. Sì. Saluti, Carlotta. Sì, sì.
1: Ma quando noi dobbiamo dire delle cose scomode, chiaramente le mail cambiano. E adesso vi faccio un esempio. A livello lavorativo, ok? Prendiamo la prima. Sono andato a letto con il mio capo e sono stato promosso. Come la tradurresti in mail o in una comunicazione aziendale? Allora, ripeto, sono andato a letto col mio capo e sono stato promosso. Sono entusiasta di annunciare che ho ricevuto una promozione. Questo percorso mi ha insegnato che il successo non riguarda solo il duro lavoro, ma anche costruire connessioni profonde e padroneggiare l'arte del networking orizzontale per allinearsi davvero con la leadership. Sono estremamente grato per il mentoring e per il rapporto stretto e personale che ho sviluppato con il mio capo. Si tratta di fare sempre quel passo in più e anche oltre per conquistare il proprio posto di lavoro. Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà questo nuovo capitolo.
0: Tu ricevi la mail e pensi sappiamo tutti com'è andata.
1: Ne vuoi un'altra? Ho fatto una scorreggia durante una riunione di team e poi ho dato la colpa allo stagista.
0: Povero stagista!
1: Che viene tradotto in: oggi ho imparato una preziosa lezione sull'agilità aziendale e sulla delega strategica. Durante un meeting ad alta intensità ho preso l'iniziativa di rilasciare pressione interna per poi pilotare rapidamente, dando piena responsabilità del risultato al nostro stagista. Si tratta di creare una cultura della responsabilità e osservare come la nuova generazione affronta sfide impreviste.
0: Sì, vabbè, ma sono delle super. A parte che la colpa non si dà allo stagista, ma si dà alla sedia sempre.
1: Ma no, alla sedia!
0: Dai sempre alla sedia, tu fai. Oh! La sedia sbaglia o la sedia ha fatto rumore? Cioè, tipo il mio sgabellino, sentite qua. È lo sgabello!
1: A chi daresti la colpa in questo caso?
0: Sempre allo sgabello, ma sì, comunque supercazzole pazzesche.
1: Certo, ma è così che funzionano le mail, perché le mail non sono delle supercazzole? Cioè, quello che tu scrivi tradotto in quello che vorresti dire. Cioè, allora, attenzione, se io ce l'ho
0: con... No, è che le mail spesso nascondono, per quanto mi riguarda, un tono molto passivo-aggressivo.
1: Certo.
0: A partire da gentilissimi.
1: Sì, beh, certo.
0: Tu scrivi gentilissimi, ma in realtà vuoi dire stupide teste di mazzo.
1: E merite teste di zocca.
0: Tu scrivi in attesa di vostro gentile riscontro. Quando avete voglia di smettere di fare niente, magari avete voglia di lavorare, cortesemente grazie se mi fate sapere, perché non sono qui ad aspettare voi, vorrei anche andare a casa, grazie.
2: A me fa ridere l'egregio.
1: Ma certo, egregio.
0: Egregio si traduce in broglione.
1: Sì, certo.
0: Broglione!
1: Allora, ne volete un'altra? Per esempio, ho bestemmiato al telefono con un cliente? Oggi ho affrontato una situazione ad alta intensità che mi ha offerto un'importante opportunità di crescita nella gestione delle relazioni. Durante una call particolarmente sfidante, ho espresso in modo estremamente autentico il mio stato emotivo, portando una comunicazione diretta e, per certi versi, senza filtri.
0: Sì, per certi versi però, non per tutti.
1: Questo episodio mi ha ricordato quanto sia fondamentale lavorare sull'intelligenza emotiva e sulla capacità di trasformare momenti di pressione in occasioni di miglioramento. Ogni interazione, anche la più complessa, è un'occasione per evolvere e rafforzare il proprio approccio professionale. Grato per queste esperienze che mi spingono ogni giorno a fare meglio. Hashtag Customer Experience, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sì, comunque allora, beh, io mi sento di... Beh, allora. Cosa?
1: No, dico, è un bel modo di riportare una grande cavolata che hai fatto al lavoro.
0: Porca miseria. Allora, la vera domanda è perché devi dare... ci sono delle cose tipo l'imprecazione al telefono oppure la puzzetta che hai per cui hai dato colpa allo stagista, sì, che devono passare in sordina, ok? Cioè non è che devi dare tutte queste spiegazioni. Però effettivamente se ti vengono chieste spiegazioni l'importante è sempre condirla bene. Le email, soprattutto quelle lavorative, io mi sento di dire che le email o le comunicazioni aziendali più sono... più sono articolate,
1: sì,
0: e più in realtà nascondono insulti.
1: Certo, perché uno poi si perde nella mail.
0: Sì, sì,
1: certo,
0: dici.
1: Ma poi... è come quando un venditore chiacchierando ti ubriaca totalmente di parole.
0: Sì,
1: non capisci,
0: certo,
1: più niente. A un certo punto tu fa: ma sì, lo compro, ma rotto le scatole.
0: Cos'è che volevi dire, Ale?
2: Che poi oltre ad essere false sono fatte anche con ChatGPT magari.
0: Però la verità, allora sì, ma la verità è che se vuoi nascondere bene degli insulti nelle mail, devi farle da te. Cioè nel senso, se il tuo messaggio è... Poi, no scusatemi, la passivo aggressività di... Come scritto nella precedente mail.
1: Che vuol dire rincoglionito, devi leggere la mail precedente.
0: Beh, bravo.

0: perché è importante? Perché domani, a quanto ho letto, insomma, in tutta in giro.
1: Quanto dicono i tabloid?
0: Esatto, i tabloid. Mamma mia.
1: Gentilissimi, come da telefonata intercorsa.
0: Sì, iniziano gli esami. Iniziano i famosi esami e quindi, ragazzi, noi come sempre, come ogni anno, ci faceva giustamente notare Alessandro che è il terzo anno che mettiamo sempre la stessa canzone. Che canzone volete che sia? Quella.
1: E sarà ovviamente Ti scatterà una foto di Tiziano Ferro.
0: Certo, assolutamente. Allora, ragazzi, potete scegliere. Avete grande scelta in questa cosa. Vi diamo proprio la possibilità di scegliere tra la canzone numero uno e la canzone numero due. La canzone numero uno è questa.
2: Notte prima degli esami.
1: Bellissima, tra l'altro.
2: Notte di polizia.
0: Sì, ma la seconda.
1: Certo. Mentre la canzone numero due invece è questa.
2: Notte
1: bellissima,
2: bella questa.
0: Tanto bella anche questa.
2: Notte di polizia.
0: Difficile la sfida
1: difficile
0: oggi.
1: Difficile la scelta oggi. È ardua. 3332688688. Quindi potete scegliere tra uno o due.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 184, notte prima degli esami, Antonello Venditti. Oh, che bello! Arrivano sempre tanti messaggi quando mettiamo questa canzone, perché insomma scatena ricordi, tanti ricordi. Scelto da voi come disco da cantare ad alta voce, anche se non vi abbiamo dato così tanta scelta, giustamente, perché vabbè
1: ma è sempre così, non me la prendete, ma si fa per gli studenti, perché è giusto che ognuno abbia la sua notte prima degli esami, anche se sono le 7 del mattino.
0: Lo facciamo per gli studenti o lo facciamo per ricordare, cioè perché
1: lo facciamo per gli studenti o lo facciamo per noi?
0: Sì, per ricordare gli esami di maturità di quando si era giovani.
1: Mamma mia, ed è qui che torna il mio aneddoto, ragazzi.
0: Quale?
1: Cioè, vi ricordate che ogni anno vi racconto del fatto che stavo per...
0: Ma se lo racconti ogni anno?
1: Però non te lo ricordi.
0: No, certo che non me lo ricordo.
1: Per questo lo racconto, perché ogni anno tu te lo dimentichi e mi tocca dire. Perché io andavo in macchina, no, a scuola.
0: Adesso parte dal 1984, anche lei.
1: Eravamo veramente giovani. Eravamo io e la mia amica Valentina.
0: Dai.
1: E siamo arrivate, ma siamo purtroppo, e anche forse la mia amica Chiara, siamo arrivate che stavano chiudendo le porte.
0: Aia.
1: Per la prima prova. Ma perché avevamo trovato il put di Treviso completamente intasato, e noi eravamo partite con largo anticipo e tutto, però c'era un problema, non mi ricordo che cosa, e siamo arrivate proprio sulla chiusura della porta. Alla chiusura della porta,
2: con quelle chiappe cui fuso
0: anche De Biasi.
1: Eravamo giovani, Alessandro, vedi di moderarti.
0: A proposito di Carlotta che parte dal 1904 a raccontarti una storia, no? Ma quanto sono insopportabili quelle persone che ti dicono: allora, volevo raccontarti questa cosa, magari è una cosa molto interessante in realtà. E ti dicono: era mercoledì. No, era giovedì. No, aspetta. Era mercoledì.
3: Per aspetta, pazzini,
0: era era. Sì, va bene, ho capito, ma raccontami la storia, che chi se ne frega se è mercoledì o giovedì. Ma aspetta. No, era giovedì. Poi cominciano a raccontarti la storia e a metà ti dicono: no, era mercoledì.
1: Sì, c'è un dettaglio di fatto che a te, ti giuro che proprio ti porta meno di... Cioè, ti giuro che martedì o mercoledì non me ne frega niente,
0: no,
1: vai al punto.
0: È vero? Quanti ne conoscete così,
1: Beh, Gianluca Pacini.
0: Oh, era mercoledì.
3: Poi Gianluca
1: Poi Gianluca Pacini. Come, secondo me, il peggio del peggio, oltre questo, è: raga, ho un gossip. E tu sei lì che dici: oh, finalmente la mia giornata ha un senso, qualcuno con un gossip. E poi il gossip riguarda una persona che tu non conosci.
0: Ah, è vero. E tu ci rimani anche
1: male.
0: Sì.
1: Il mio amico Stefano ha questa grande caratteristica. Lui ti dice tipo: ho un gossip. E tu: wow, dimmi tutto.
0: Su Demetrio. E chi è Demetrio?
1: Sì, esatto. E lui fa tipo: hai presente Demetrio?
0: No,
1: era in classe con me alle superiori.
0: Allora?
1: Ma neanche ci conoscevamo. Beh, comunque si sposa, ma chi se ne frega?
0: Ma infatti, sti cazzi, cioè, voglio dire, va bene. Comunque, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Che ne so, c'è qualche vocale, De Biasi?
3: No, andiamo in canzone.
0: Ah, già, così.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce, amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, 3, 2, 1, si parte con lo spigometro.
1: Radio Company.
0: Spigometro. Ariete, voi avete voglia di compagnia, del contatto col vostro partner, ricordatevi di non farvi troppo prendere dall'impulsività quando le cose non vanno come avevate previsto. Sfigometro meno 18, rotometro 88%.
2: E che colore sono le mutandine di Carlotta?
0: Fatti tu hai, Toro. Periodo interessante per il lavoro, scorre tutto liscio come l'olio nonostante alcuni progetti molto molto nuovi. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
3: Per Dio, Enrico, no!
0: Gemelli, Mercurio si sta sforzando al massimo per aumentare la vostra sensualità, il vostro sex appeal e rendervi anche un po' più simpatici del solito, e ovviamente a ringraziare sarà il vostro partner. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: No.
0: Cancro, livello di energia in salita, in crescita, tra l'altro per tutta l'estate sarà così, quindi che dire, finalmente sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Sto per vomitare!
0: Sì, un saluto a Emanuele che ci ascolta sempre. Leone, siete un pochino nervosi oggi, nervosismo che poi si riversa anche sulla vita di coppia, forse stare un po' per i fatti vostri può farvi bene. Sfigometro meno 3, rotometro 8%.
3: Enrico, ci stai rubando l'aria!
0: E poi Vergine. Poi Vergine. Mente un pochino rallentata, non è da voi, la cosa sicuramente vi destabilizza non poco sul lavoro. Cercate di contare fino a 10 prima di prendere qualsiasi decisione. Sfigometro meno 10 e rotometro 14%.
4: Ma complimenti!

0: Bilancia, tocca a voi per quanto riguarda il lavoro. Le giornate saranno piuttosto scorrevoli, qualche piccolo incidente di percorso, forse magari qualche discussione, ma nulla di grave o di irrisolvibile. Sfigometro meno 8 e rotometro 9%.
1: Mani!
0: Scorpione, voi state recuperando un po' di energie, soprattutto sul fronte sentimentale. Finalmente non ci sono più le discussioni degli ultimi tempi, non ci sono più tensioni. Iniziate a godervi un pochino di amore. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
1: Bravissime!
0: Sagittario, confusione mentale, non so se magari avete caldo, siete semplicemente stanchi, comunque vi sembra tutto molto difficile questa settimana. Sfigometro meno 3 e rotometro 1%.
2: Ne rimarrà solo uno.
0: Non sembro io però da questo audio modificato.
3: Sei
0: così
3: tu?
0: Capricorno, sono io, sì, Capricorno. Con l'amore va tutto molto bene, la settimana piacevole e serena da quel punto di vista è anche piuttosto piccante. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
2: Ciao Enrico Sisma, fai schifo.
0: Acquario, sul piano sentimentale state facendo un pochino fatica e non riuscite a capire se per colpa vostra o per colpa degli altri, e ve lo diciamo noi perché siamo vostri amici, la colpa è vostra. Sfigometro meno 11 e rotometro 15%. Bravo. E pesci, relazioni amorose facilitate da Venere armonica, siete romantici, sensuali, il partner pende totalmente dalle vostre labbra. Sfigometro meno 18 e rotometro 100%. Siete pronti? Al mio tre, via!
4: Acquario!
1: Vergine!
4: No.
1: Sagittario!
4: No. Ariete!
1: Capricorno!
4: No. Toro!
1: Bilancia!
4: Gemelli!
1: Toro!
4: No.
1: Leone!
4: No. Cancro!
0: No! Sì, Cancro!
4: Ah!
0: Congratulazioni!
4: Ci hai provato a fare la carrellata! Oh, buono il salame!
0: Un salamone hai vinto, di quelli proprio
4: è buono
0: da
4: il salame. È buonissimo, sì. Il salame. Ragazzi, il salame
0: è un ottimo salume. Il
4: voi
0: salame.
4: Voi siete più da salame, più da soppressa.
0: Ma mi stai veramente mettendo in difficoltà. Forse io sono più da soppressa.
4: Anch'io,
0: anche se ti dico la verità, non capisco bene la differenza.
4: Eh no, ma c'è una bella differenza. Poi c'è il salame ungherese, ma la soppressa, ragazzi. Va bene, a proposito.
0: Secondo me la soppressa, quella fresca, un po' morbida. Perché a me piace quella fresca un po'
4: meno
0: morbida.
4: Meno stagionata, quindi un pochino più. Mm-hmm. Ok,
0: sì.
4: Ok. Ma senti, ma guarda un po', eh.
0: Anche se il mio affettato. Qual è? Sondaggione, qual è il vostro affettato preferito?
4: Il
0: mio è il prosciutto crudo.
4: Il prosciutto che lo sapevo, che è il tuo prosciutto che
0: quello tagliato sottile. Mi sento una. Ti giuro che mi sento una rompiballe, perché quando vado in gastronomia gli chiedo per favore poco grasso e tagliato sottile, sottile, sottile, sottile.
4: Carlotta, io ci credo che poi Alessandro non ci ascolta. Perché?
0: Cioè... Ale, qual è il tuo affettato preferito?
5: La forchetta.
0: La forchetta?
4: La porchetta.
0: Ma tu ci metti allora attenzione, perché il bovis si mette sopra la porchetta?
4: Non lo so.
0: Oppure
5: bovis.
0: No, perché ne
5: cos'è il bovis?
0: Non sai cos'è il bovis?
5: No.
0: È tipo una spezia.
4: Non è il cren,
0: un po' salà.
4: Vero?
0: No, perché è una polverina tipo.
4: Ah.
0: Però non so se i puristi della porchetta forse mi diranno che non
4: I
0: si mette perché.
4: I puristi della porchetta. Aspetta, cosa c'è? Un gruppo Facebook? Sei porchetta se?
0: Sì, sì.
4: Sarebbe molto bello. Allora amici, benvenuti. Questa è Radio Company, la famiglia. Come sempre a quest'ora, sulle note di questo tango, c'è il disco alza volume di oggi.
5: Era ora.
4: Allora, stai calmo.
6: Ora, alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: e The Colors Partenope alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Company Radio Company. La family di Company. Radio Company. Con la family.

0: locazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Sa proprio d'estate questo disco, ragazzi, che meraviglia. Qui su Radio Company fino alle 9 c'è la Family. Adesso si gioca con il cantachicce. Al telefono Nicola da Treviso. Ciao Nicola.
1: Sì, ciao Sisma, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Tu come stai?
1: Io benone, sono qua con mio figlio che ti ascolta sempre ogni mattina.
0: Oh, che bello.
1: Mentre siamo a casa da scuola.
0: Come si chiama?
1: Come ti chiami?
2: Elia.
0: Elia, ciao Elia. Che meraviglia.
2: Ciao Sisma.
0: Ciao. Allora ragazzi, siete pronti quindi per giocare? Adesso vediamo se qualche titolo lo conosce anche Elia. Va bene Nicola?
1: Va bene, dai.
0: Ok. Lo conosci questo gioco tu? Sì.
1: Sì.
0: Bene, allora sai che devi indovinare l'artista giusto. Hai 8 brani, hai un minuto di tempo. Mettiamo la sigla?
1: Sì. Vai.
0: Vai. Sei pronto Nicola?
1: Vai.
0: Al mio tre si parte. 1, 2, 3. Cose della vita, Noemi o Eros Ramazzotti?
1: Noemi.
0: No, cose della vita, Noemi o Eros Ramazzotti?
1: Eros Ramazzotti.
0: A Sky Full of Stars, Coldplay o Jason Mraz?
1: Jason Mraz.
0: No, cose della vita, Noemi o Eros Ramazzotti?
1: Eros Ramazzotti.
0: A Sky Full of Stars, Coldplay o Jason Mraz?
1: Coldplay.
0: Tuta Gold, Mahmood o Nicolò Fabi?
2: Mahmood.
0: Attenti al lupo, Edoardo Bennato o Lucio Dalla?
1: Edoardo Bennato.
0: No, cose della vita, Noemi o Eros Ramazzotti?
1: Eros Ramazzotti.
0: A Sky Full of Stars, Coldplay o Jason Mraz?
1: Play.
0: Tuta Gold, Mahmood o Nicolò Fabi? Attenti al lupo, Edoardo Bennato o Lucio Dalla?
1: Lucio Dalla.
0: Wrecking Ball, Miley Cyrus o Bruno Mars?
1: Miley Cyrus.
0: Perfect, U2 o Ed Sheeran?
1: Ed Sheeran.
0: Gocce di memoria, Giorgia o Annalisa?
1: Giorgia.
0: 50. Ah, mannaggia per una! Nicola! Mamma mia, che peccato!
1: Ma pazienza, dai!
0: Allora, facciamo così. Tu ci puoi già giocare da domani, lo sai, anche con Elia. Quindi noi vi aspettiamo come sempre. Quando vuoi, ci riscrivi, canta chi al 333-2688-688 e puoi rigiocare con noi, va bene?
1: Perfetto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ottimo.
0: Buona giornata.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Wanna Go Home qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family fino alle 9 insieme, sono le 8 e 30 minuti e puntuale c'è il nostro Vittorio Ferro.
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: ciao ragazzi,
0: buongiorno. Allora, accompagnato come sempre da
1: Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos.
0: Eccoci.
2: E buona giornata. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, buondì.
1: Caro Nikos, allora, dici cosa, come tutto?
2: Sì, un'intensa ondata di caldo ormai è imminente, ci sta per raggiungere, insomma nulla di nuovo in queste estati dell'ultimo decennio per quanto riguarda l'Italia, in generale l'Europa centro-occidentale, con l'anticiclone che in realtà è sempre uno, è un anticiclone subtropicale, ma che per l'ennesima volta va una componente nordafricana con aria calda direttamente dall'Africa, dal deserto del Sahara, diretto verso tutta Italia, ma poi anche gli stati vicini, Francia, Spagna, Portogallo, saranno le aree più colpite, con temperature qui nei prossimi giorni di 40 gradi, anzi probabilmente in Francia andremo anche oltre i 40 gradi. Ma anche l'Italia vivrà una fase con temperature 6-8 gradi superiori alla media, a quello che dovrebbe essere in questo periodo. Quando parliamo di media stagionale si riferisce mediamente i valori riscontrati in questo periodo nei 30 anni precedenti, quindi dal 1990 al 2020. Le temperature saranno quindi notevolmente superiori, con temperature in aumento già oggi, ma soprattutto poi nel fine di settimana, venerdì, sabato e domenica, temperature che in pianura padana raggiungeranno anche i 36-37 gradi, ma non escludiamo anche qualche punta di 38 gradi come sul Basso Veneto, la Lombardia e l'Emilia. Temporali pochi, qualche temporale pomeridiano di calore in montagna, quindi sulla fascia prealpina, pedemontana, oggi pomeriggio, magari anche domani, ma sono fenomeni localizzati, isolati, che non apportano refrigerio, quindi insomma siamo tutti sotto la cappa dell'anticiclone nelle prossime giornate. Probabilmente questa alta pressione con qualche grado in più, qualche grado in meno, ci accompagna anche per buona parte della prossima settimana, quindi sarà duratura questa ondata di caldo. Appunto la seconda parte di questo giugno sarà contraddistinta da questo anticiclone anomalo posizionato, come dicevo, con i massimi proprio tra Italia, penisola iberica e Francia, e temperature notevolmente elevate.
1: Quindi fino a metà della settimana prossima più o meno queste temperature alte, Nico?
2: Diffusamente per più giorni, da domani 35-36 gradi, ma con punte anche di 38, quindi almeno fino a mercoledì, giovedì della prossima settimana si va avanti così. Anche di notte si farà fatica a dormire, perché saranno notti tropicali, ovvero con minime che non andranno sotto i 20 gradi, quindi anche di notte aumenterà il disagio nelle prossime giornate.
0: Va bene. Grazie mille Nikos.
1: Grazie Nikos.
2: Vabbè, non volevo fare un bollettino di guerra, ma
0: però lui, questo è buon lavoro.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao, buona giornata.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi,
7: Paola.
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Maledetto me, lui è Fulminacci qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Tempo di utilizzo dei cellulari, in quanto la Commodore, la famosa azienda che produceva i computer per chi ha vissuto gli anni 80, che bei tempi ragazzi, con la cassettina, anche se dovevamo aspettare ore e ore per caricare un videogioco, ma sempre molto affascinante, molto bello, molto romantico, molto nostalgico. Allora, ha creato questo telefonino dove in pratica ha tolto, è tornata la conchiglia, quindi quello che si chiudeva proprio, con hanno tolto notifiche, hanno tolto il touchscreen, quindi si torna ai tasti, e praticamente internet, le app non esistono più, è ridotto ai minimi termini, d'accordo? E da qui vi abbiamo chiesto: ma voi poi alla fine, durante la giornata, quanto tempo passate su ogni applicazione, e soprattutto quelle più utilizzate, quindi i social? Io faccio un esempio: se voi andate sul vostro cellulare e andate a vedere tempo utilizzo, e lo potete vedere anche per app, no? Io allora ho Instagram ieri. Oh, ieri 2 ore di Instagram. Molto male, molto male. WhatsApp, vabbè, però WhatsApp lo usi per messaggiare, vale. ci può stare 1 ora e 38 e 44 minuti del timer che utilizzavo in palestra, ma vabbè, Facebook 37 minuti, eccetera, eccetera. C'è chi sicuramente mi supera utilizzando TikTok. Poi io, è chiaro che se tu lo fai per lavoro e sei un social media manager, per esempio, cioè chi si occupa proprio di fare le sponsorizzate per le aziende, eccetera, eccetera, è chiaro che lì lo utilizzi di più, e quello è un altro discorso. Ma io sto parlando proprio di una questione ludica, quindi quando voi lo utilizzate così, per divertirvi, per farvi passare il tempo. Sentiamo.
1: Buongiorno family, sono Marcello. Io ho guardato il tempo di utilizzo di Instagram, visto che avete detto di sta notizia, e ce l'ho a un'ora e un quarto all'incirca. Però ultimamente lo sto utilizzando per aver iniziato un lavoro un po' online, e quindi sì, Instagram lo sto sfruttando molto di più. Poi gli altri social no, molto meno. Facebook quasi mai, solo per le notizie più o meno calcistiche, perché ormai ha messo tutte pagine, e gli altri non ce li ho. Gli altri social non li ho messi. Bravo. Perché comunque non li utilizzerei. Quello che uso di più è praticamente Instagram, perché mi trovo bene.
0: Beh, ci sta. Allora, Instagram, poi devo dire che tutto sommato, allora, se non ti metti anche lì, perché anche i reel poi sono arrivati da TikTok, sono arrivati a Instagram, e adesso uno può perdere moltissimo tempo anche, ma anche a guardare le storie degli altri, cioè, perché poi fondamentalmente, ragazzi, c'è poco da dire, i social sono fatti per farsi gli affari degli altri. Certo, tu guardi le storie degli altri per sapere cosa fanno, che poi tendenzialmente uno pubblica solo quello che gli pare, non è che poi vai a vedere, magari vedi in che posto è andato, pensi che questo abbia la vita più bella del mondo perché ogni giorno, un giorno è al mare, un giorno in montagna, e poi ti rendi conto che lavora quanto te, non cambia assolutamente nulla. Quindi quanto tempo utilizzate il cellulare, amici e amiche? Provate a controllare e vedrete magari quanto tempo perdete sui social. Nel frattempo, qui su Radio Company, nella Family, c'è Relax, lui è Mika.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Company. Allora, abbiamo assunto ufficialmente Viviana nella zona di Abano Terme per andare a controllare questo locale.
1: Sì, ragazzi, io ci passo sempre davanti.
0: Allora, in pratica cosa è successo? Per chi non lo sapesse, è stato menato sto DJ.
1: Cioè, sto cartone in faccia al DJ. Noi siamo solidali, chiaramente, facendo questo lavoro, ci dispiace moltissimo.
0: Perché la musica sembrava troppo alta.
1: Ecco, devo dire che la musica lì è sempre a palla. Posso confermare che se vai a prenderti una cosa da bere non riesci a parlare perché la musica è a palla.
0: Comunque,
1: però
0: noi fa parte del nostro mondo, quindi noi siamo d'accordo con questa cosa.
1: Sì, dai.
0: Magari un po' poveri i residenti intorno perché magari sentono la musica alta. In ogni caso noi non giustifichiamo un pugno al DJ,
1: giusto? Magari uno gli dice con gentilezza abbassa un pochino.
0: Allora perché, io vorrei un po' che tu facessi la Valerio Staffelli,
1: dai!
0: La Viviana Staffelli di turno che va lì.
1: Sì, dai,
0: col tapiro dal DJ.
1: Oddio, è vero, il tapiro. Ragazzi, oggi pomeriggio mi attrezzo.
0: Sarebbe bellissimo il tapiro al DJ che ha preso il pugno per aver fatto musica troppo.

0: Vi lasciamo con Viviana, a domani alle 9 in punto. Ciao!
1: Ciao zio!
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
4: Ancora un attacco russo con droni contro la città ucraina di Zaporizhia con un bilancio di un morto e almeno 7 feriti. I leader del G7 irrigidiscono le misure contro Mosca, con Trump che minaccia di riproporre sanzioni al petrolio russo. Il cordoglio per la morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio l'attuale presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ne ricorda con riconoscenza la vita spesa per la Chiesa. Si chiamava Antonio Mauro, era già sfuggito a un agguato della Camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. Mentre camminava gli hanno sparato i killer da uno scooter. Potrà essere rimpatriata solo dopo l'autopsia la salma di Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos nella vacanza che doveva essere il suo addio al nubilato. Sabato prossimo la 37enne aretina si sarebbe dovuta sposare con lo storico compagno. Basket, la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Back con Shine on Me su Radio Company, canzone molto estiva. Mi fa pensare un po' ai Beach Boys, un po' a quelle situazioni da onde, tavola da surf, capello al vento. E beh, dai, ci siamo ormai, l'estate è arrivata e quindi possiamo anche fare questo se abbiamo voglia. Allora, c'è chi invece a quanto pare smentisce il fatto che gli uomini non facciano nulla a casa, perché siamo partiti da questo ragazzo che ho conosciuto ieri e che quando gli ho chiesto che lavoro fai, cioè non è che mi ha risposto il suo lavoro, mi ha detto fatto l'indovinello, capito? Voleva un po' fare il simpatico e mi ha detto faccio quello che tutto quello che i mariti non fanno. E che cos'è che non fanno i mariti? Quindi abbiamo detto non lavano i piatti, non fanno nulla, perché in effetti lui è un tuttofare idraulico. E vabbè, qualcuno ha tirato fuori il trapano, ma i mariti lo sanno usare il trapano, fanno anche, dai, almeno i lavori di casa, mettere a posto la lampadina, quelle robe là, no? Sentiamo lui.
1: Ciao Vivi, buongiorno. Io con mia moglie ci dividiamo i compiti, addirittura io stiro le mie camicie, stiro le tende. Per cui insomma, ci diamo una mano. Ciao.
0: Bravo, vedi, fossero tutti come te. Allora, fino alle camicie, ok, ma addirittura stirate le tende, ragazzi. Complimenti, bravi, con questo caldo. Io come Chiara Ferragni proprio non stiro niente. Allora, tra poco parliamo di un super sondaggio che è stato fatto proprio, sono state fatte delle domande ai lavoratori italiani e ne è uscito qualcosa di imprevedibile. Qual è il momento in cui siete più produttivi voi matti del mattino? La mattina, il pomeriggio, la sera? 333-2688-688, tra poco ne parliamo.

0: Buona domenica su Radio Company. State sfatando un po' questo stereotipo dell'uomo, del marito che in casa non fa nulla, perché questo ragazzo aveva detto: io il mio lavoro è fare tutto quello che i mariti non fanno. Che poi uno pensa, no? Anche sì, dai, perché magari dopo tanti anni di relazione, quindi ehi, eccomi qua, mi avete chiamato? Sono l'idraulico. Beh, che è altro stereotipo, no? Se qua stereotipi su stereotipi, perché si pensa proprio che l'idraulico arriva, sta lì, sistema i tubi e intanto può succedere qualcosa, roba di corna. Vabbè, allora c'è chi scrive: lui carica la lavastoviglie e la scarica pure, mi pulisce i bagni quando vede che sono stanca, è un tutto fare, abbiamo l'orto pure, vedi, pure mio papà fa l'orto, che comunque è, cioè, una bella sfacchinata sotto il sole, mica roba così da ridere. Adesso abbiamo iniziato a mangiare le zucchine. Beh, che saranno buone quelle del vostro orto, fantastico. E poi sentiamo un altro matto del mattino che ha da dire.
1: Ciao, allora, ciao. Io in casa modestamente mi arrangio, pulisco, sistemo, faccio lavatrici, non stiro.
0: Vabbè, ci sta.
1: Cucinare, mi insegno, insomma.
0: Vai,
1: mi
0: fai
1: insegno,
0: quello che puoi.
1: Si dice in italiano, okay. Mi insegno in dialetto e abbiamo il bimbi che può essere utile.
0: Molto utile.
1: Ecco.
0: Butti tutto dentro.
1: A proposito, adesso vado a fare un po' di spesa perché mia moglie torna oggi col bambino che è andata in Provenza a trovare sua sorella che ha avuto due gemelline e quindi non le devo far trovare il frigo vuoto.
0: Ma
1: ciao.
0: Bravissimo, ma sei fantastico, lei va in Provenza, viaggia, va in giro a trovare la sorella e tu a casa che le fai anche trovare il frigo pieno, mi sembra ottimo. Va bene ragazzi, allora abbiamo sfatato il mito, se volete continuate. Vorrei sapere però qual è il momento della giornata in cui voi vi sentite più produttivi al lavoro, proprio date il massimo, la mattina o il pomeriggio o magari la sera. Messaggi vocali 333-2688-688, sentiamo?
2: Parlo e Giorgio, mi piacerebbe tanto vedervi, speriamo! Ciao Carlo e Giorgio!
0: Ma l'abbiamo regalati tipo due settimane fa!
3: Ancora un attacco russo con droni contro la città ucraina di Zaporizhzhia con un bilancio di un morto e almeno 7 feriti. I leader del G7 irrigidiscono le misure contro Mosca, con Trump che minaccia di riproporre sanzioni al petrolio russo. Il cordoglio per la morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio l'attuale presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ne ricorda con riconoscenza la vita spesa per la Chiesa. Si chiamava Antonio Mauro, era già sfuggito a un agguato della Camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. Mentre camminava gli hanno sparato i killer da uno scooter. Potrà essere rimpatriata solo dopo l'autopsia la salma di Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos nella vacanza che doveva essere il suo addio al nubilato. Sabato prossimo la 37enne aretina si sarebbe dovuta sposare con lo storico compagno. Basket, la Reier Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. sali in sella. Al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Troublemaker su Radio Company. Allora, stiamo un po' giocando con gli stereotipi oggi. Sentiamo una matta del mattino che ci dice suo marito che cosa sa fare, perché deve smentire il fatto che gli uomini a casa non sappiano fare nulla.
1: Ah, Vivi, allora ciao. Mio marito fa le torte, fa le lasagne, pure. Fa tutto, va di campi, fa dai. Tutto. Ecco, io sono curata, sono sfortunata. Lui cucina sempre per me.
0: Che bello, brava che te lo sei trovato che sa cucinare. Però dai, la lasagna, io non ci credo che si mette lì a fare la pasta fatta in casa. Si comprerà quella già fatta, poi magari la surgela. Vabbè, comunque apprezziamo tantissimo anche questo. Sentiamo un idraulico, ecco,
2: ciao,
0: in persona.
2: Vegana, il problema mio è che sono idraulico e anche marito, quindi mi ritrovo sempre a tradire mia moglie con mia moglie. Non va bene sta cosa.
0: Oh, vedi? Allora è tutto un bluff il fatto che l'idraulico che ti suona a casa, no? Tu ti vesti magari un po' così perché speri che succeda qualcosa. Se non sei sposata, chiaramente. Però se è sposato lui, è bravo, è fedele. Allora, sentiamo anche un matto del mattino che ci dice il momento della giornata in cui è più produttivo. Questa è la domanda.
3: Il mio momento più produttivo, come sentite, penso, è la mattina. La mattina sono come un grillo. Io, anche se vado a dormire tardi, 6:30, 7 sono in piedi.
0: Stai carico.
3: Il mio compagno vorrebbe uccidermi. Poi arriva alle 2:30, 3 e faccio click. Tutto quello che praticamente gli altri praticamente magari cominciano a essere produttivi, io sì. Mi spengo.
0: Ecco, vedi, perché tu magari accusi un po' il momento post pranzo, quello della siesta, no? Della pennica, come diciamo a Roma. Allora, c'è una ricerca recente che mette in evidenza differenze interessanti tra paesi che a volte magari vengono percepiti come paesi molto notturni, tipo l'Italia, tipo la Spagna, cioè che ci piace vivere di notte, di sera, abbiamo una vita sociale molto attiva. Eppure proprio noi siamo quelli che amano e si sentono più produttivi, quindi amano lavorare al mattino. L'Italia è al primo posto rispetto alla Danimarca, che è subito a seguire, poi Singapore e la Svezia addirittura, cioè noi siamo sopra la Svezia, che quindi preferisce lavorare nel momento, diciamo, pomeridiano, serale. Vabbè, che lì a un certo punto è buio tutto il giorno, quindi forse non ci capiscono più niente, non gli cambia nulla. Mentre quelli che amano lavorare nel momento pomeriggio sera sono le Filippine, la Francia addirittura, eppure il Messico e il Brasile. Vedi, cioè noi proprio, che uno pensa vabbè, ma gli italiani non hanno voglia di fare niente, sempre questi stereotipi, in realtà la mattina ci sentiamo molto più produttivi, molto più attivi. È così? Se vi va, ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

Gorgeous Smite su Radio Company. Emanuela ci scrive: ciao Viviana, io mi sento sempre produttiva con 3 cani, 40 galline, 2 figli ancora in casa, marito e suocera. No, ma cos'è? Lo zoo, l'arca di Noè, una babele, un macello. Ah, c'è pure l'orto, c'è l'erba da tagliare, però per quello si arrangiano gli uomini di casa, per fortuna. Poi per l'aiuto in casa mio marito fa quello che può, lava i piatti, a volte mi prepara da mangiare, non mi posso lamentare. Dai, sicuramente non vi annoiate in casa, ma chi l'avrebbe mai detto, no, che in Italia sono tantissime le persone che alle 8 del mattino hanno già svuotato la casella mail, hanno già organizzato la giornata, chiuso un paio di call. Poi c'è chi prima delle 10 proprio a malapena riesce a distinguere il collega dalla macchinetta del caffè e proprio non proferisce parola. No, io parlo perché inizio alle 9, però effettivamente prima delle 9 ci metto un po' a capire chi sono e dove sono, ma la maggior parte di voi invece la mattina sta arzilla, sta sveglia, sta carica a pallettoni. L'avreste mai detto? Io no.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Amore è il nostro successo del presente, dal passato, Diana Ross con Upside Down. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Radio Company.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Martin Garrix, Ed Sheeran insieme per questa Repeat It appena ascoltata su Radio Company. Seconda ora insieme, io sono Viviana, ciao a tutti, buon mercoledì mattina. Allora, c'è un matto del matinè che ci scrive: ciao Viviana, al mattino sono un leone, poi nel pomeriggio e sera sono rincoglionito. Un abbraccio, sei forte. Andrea da Trieste, non sei l'unico, non ti preoccupare, tutta colpa del mio migliore amico Girolamo, e ci manda la foto del suo cane, bello. E allora abbiamo un amato del mattinè che ha qualcosa da ridire nei confronti delle donne che insomma hanno partecipato al sondaggio per quanto riguarda i mariti che non fanno molto a casa, non aiutano tanto nelle faccende domestiche. Sentiamo.
1: Ciao. Ciao. Io dico solo questo. Vai. Che mi dà fastidio, ma veramente fastidio, sì, sentire certe donne lamentarsi dei mariti dove dopo scopri che gli lavano i piatti, gli lavano i vetri, portano giù la spazzatura, si fanno il caffè. Cioè, mi dà un fastidio enorme.
0: Non l'abbiamo capito, cos'è che ti dà un fastidio? L'ha detto tre volte. Mi sa
1: dà
0: che
1: un fastidio,
0: ecco,
1: enorme.
0: Quindi tuo marito proprio non fa niente della serie, loro si lamentano, però vabbè, è vero che noi a volte ci lamentiamo anche così, per il gusto di farlo, di punzecchiare il nostro compagno, il nostro marito. Ragazzi, oggi è mercoledì, lo sapete che succede, torna la corrida e vai, il vostro momento di celebrità, sia in onda, sia in radio che sui social, perché poi vi riproponiamo anche sulla pagina Instagram di Radio Company. Quindi scatenatevi, perché è il vostro momento di celebrità, con barzellette, freddure, poesie, canzoni, imitazioni. Mandateci il vocale con la vostra performance al 333-2688-688. Mettiamo in sfida due di voi, due matti del mattinè. C'è uno che si prende degli applausi incredibili. Uno di voi ce la farà, ci riuscirà. A volte ce la fanno anche quelli con le barzellette veramente brutte, quindi avete comunque una chance, perché dipende dallo sfidante, che si beccherà invece dei bu. Ma anche questi ci piacciono ormai. Vai, vai coi campanacci cattivi. Oh, che bello. Guardate che è un motivo di orgoglio, Quindi provateci, vocali con le vostre performance, 333-2688-688. Tra poco la corrida.

Programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro.

0: mercoledì e quindi è il vostro momento perché torna anche oggi la corrida. Abbiamo i matti del matinè che scalpitano, ci avete mandato barzellette di tutti i tipi, anche molto improbabili, ne abbiamo scelte due. Siamo pronti a mettere in sfida due matti del matinè. Chi saranno e che cosa ci racconteranno? Sentiamo la prima.
1: Sapete la città dove nascono i frutti di bosco com'è illuminata?
0: No.
1: Dai lamponi.
0: Mamma mia.
1: Anziché lampioni, la spiega. Lamponi.
0: La spiega pure. Non ce n'era bisogno. La bruttezza era già arrivata forte e chiara. Ma ragazzi, è che fa caldo, capite? Quindi abbiamo bisogno di queste freddure per rinfrescarci un attimo. Lo facciamo per voi. Ok, tu hai perso, quindi io ho paura di sapere chi ha vinto oggi. Dai, alziamo il volume e sentiamo questa.
2: Dottore, mio marito è caduto nel pavimento. Il dottore, ma è lucido? E lei? No, sinceramente devo ancora mettere la cera. Ciao Daniela.
0: Ciao Daniela. Guarda, vabbè, dai, facciamole l'applauso. Ma proprio perché siamo messi male, eh? Ti dico che a sentirla sono scivolata pure io. Resto a terra però. Mi fingo morta. Non mi rialzo. Alla prossima corrida vi do buca, ve lo dico, perché torna anche il prossimo mercoledì.

0: Warren, Fever Dream su Radio Company in questo mercoledì, e siamo pronti anche per ascoltare la novità. È tornata dopo Sanremo, Dito nella piaga, ci piace un sacco la sua Businessman.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Businessman.

bentornata a Dito nella Piaga con Businessman, la novità appena ascoltata su Radio Company. E adesso giochiamo, sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Mercoledì 15 luglio che cosa succede? C'è un appuntamento imperdibile, lo spettacolo live di Cristina D'Avena e i Gem Boy Show. Sarà un evento pazzesco a cui tutti vogliamo andare, grandi e piccoli, perché le canzoni, le sigle dei

Allora vi dico che i biglietti sono già disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. C'è un cartellone pazzesco quest'anno e noi sentiremo Cristina D'Avena cantare live, quindi canteremo con lei a squarciagola tutte le sigle più amate dei nostri cartoni animati della nostra infanzia. E allora, volete andarci gratis? Volete portare vostro figlio, vostra moglie, vostro marito, un amico, chi vi pare? Dovete mandare un messaggio, ma preferisco un vocale al 333-2688-688 in cui mi cantate una sigla del vostro cartone preferito, quello che volete, cantata da Cristina D'Avena ma rivisitata proprio da voi. Quindi è il momento adesso, vocali 333-2688-688 a partire da ora.

0: Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind su Radio Company. Avete mandato un sacco di messaggi, un sacco di vocali per provare a vincere il concerto di Cristina D'Avena il 15 luglio, che è un mercoledì al Milano Summer Festival, di cui noi di Radio Company siamo media partner anche quest'estate. E allora sentiamo un po' di matti del matinè che ci provano.
1: Ci siano, non lo so, quegli ometti blu sono altri poco più.
0: Canti bene, dicono.
2: Ullalla. Questo è il valzer del moscerino.
0: Ma senti che ha ritirato
2: questo
0: fuori.
2: È il primo canto che ha fatto Cristina D'Avena.
0: È vero, allo Zecchino d'Oro.
3: E memole nome mio, folletto sono io, in una foresta sto e molti amici ho.
4: Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso.
0: Le sappiamo tutte.
4: Finita la pioggia, poi si scontra con Licia e così.
0: È così,
3: Candy, oh Candy, che sono più grandi che fa.
0: Non ho capito che fa.
4: Dicon tutti che sono carina, birichina, ma piaccio proprio così. E memole nome mio, folletto sono io.
1: Kiss me, vivi.
0: Ah, vedi,
1: so
0: io.
1: Che sei in radio.
0: Ci hai preso.
1: Ma se tu mi pensi.
0: Che succede?
1: Il bacio te lo manderò.
0: Oh, vedi, che fortuna. Ragazzi, bravi matti del mattino oggi a vincere, eh? Claudia, cara Claudia, non sappiamo di dove sei, però ti contatteremo perché hai vinto due biglietti per il concerto di Cristina D'Avena quest'estate, il 15 luglio. Porta chi vuoi, divertiti, fai stories, tagga Radio Company. Noi tra poco ci salutiamo, abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì. Arriva un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Laura EJ, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente. Dal passato, Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Ci salutiamo per oggi, ci ritroviamo domani a partire dalle 9 e saremo sempre più matti, anche perché domani sarà giovedì, che per noi matti del mattino è la vigilia del weekend. Farà caldissimo e domani giocheremo anche, quindi date un occhio, soprattutto domani, alla nostra pagina Instagram Radio Company per il gioco social dell'estate, Una vita da Viviana. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao!
1: Ho vinto! Andrò con la mia amica Samantha senza l'H.
0: Brava, vedi? Eh sì, lei ha vinto Cristina D'Avena. Porta Samantha senza l'H, mi raccomando, che non si porti pure l'H, perché quella non ci serve nel caso del concerto. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 11 e un minuto.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La guerra in Ucraina al centro del G7, incontro Trump-Zelensky. Il presidente americano spinge Putin per trovare un accordo. Disgelo poi tra il tycoon e la premier Meloni. Venerdì a Lucerna sarà siglata l'intesa USA-Iran. Due petroliere iraniane hanno aggirato il blocco navale statunitense nel Golfo, esportando 3,8 milioni di barili di greggio. Il primo transito di questo tipo negli ultimi due mesi. I dati satellitari confermano l'operazione avvenuta senza il consenso di Washington. La mossa si inserisce in delicati negoziati diplomatici mediati dai pakistani. La Digos di Verona ha arrestato un 16enne residente nel bolognese per detenzione di materiale a fini di terrorismo. L'indagine, avviata nell'autunno dello scorso anno per monitorare i canali suprematisti, hanno rivelato una preoccupante contaminazione tra estremismo suprematista, appunto, e propaganda jihadista, fenomeno definito white jihad. Durante la perquisizione, rinvenuti simboli suprematisti, istruzioni per creare un giubbotto antiproiettile artigianale, sullo smartphone materiale di propaganda, manuali per fabbricare armi e ordigni, oltre ai video dell'attentato di Christchurch. Rovesci di pioggia molto intensi hanno colpito il Friuli nella serata di ieri. In alcune aree in sole due ore sono caduti oltre 50 mm di pioggia. L'abbondante precipitazione ha causato allagamenti soprattutto nelle zone di San Daniele e Codroi. Poi i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti 12 volte almeno per gestire le emergenze, principalmente per liberare scantinati e garage invasi dall'acqua. Domani iniziano gli esami di maturità per 527.747 studenti. Ieri si sono insediate le commissioni d'esame composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all'istituto. È stata inoltre estratta la lettera che definirà l'ordine di convocazione per i colloqui orali, comunicata tramite registro elettronico. La prima prova, il tema, inizierà alle 8.30. Lo sport, l'Argentina ha dominato l'Algeria con un netto 5-0, protagonista Lionel Messi con una straordinaria tripletta. La Francia ha sconfitto il Senegal 3-1, mentre l'Iraq ha perso contro la Norvegia col punteggio di 1-4. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Amigo con Drop Dead, è uscito il suo album, è uscito il 12 di giugno, l'album che comprende ovviamente anche questa hit che si intitola You Seem Pretty Sad, Pretty Sad for a Girl So In Love. Cioè, non è carino da dire, vuol dire, cioè, ti vedo piuttosto triste per una ragazza innamorata. Bella amica che c'hai.

0: mi fa sempre ridere quello ogni mattina, sembra quasi una condanna della serie Preparatevi, perché questo è quello che arriva ovviamente alle 11 qui a Radio Company, 11.08 per la precisione. Siamo pronti per cominciare oggi, vi chiederemo una cosa molto importante legata a un membro molto importante della vostra famiglia, e quindi state pronti perché vogliamo verità e tanti racconti al 3332 688 688.
1: Ciao.
0: Ecco.

0: Sono Paul insieme a Sia, questa è Dynamite qui a Company Snack. Allora, vedete che non siamo proprio così male, Giulia e io, voglio dire, ok, siamo completamente deliranti, a volte diamo delle notizie strampalate, però siamo anche utili. Vi ricordate che la settimana scorsa, se non sbaglio, vi avevamo, cioè un nostro ascoltatore ci aveva ricordato un suo spettacolo teatrale, comunque monologo, a Trieste, Davide, sulla vita degli autisti dell'autobus e vari commenti. Insomma, a quanto pare, grazie anche a noi, è stato tutto esaurito. Insomma, persone che gli hanno detto: siamo venuti perché l'abbiamo sentito a Snack. Quindi proviamo a replicare. Il 2 luglio sarà in Galleria Tergesteo a Trieste alle 18.30. Quindi vedi che sentirsi utili è importante, anche se poche volte nella vita.
1: Radio Company Snack. Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia. A piccoli prezzi.
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo, svuota tutto.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company.
4: Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: detto
1: Uve. Ma lo devo nominare in spagnolo, perché altrimenti Giulio si arrabbia. W Sound W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums con Godzilla. Allora, parliamo di alcuni dei membri importanti della vostra famiglia. Credo in alcune famiglie sono i più importanti, addirittura si mettono in mezzo tra fidanzati, tra marito e moglie e via, e sono gli animali domestici che puntualmente si mettono in mezzo a certe situazioni pur non dovendo e rovinando un po' tutto. Pensate che persone che sono andate a teatro, questo è successo in Turchia, a vedere il balletto Romeo e Giulietta. Ok, vabbè, già il balletto è una cosa meravigliosa, ti fa entrare in una dimensione parallela, poetica, stupenda. In più la storia di Romeo e Giulietta, che si sa, voglio dire, non va a finire molto molto bene. Insomma, questi due non vanno a finire bene. Non volevo spoilerare questa cosa, però se qualcuno, insomma, almeno Romeo e Giulietta, non ti so, 500 anni che è stata scritta, quasi, insomma, almeno si dovrebbe sapere. Comunque, sta di fatto che nel momento proprio il culmine della storia, quando i due innamorati con lo stratagemma del sonnifero, insomma, di questo intruglio del frate, cose varie, fingono di essere morti per poi dovrebbero risvegliarsi e scappare, niente, succede qualcosa che fa andare a rotoli tutto, e quindi è un momento drammatico. C'è lei che sta per uccidersi vedendo lui morto, anche se lui non è morto. Insomma, in tutto questo che succede sul palcoscenico, arriva un gatto un gatto che si fa bene meriti fattacci propri e comincia a mordere i capelli del ballerino che è sdraiato per terra. E sto povero ballerino un po' comincia a ridere, perché giustamente dice: ma cosa sta succedendo? Però immaginate cosa rappresenta per un professionista un palco importante e un balletto come quello. Insomma, a un certo punto c'è una scena ancora più ridicola, perché non si sa chi prende per le gambe il ballerino e lo trascina in modo da spostarlo dal gatto. Il gatto, zompate ancora! La gente è cominciata a ridere, è finito tutto in così, a pizza e fichi, ecco, diciamo, e quindi hanno un attimo rovinato l'atmosfera. Ma a me è venuta in mente questa cosa. In casa, quotidianamente, ok, il nostro cane, il nostro gatto, non so il tuo geco, Martino, se fa le stesse identiche cose, però che ne so, ospite importante a tavola, arriva qualcuno con cui devi fare bella figura, oppure stai lavorando al computer e non hai ancora salvato e arriva il gatto, ta! E svegli tutto, o il cane ti stacca la presa della corrente. Insomma, qual è, diciamo così, il fatto, l'atto che ha fatto il vostro animale domestico, cane o gatto o qualsiasi altro, sì, anche il pappagallo che parla a sproposito, che vi ha fatto fare una figuraccia o vi ha creato veramente un problema o un danno? Diciamo la verità, non continuiamo a giustificare i nostri animali domestici, diciamo la verità al 3332688688.

0: E questo è Natale in Bruglia con Shiver. Allora, in tutto questo noi stiamo parlando di animali domestici, ma quando veramente rovinano una situazione qualsiasi, che possa essere la vostra vita quotidiana o una situazione eccezionale, ospiti, oppure un qualcosa anche di romantico, magari anche, che ne so, la dichiarazione d'amore o la richiesta di matrimonio. Sentiamo.
1: Ciao Leo. Ciao. Io non so se tu hai mai sentito che rumore fa la tartaruga di terra quando fa sesso,
0: sì,
1: o con la compagna o con una ciabatta, fa dei rumori, sì. Urla, quindi immagina grigliata, giardino, sì? Invito gente, si sente. Ma come si rumore? Niente, la tartaruga che
0: è. Suscitando l'invidia di tutti i presenti, insomma, le tutti quanti a... Andiamo a vedere cosa sta facendo. Perché poi sai che gli animali fanno sempre simpatia. E quindi magari. Vabbè, voi continuate con i vostri messaggi, tra poco leggeremo anche quelli arrivati al 3332-688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mads Langer con You Are Not Alone qui a Company Snack. Allora, parliamo dei vostri animali domestici, quante ne combinano e soprattutto quando scelgono il momento sbagliato per fare le cose che per loro è assolutamente normale fare. Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Carlo.
0: Ciao Carlo.
1: La mia cagnolina Aria, tenevo degli ospiti a casa mia,
0: sì.
1: A un certo punto il bimbo della mia amica voleva dormire,
0: sì.
1: E io ci ho offerto andare al mio letto a farlo estragliare.
0: Certo.
1: Quando arriva al mio letto si trova che la mia bella cannolina Aria aveva fatto il bisogno sul letto e quindi che bella figura mi ha fatto fare, ragazzi.
0: Vabbè, capita, ma a parte il fatto che non si chiama, cioè non era solo Aria allora la cagnolina. vabbè, voglio dire, dovrei dargli un secondo nome d'ora in poi, perché secondo me le sta pure bene. È bellissima, per fortuna che se ne è accorto sto povero ragazzo. Pensa se lo facevi entrare in penombra della serie. No, no, va tranquillo, così già entri nell'atmosfera del sonno. Strack! Vai poi a pensare, ti svegli e ti rendi conto. Ma l'ho fatta io? E no, vabbè, ma può sempre succedere. Allora, c'è invece chi scrive a proposito della. Dei cani, dice: avevo parcheggiato la macchina per andare a prendere le piadine in un chiosco, avevo in macchina i miei due cani, uno ha avuto la bellissima idea di saltare nel posto lato guida e spingere con le zampine, guarda anche tenero quando lo racconta, il pulsante della chiusura centralizzata, e aggiunge, il che uno dice vabbè, hai le chiavi? No, le chiavi erano dentro, ho dovuto letteralmente scassinare la mia macchina con i cani che ti fanno festa, perché poi da dentro sono lì che allora poi c'è una persona lapidaria che dice questo: il mio pesce rosso non ha mai combinato guai, per questo è l'unico animale di cui mi fido. Tu non lo sai, perché dentro quell'acquario succede qualsiasi cosa.

0: Hanno capito, eccolo lì, e anche Clara con le ragazze. Allora ci sono, leggiamo gli ultimi messaggi perché ce ne sono alcuni di carini, tipo questo, perché parliamo tanto di cani e gatti, però alla fine ci scrivono: il mio pappagallo ha imparato ad imitare il citofono, per 2 settimane mi sono alzata ogni volta per andare ad aprire. Pappagallo o i merlindiani sono ancora più precisi nell'imitazione, riescono proprio ad abbinare suono a un avvenimento, e quindi veramente sono imbarazzanti.
1: Il mio cane ne ha combinato uno un po' grossa. Mio marito si è cucinato una fiorentina, messa nel piatto, arriva un amico e suona il campanello. Lui va fuori, chiacchiera 5 minuti, torna dentro, la fiorentina non c'era più. Se l'ha mangiato il cane.
0: Vabbè, tu non c'eri però, lei non c'era, c'era solo il marito, perché a volte quando succedono queste cose c'è qualcuno che dice: guarda che la sta rubando, prendilo, no? Voglio dire. Comunque c'è qualcun altro, a proposito di furti, che dice il praticamente. Oddio, non lo trovo. Ah sì, ho scoperto che il cane rubava le ciabatte del vicino e le collezionava sotto la siepe. Ne aveva accumulate 9 paia. Spaiate però, perché ovviamente creava degli abbinamenti particolari. D'altra parte è così, però ricordatevi che ci sono anche delle persone che magari entrano in una stanza al momento sbagliato o fanno delle cose al momento sbagliato. Quindi se qualcuno vuole fare mea culpa o raccontarci qualcosa al 3332-688-688, fatelo pure, anche riguardanti membri della famiglia.
2: Buongiorno Leo, io dico la verità. Sì. Sono felicissimo di non avere animali in casa. Vedi. L'unico animale che c'è in casa mia è mia madre.
0: Vabbè, ma lei ha la possibilità di entrare ovunque e quando vuole, non si può comandare la mamma.
3: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
3: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: C'Company, C'Radio.

0: Vabbè.
1: Il sogno di Alfa, duettare con Jovanotti in questo buon vento, si è avverato. Successo del presente per noi, per il passato abbiamo risentito Eddie Brickell and the New Bohemians con What I Am. Stanno arrivando ancora messaggi, ma la cosa che mi incuriosisce è che le cose, gli animali, quelli più perfidi, quelli che combinano più malanni, sono quelli piccolini. Tra l'altro arrivano nomi tipo Puntina, Nocciolina e poi fanno dei danni inauditi. Come fanno? Non si sa, secondo me riescono a saltare, sono delle cavallette, non si sa, perché sono piccini abituati a essere tenuti in braccio, invece poi quando si sfogano demoni. Dai che è passato mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, dice, è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zarantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia dove Saman viveva.
5: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
4: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
0: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
12: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con Live qui a Radio Company. Allora, stavamo parlando della dieta biblica, insomma, del tornare indietro nel tempo alle antiche scritture per riuscire ad avere, se non altro, un nuovo stimolo, no? Perché comunque uno dice, beh, coltivo sia l'animo che il corpo, potrebbe essere uno sprone per riuscire a rimettersi un attimo in forma l'anno prossimo, perché cominciando adesso uno pian pianino lo fa. Però parlavamo di questo digiuno di Daniele, ok? Quindi è una versione un po' rigidina, nel senso che proprio cogliendolo dalle scritture, dal libro di Daniele, per 21 giorni, proprio un detox o un detox, come dicono altri, bisognerebbe mangiare solo frutta, verdura, legumi, cereali integrali, semi e frutta secca, e bere solo acqua, quindi non eliminare carne, pesce, latticini, uova, dolci e caffè. E questo per 21 giorni dovrebbe depurarti non solo il corpo ma anche l'anima e tutto il resto. Quindi c'è questa cosa. C'è qualcuno che già sta cominciando a dare la propria opinione. Per esempio Roby scrive: la dieta biblica è mangiare ogni ben di Dio e pregare di non ingrassare. Questo secondo me è da tatuaggio, perché è veramente una cosa che vale un sacco. Ma
1: vale, ogni anno se ne inventano una, dalla dieta zona, dieta Duncan, dieta solo mediterranea, digiuno intermittente, adesso dieta primitiva, dieta biblica,
0: sì.
1: Ma esiste dalla notte dei tempi, perché se tu vai da un biologo, un nutrizionista, ti fa togliere tantissime robe. Quelli che hai elencati sono cibi ottimi, a parte il formaggio fresco, che nelle diete non ci deve stare.
0: Eccolo.
1: Quindi niente di strano, hanno cercato solo un nome nuovo per dare alla dieta.
0: Vabbè,
1: bisogna stare a stecca tutto l'anno per avere i risultati. Ciao Gio da Treviso.
0: Ciao, è bello che l'hai detto con un po' di mestizia, come per dire, da quanto è che hai cominciato tu per riuscire ad avere, no, giusto per avere una testimonianza, perché anche noi dobbiamo metterci un attimo in forma, soprattutto DJM. Comunque questa cosa, ricordatevi, che è un qualcosa che si è inventato questa influencer americana Kayla Bondi, però non c'è un riscontro vero e proprio, quindi adesso mettiamo un attimo, diciamo, le cose come vanno dette. La dieta va seguita da un professionista. Adesso non so se questa Kayla lo sia, però non credo proprio.

0: Fall to the floor. Allora, noi ci fermiamo un attimo, tra poco ricordate che giocheremo, quindi anche oggi in palio un buono spesa del valore di 50 euro, quindi segnatevi già il numero che è il 333-2688-688.
1: Radio Company Snack. Radio Company.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. I leader del G7 riuniti a Vienna irrigidiscono le misure contro Mosca annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio 30enne della Sasam, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese. Poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'addio al cardinale Camillo Ruini, continuano i messaggi di cordoglio per una delle grandi figure di spicco del mondo cattolico. L'ex presidente della CEI si è spento ieri a Roma a 95 anni. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03%, in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti base. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 fra Argentina e Algeria e tripletta di Leo Messi. 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Temple Trap con Sweet Disposition. Allora è arrivato il momento di giocare, siamo pronti perché 50 euro sono in palio e quindi gioco.
1: Snackpot, che buono!
0: Io tra poco vi farò una domanda che vi darà la possibilità di concorrere per portarvi a casa il buono spesa del valore di 50 euro che ogni giorno i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superwoo mettono a vostra disposizione. Poi chi vincerà il buono, ma non solo voi, anche tutti gli altri, andate sui siti eurospesa.it, maxisupermercati.it, trovate tutti i punti vendita, tra tutti i punti vendita quello più vicino a voi, per andare a scoprire ovviamente tutte le offerte e la grande qualità dei nostri supermercati amici, e anche per trovare e cercare i prodotti che sono inseriti all'interno del sito Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, questo progetto importante a sostegno delle famiglie e delle imprese del territorio. Allora, per ovviamente entrare in gioco dovete rispondere correttamente alla domanda e inviare un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta. Quindi la domanda è questa: a suspense, qual è la misura esatta della vera tagliatella bolognese depositata nel 1972 dall'Accademia Italiana della Cucina presso la Camera di Commercio di Bologna? La misura si intende da tagliatella cruda, ok? A 5 mm, B 7 mm, C 10 mm, D 12 mm.

0: Robin Schulz insieme a Barbs, questo è Barrier Times. È arrivato per noi il momento di arrivare proprio alla fine del gioco e quindi fare la verifica e premiare la persona che si aggiudicherà questo buono spesa del valore di 50 euro. Allora, la domanda riguardava le dimensioni della tagliatella bolognese depositata alla Camera di Commercio di Bologna nel 72 e tra le opzioni che era 5, 7, 10, 12 mm da cruda è 7 mm, quindi la risposta corretta era la B. E a portarsi a casa il buono spesa è lui, dalla provincia di Venezia, Diego. Allora, Diego, ti arriverà il messaggio in questo momento, insomma l'abbiamo mandato, e ti identifica come vincitore. Noi torneremo a giocare domani, non vi preoccupate, altri 50 euro per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
0: Vittorio Ferro, il momento di sapere in anteprima gli argomenti che saranno trattati, alcuni degli argomenti trattati all'interno di Company News alle 13, cominciando dal G7.
3: Si riparte infatti da lì con i leader che firmano un documento comune: aumentare la pressione su Putin e più armi a Kiev. Sull'Iran ok all'accordo, oggi intanto focus sulla crescita e l'intelligenza artificiale. Agguato di camorra a Napoli, freddato dai killer stanotte, trovato con materiale jihadista e manuali per fabbricare armi, è stato arrestato un sedicenne. Notte prima degli esami, la prossima, oltre 500.000 di studenti da domani alle prese con la maturità. Poi ai mondiali, l'Argentina vola contro l'Algeria, l'Austria batte la Giordania 3-1, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.

0: con Bossa Nostra, successo del presente per il passato, Robbie Neville con C'est la vie. È arrivato il momento di salutarci, ci ritroveremo domani a partire dalle 11 fino all'una con Company Snack. Un saluto da Leo e un saluto da DJM alias Martino in regia. La parola adesso va a Vittorio Ferro e Gidio Ferrante per Company News. Ciao a tutti, a domani.
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Gidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'ultima giornata del G7 a Evian oggi si concentra sulla crescita economica equilibrata e sostenibile con la partecipazione di paesi partner e organizzazioni internazionali. La sessione affronta anche il tema cruciale dell'intelligenza artificiale con un focus sulla sua implementazione sicura ed efficace. La presenza dei leader del G7, dei paesi partner e dei rappresentanti delle principali aziende del settore IA. Nel pomeriggio il presidente Macron presenta il bilancio del summit, poi in serata a Versailles Macron e la moglie Brigitte celebreranno il 256 anniversario dell'indipendenza americana con una cena alla presenza del presidente Trump ricordando il trattato del 1783.
5: I leader del G7 accolgono con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, definito un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce regionali. In una dichiarazione congiunta, i capi di Stato assicurano il loro sostegno all'attuazione del patto raggiunto sotto la guida del presidente Trump con il supporto dei paesi mediatori. L'impegno è anche quello di diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto allo strategico stretto di Hormuz.
4: Il premier britannico Starmer ha definito imprudente l'azione della nave russa che ha sparato colpi di avvertimento contro una barca a vela nella Manica. Starmer ha parlato di colpi avventati ma non ostili. La barca battente bandiera britannica si stava avvicinando alla nave russa. Mosca ha spiegato che i colpi erano un avvertimento di rischio di collisione. Ne abbiamo discusso al G7, dobbiamo stare in guardia, ha detto, ma la valutazione del Ministero della Difesa è che la nave militare fosse in transito, ha aggiunto Starmer.
5: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese per detenzione di materiale a fini terroristici. Le indagini avviate nell'autunno 2025 hanno portato al sequestro di manuali per la fabbricazione di armi e ordigni, oltre a contenuti propagandistici, suprematisti e jihadisti. Tra il materiale rinvenuto anche materiale riconducibile al White Jihad, una fusione ideologica neonazista con metodi del terrorismo islamico. È stato inoltre trovato un video dell'attentato di Christchurch del 2019, indicato come modello da emulare.
4: Un grave incidente sul lavoro ha scosso Binasco, Milano. Questa mattina un operaio di 30 anni, dipendente dell'azienda addetta alla raccolta rifiuti, ha perso la vita poco dopo l'alba. L'uomo è rimasto schiacciato sotto un pilastro mentre si trovava impegnato in una manovra. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
5: Un uomo di 48 anni, Antonio Mauro, ritenuto vicino al clan Contini, è stato ucciso questa notte a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Secondo una prima ricostruzione, Mauro si trovava nei pressi della sua abitazione quando due persone a bordo di uno scooter gli hanno sparato almeno 6 colpi. Uno dei proiettili lo ha raggiunto mortalmente. La polizia è già al lavoro per acquisire testimonianze e visionare eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area.
4: La polizia spagnola ha sgominato una vasta rete di falsari di maglie dei mondiali. Nell'operazione in coordinamento con Europol e Interpol sono state sequestrate oltre 66.000 maglie per un peso totale di 16 tonnellate. Arrestate 95 persone, il blitz ha interessato 15 località, tra cui Madrid, Barcellona e Malaga. Gran parte della merce era destinata al mercato spagnolo ed europeo. Gli organizzatori avrebbero incassato almeno 2 milioni di euro.
5: Domani prendono il via gli esami di Stato per 527.747 studenti italiani. Ieri si sono insediate le commissioni formate da un presidente esterno, due membri esterni e due interni. È stata inoltre estratta la lettera che determina l'ordine di convocazione per i colloqui orali, già comunicata tramite registro elettronico. La prima prova, il tema, inizierà alle 8.30.
4: Adesso gli spettacoli. Bassano del Grappa si prepara ad accogliere la terza edizione di Bassano Music Park, parco organizzato da due punti eventi al Parco Ragazzi del 99. Dal 2 al 31 luglio il festival offre un ricco cartellone di concerti con artisti italiani di primo piano e importanti eventi internazionali. Radio Company è media partner. Sentiamo l'organizzatrice Francesca Bordignon.
6: Inizieremo appunto il 2 luglio con Rod Stewart, unica data italiana, uno degli artisti di maggior successo nella storia della musica. Spazio poi il 10 luglio agli One Republic per una delle tre uniche date italiane. Questa è una delle realtà probabilmente più longeve e amate del pop internazionale. Abbiamo però anche la musica italiana, perché l'11 luglio arriviamo con Tony Boy, questo artista nella nuova scena urban italiana.
4: Che gioca in casa un po'.
6: Gioca in casa, addirittura lui pensa nel 2026 con il suo disco Trauma è stato il disco più ascoltato al mondo nel weekend di debutto.
4: E poi musica italiana.
6: Sì, perché il 14 luglio avremo Tommaso Paradiso, una delle figure più rappresentative del pop italiano, e poi il 15 luglio i Pooh, che celebrano quest'anno 60 anni di carriera.
4: E direi che la chiusura è altrettanto importante come l'apertura.
6: Il 31 luglio arriva Sting con il suo tour Sting 3.0, lui farà solo due date in Italia e una appunto è a Bassano del Grappa, quindi siamo prontissimi, siamo quasi sold out, gli ultimi biglietti e ormai ci siamo.
4: Come fare Francesca Bordignon per saperne di più su Bassano Music Park?
6: Sul nostro sito duepuntieventi.com. e novità di quest'anno, non dimenticate il pre-festival assieme proprio a voi di Radio Company, perché dalle 19 ci sarà questo format inedito per vivere i concerti.
5: Lo sport ai mondiali di calcio, l'Argentina si impone sull'Algeria 3-0, mentre la Francia ha sconfitto il Senegal con il punteggio di 3-1, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1 e la Norvegia ha superato l'Iraq 4-1. Oggi Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo alle 19, Inghilterra contro Croazia alle 22.
4: Il meteo nel pomeriggio ha previsto un graduale aumento della copertura nuvolosa sulle zone montuose e questo porta allo sviluppo fino a tarda sera di temporali o rovesci sparsi sulle Alpi, fenomeni più isolati e sporadici attesi anche sull'Appennino, le coste e le pianure invece continueranno a godere di tempo soleggiato, temperature in crescita.
5: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: classica che ha avuto un grande successo, che poi dopo insomma tu la guardi, ma la segui mai sui social?
1: No,
0: io la seguo perché è divertentissima. Lei deve avere una casa al mare meravigliosa e fa questi video surreali dove non so in che stato psicofisico sia, ma è sempre là in costume che fa i balletti, poi si avvicina ammiccando al telefono e guarda giù e comincia a abbassarsi lo slip e ti guarda e ti fa, dice te la faccio vedere o non te la fa,
2: ma chi se ne,
0: questa è Britney,
2: ma posso dire,
0: però
2: chi,
0: insomma
2: chi se ne
0: è stata grande, poi dopo sai successo a volte logora chi non ce l'ha. Brava Britney, ti amiamo tutti, sigla.

0: a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Daniele Belli, il pollo, Stefano Conte, l'automobilina. Basta, c'è più altro. Quindi non c'è più. C'è qualcun altro da.
1: Non lo so.
0: Ti fa gli applausi da solo.
1: Sì.
0: È un onanista degli applausi. Salutiamo il DJ Megalo che già mi gira la ruota, vai! Tutti in piedi sul divano.
2: Primo.
0: Tutti in piedi sul divano.
1: C'è
0: col
1: bella
0: primo.
1: La busta. Grazie. Del primo, guarda. Non hai bisogno neanche di passaggio.
0: Allora, qui devo fare una modifica. Nel senso che effettivamente siamo giusti, coerenti, precisi.
1: Sì.
0: Quindi chiedo gentilmente al DJ Megalo di riprodurre il file audio abbinato alla busta numero uno.
3: Prima degli esami, notte di polizia. Certo, qualcuno te lo sei portato via.
1: Resta sempre un evergreen.
0: La notte prima
3: di mamma e di papà col biberon in mano. Notte di nonna alla finestra. Ma questa notte ancora.
1: Lo so, per molti di voi è ormai molto distante, ma magari voi avete figli,
0: che
1: magari
0: esatto,
1: avete
0: che
1: nipoti,
0: si preparano.
1: Che si
0: esatto.
1: Preparano.
0: Quindi oggi vorremmo parlare di notte prima degli esami, andando a fare un viaggio all'interno delle commissioni. Magari. Adesso c'è la, diciamo, c'è la commissione esterna,
1: sì.
0: E poi c'è un membro.
1: Sì.
0: E il nome membro non è
1: sì,
0: casuale.
1: Lo so, ma è sempre okay.
0: C'è un membro
1: responsabile.
0: Esatto, che è interno.
1: Okay. Okay.
0: Quindi, fra tutti i professori che avete avuto alle scuole superiori, in quinta superiore, qual era quel professore, quello più temuto, che quindi di riflesso non avreste mai voluto avere in commissione, membro, diciamo così, interno della commissione? Oppure quello bonaccione, quello simpatico, quello carino, quello bello che tutti avreste voluto avere, cioè, all'interno della commissione degli esami di
1: quindi
0: superiori.
1: Qual era il professore che in quinta, vi ricordate, era il più temuto, quello che esatto. Non avreste mai voluto in commissione, e quello che
0: detto
1: invece era il più
0: merda.
1: E quello più apprezzato, che invece ancora esatto. Oggi magari avete mantenuto contatti perché siete andati, sai, ci sono le feste di classe organizzate anche con
0: bravissimo.
1: I professori.
0: Esatto, quindi 333-2688-688. Il professore insomma peggiore qual era, chi era, di che materia si occupava,
1: sì.
0: Quindi che non avreste mai voluto avere, e il professore insomma più bello, più buono, più buonaccione che sempre avreste voluto avere. 333-2688-688, partiamo da qua.

Pascal ci ha spiegato un po' anche com'è composta la commissione quest'anno, per cui i membri esterni sono due. Però io mi ricordo che quando ho fatto gli esami del superiore io ce n'era, mi pare ce ne fosse uno solo. Però non è quello il concetto, perché diciamo così, a grandi linee stiamo cercando di capire qual è il vostro insegnante, quello che avreste voluto avere in commissione e quello invece che era super super temuto. Fateci capire chi è, diteci come si chiamava, poi dopo vediamo insomma se usare i cognomi oppure no, diteci il suo soprannome, ecco, se avete voglia. 3332 688 688, quindi questo era il vero terrore della notte prima degli esami.

0: ristorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno Avellino in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: No, Partenope.
1: Merck e Cremon.
0: Sì, che hanno chiamato in causa i The Colors e la Brancale, così hanno fatto così uno dei successi
1: di quest'estate. È giusto per fare un po' di radio di informativa, insomma, che canzoni ascoltiamo.
0: Più temuto.
1: Lui.
0: Elettronica generale.
1: Ah, il professore soprannominato?
0: Ma anche il più corretto. Elettrodo. Infatti fece il commissario interno Mario Adorato.
1: Oh, l'adoratissimo.
0: Chiara D'Amestre.
1: Oh, salutiamo Chiara.
0: C'era Mario, era adorato.
1: Detto anodo.
0: Perché era.
1: Sì, c'è l'anodo e il catodo. E io scelgo sempre l'anodo, non so come mai.
0: Che fatica,
1: che fastidio, come direbbe Dito nella Piaga. Sentiamo chi c'è al citofono.

0: nostra Sahara Beatrice, quanto tempo!
1: Sono qui e come al solito l'appoggio piano.
0: Immagino, sì, come sempre, lei ha sempre delle opinioni.
1: Vado
0: belle
1: molto delicata nei hardcore confronti di una categoria.
0: Si sta soffocando, Sara?
1: Eccomi, finalmente riesco a connettermi con voi dal pianeta notturno.
0: Allora, se vi siete persi un passaggio, vi ricordo che la nostra Sara Beatrice ha dovuto purtroppo cominciare a lavorare. Sfiga volle. E quindi, lavorando di notte, se non ho capito male, in un tipo in una sala scommesso, un VLT, uno di quei posti meravigliosi.
1: Allora,
0: dove si fa tardi, alla mattina dorme. Quindi a quest'ora fa fatica a essere nei nostri. Sì, tu, lei.
1: Io a scuola non ho mai temuto nessuno.
0: Oh,
1: profe.
0: Temi tu la morte?
1: Nessuno profe. Nessun profe.
0: Ok.
1: In quanto li ho sempre considerati degli sfigati mega galattici, quindi non avevo problemi a dirgli né tantomeno rispondergli per rime. Per me il lavoro del professore a scuola è il lavoro più merdoso di questa terra.
0: Parola, ragazzi.
2: Cioè, meno male che dovrebbero essere la spina dorsale, perché un corretto professore è colui che ti, cioè, che ti mette verso la strada quella corretta, cioè, dovrebbe creare le giovani menti di domani.
0: Posso scusarmi con tutti i pronti del mondo? Chi è?
2: Non
0: che
2: volete,
0: c'è?
2: Ce n'è, non volete.
0: Chi è? Due in uno ne facciamo oggi. Che
3: ciao,
0: è?
3: Belli conti.
0: Eccola.
3: Io non ho temuto nessun prof.
2: Ah, vedi che per un motivo. Vedi.
3: Però avevo una professoressa preferita.
0: Ecco, quella del cuore, sì.
3: Che insegnava italiano e storia. E ancora adesso siamo in contatto.
2: Ah, pensavo che
3: ciao, ancora, belli conti.
2: Pensavo che ancora adesso insegnasse italiano e storia.
0: Sta prendendo ripetizioni perché deve ancora andare l'esame qui, quinta superiore. E quindi si ritrova e si incontra. Bello però questo crossover tra Samantha e Sara Beatrice, che praticamente sono uno
2: poli opposti,
0: agli antipodi dell'altra.
2: Una è polo viro, l'altra è polo opposto. Però
0: esatto.
2: Tutte e due lo stesso risultato. Cioè, professori, sì. Che servono i professori?
0: Cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Però non lo so, vabbè.
2: Non ce ne vogliono i prof.

0: Devo dire che la nostra Sara Beatrice lascia traccia. Qualcuno difende invece i suoi insegnanti dicendo di avere, insomma, un bel ricordo del periodo delle superiori. Perché poi, sai, a seconda dell'insegnante che trovi, cambia molto come vivi quel periodo.
1: Poi magari c'erano insegnanti che sono stati severi e che hai capito e compreso dopo la loro severità.
0: Che era una severità magari produttiva. C'è una cosa che però io non ho ancora capito e mi viene da dire, ma perché le scuole medie sono molto più difficili e sanguinarie anche dal punto di vista delle relazioni rispetto alle scuole superiori?
1: Perché non hai ancora, secondo me, la testa della scuola superiore.
0: Ma che sei con Leone?
1: Sei nel periodo in cui entri nei teen, non c'è ancora quella capacità.
0: Io poi ho un ricordo orrendo delle medie.
1: Puoi peggiorare alle superiori, perché ci sono casi anche che hanno peggiorato, però secondo me è perché c'è più testa.
0: Cioè i rifiuti umani che ho trovato alle medie, personalmente, non li ho trovati alle superiori.
1: Io trovo che chi bullizza le medie bullizza poi anche le superiori.
0: Sì, però non lo so. Vabbè, comunque, mi dica.
1: Allora, quella di chimica era zittollona e acida.
0: Ah, ok. Va bene.
1: Sarà legata alla materia.
0: Probabilmente sì. Allora, prendendo un elemento acido e uno basico.
1: Il più bonaccione era quello di religione.
0: Oh,
1: liceo scientifico, ciao da Domenico. Beh, ma quello di religione.
0: Quello di religione sono fantastico. Ma tu lo sai che il professore di religione di mia figlia veniva a scuola in Harley Davidson? Cioè lui non aveva la macchina, aveva un Harley enorme, un'Electra Glide gigantesca, e lui arrivava con questa Harley che parcheggiava proprio davanti a scuola. Quindi ti fa capire già i professori di religione
1: che
0: approccio hanno al mondo, alla vita, e quindi probabilmente sono sempre quelli bonaccioni.

0: Ehi amico Buccovena.
1: Riferito all'esame di maturità, qual era il professore che avreste voluto in commissione d'esame? Perché
0: esatto,
1: era il più bonaccione. Qual era quello che non avreste mai voluto in commissione d'esame? Perché era quello che vi stava sulle palle.
0: Esattamente, proprio ne parliamo proprio oggi perché è la notte, quella che sta per arrivare, sì, prima degli esami. Si fa l'imbocca al lupo? No, non si fa l'imbocca al lupo.
1: No.
0: Si dice merda, no, non si dice, che si dice? Niente. Sta zitti.
1: Sì,
0: fine. Beh, ci farete sapere come sono andati. Se avete dei figli, raccontateci anche dei professori legati ai vostri figli, perché sicuramente saprete, sarete andati ai colloqui, vi sarete fatti un'idea. 333-2688-688
2: Radio Company Belli Punto Show 4.0 Spot. Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: Quando frequentavo io la scuola, mi ricordo che la professoressa più temuta era la professoressa di francese.
1: Ah, interessante.
0: Perché poi sai, secondo me, quando fai un francese...
1: Che poi le professoresse di francese, che siano venete, lombarde, pugliesi, calabresi, sarde, hanno sempre questo stile francese.
0: Sì.
1: Che si sentono, ma proprio
0: perché
1: anche nella fisionomia,
0: perché
1: no?
0: Abbracciano la filosofia.
1: Arrivano
0: non ce
1: a
0: ne
1: scuola
0: vogliono.
1: Col baschetto, no. Con l'impermeabilino.
0: Magari cioè, no, io non ce l'avevo col baschetto.
1: Sono fisicamente francesizzate.
0: Perché mi si tra... E invece dice che descrive molto molto bene il professore di italiano, no, che era un bonaccione.
1: Sì. Ma io devo dire, a me viene in mente quella. Beh, io non ho mai studiato francese, il mio d'inglese era completamente pazzo. Sì. Ricordo a tutti, l'ho detto più volte, fumava la pipa in classe. Lui arrivava, si metteva là,
0: Sherlock Holmes,
1: metteva i piedi sulla scrivania, tirava fuori la pipa, tirava fuori il tabacco, si riempiva la pipa. Oggi interroghiamo. Basta, e lì scoppiava il panico assoluto e totale. Invece devo dirti che la professoressa di francese di mia figlia è sempre stata molto molto, molto carina. Sì. Quindi, amici, abbiamo capito, però seguiamo la direttrice di Sara Beatrice per oggi.
0: Cioè?
1: Ignoranza totale.
0: Ah, vabbè.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per poter entrare nel club degli ignoranti. Per poter entrare oggi nel club degli ignoranti si entra anche se si possiede la tessera, ma se sei uno di quelli che non la possiede potresti essere il fortunato scelto per portarti a casa la tessera.
1: Come funziona? Faccio un esempio. Se la parola di oggi fosse voto, ma potrebbe essere anche voto, ok?
0: Sì, alla francese.
1: Alla francese, esatto, voto. Qual è il significato inventato della parola voto? Quindi il voto, la voto, le voto, l'u voto, dicesi voto, fondamentalmente 333-2688-688, ricreate il significato ex novo della parola di oggi, che è proprio voto.

0: del Belli Conte 4.0 alla scoperta del fantastico Club degli Ignoranti.
1: Allora, il voto è un fiore che puzza, perché esiste il fior di lotto invece che un fiore che profuma.
0: Fior di voto.
1: Fior di voto invece, fiore che puzza.
0: Non male, non male. Valgono le composizioni, eh?
1: Sì, voto l'assistente veneto di Totò.
0: Ah,
1: Chiara voto. Domestica. Quindi c'è Totò e voto. Ciao company, in Giappone usano dire quando bevono bicchiere vuoto.
0: Oh, coglione, bicchiere vuoto, la fanculo. Chi è Cristoforo?
2: Voto non è altro che un bicchiere vuoto.
3: Secondo me il voto è un nuovo tipo di vino veneto.
0: Ah, il vino voto.
1: Voto. Ma è con o senza bollicine, ragazzi?
0: Non lo so. Ah. Dici che è tipo un glera, però.
1: Non lo so.
0: Non lo so, vabbè, fatecelo sapere. Comunque, Club degli Ignoranti, per portarsi a casa la tessera oggi, 3332-688-688, la parola di cui dovete ricreare il significato è voto.

0: sì, se c'è l'ombrella.
1: Un'ombrella?
0: C'è l'ombrella.
1: Voto.
0: Allora, voto. Ciao, sono il Fior di Loto e Fior di Voto l'avevamo già sentito. Ciao, voto è un vino francese Chardonnay.
1: Ah, vedi, si accoppia con invece quell'altro che invece era più, diciamo così, di produzione veneta.
0: Sfida chi mangia più piatti diversi all'all you can eat. Non a caso l'acronimo di voglio ordinare tutto ora.
1: Ah, interessante, non male. Sai che in alcuni all you can eat hai un tempo di... cioè quando ordini un tot di piatti... poi ti danno una sorta di timer, sì, per cui tu non puoi più ordinare.
0: Sì, lo so.
1: Mi era mai capitato.
0: Allora, sotto il sesto grado provoca temporanei in famiglia e forti venti di ramanzine. Voto, fenomeno meteorologico.
1: Sì, esatto, soprattutto dopo determinate verifiche in classe.
0: Ragazzi, facile, noto politico, Silvio Voto,
1: certo.
0: Famosissimo.
1: Voto Antonio. Chi è?
2: Per me è semplice dire cos'è lo voto. Io lo trasporto, è un contenitore che contiene oro.
3: Voto è il nuovo grido di battaglia dei lottatori di sumo. Voto! Voto!
4: È una esclamazione che si usa in imbarcazione per sincronizzare il movimento dei remi. Infatti senti spesso urlare voto, voto,
1: voto, voto.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ballata con molta classe, molta eleganza. Il momento Luna Park si contraddistingue, insomma, per la sobrietà delle sue proposte musicali. Club degli ignoranti, gran finale. Chi premiamo oggi?
1: Oggi premiamo l'amica che ha scritto: c'è il fiore che puzza che si chiama Voto.
0: Sì.
1: E c'è il fiore invece profumato che si chiama Lotto.
0: E quindi.
1: Da qui fior di Lotto, fior di Voto. Fiore che puzza, fiore. Cara amica che hai mandato il messaggio, ricordati di
0: mandarci i dati, noi ti dedichiamo il cancan di oggi. Tutto tuo! Ah, che meraviglia! Ragazzi, noi torniamo domani, gran finale del Belli Conte, grazie per essere stati con noi quest'oggi. Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman vi danno appuntamento come sempre a partire dalle 13 ogni giorno.
1: Ciao!
0: Saremo qua anche a Capodanno?
2: Radio Company Time.
1: Sempre.
0: 2-1.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: questi sono i Piscalli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti. Nuova puntata dei Piscalli. Ciao. Questo mercoledì 17 di giugno. Ciao Chicco.
2: Ciao Joe, buongiorno.
1: Salutiamo anche la nostra guest, ovvero Stefano Conte. Ciao Stefano Conte.
2: Sta tenendo ferma la porta, non ho capito perché.
1: No, perché in realtà abbiamo affrontato il discorso, stavamo parlando di scarpe.
2: Portalo fuori.
1: Lasciate stare.
2: Portatelo
1: il mio amico
2: fuori.
1: Conte, allora dovete sapere che Stefano è molto appassionato di scarpe, anche lui, oltre a essere appassionato.
2: Non
1: della...
2: solo tarocche.
1: No, assolutamente. Sapete che Stefano Conte è appassionato del buon gusto, dell'eleganza, dell'arte. Lui ha la prima copia, tra l'altro, originalissima di Mona Lisa. Quella al Louvre è falsa, ce l'ha lui vera a casa.
2: Madonna, no. Quanti soldi ha?
1: È vero.
3: Cavolo state dicendo?
2: No, stavamo commenteranno i furti a casa sua adesso.
3: No, mi hai coinvolto perché tu sai che io sono appassionato di storie sportive. Quello che stavi raccontando era una storia sportiva e mi coinvolge.
2: Non infatti, lo faremo mai più.
1: No, in realtà a me piace perché mi piace avere delle cose in comune con Stefano, sì, oltre ovviamente la bellezza. Quindi sono contento di parlare anche di questi temi, ecco.
2: Noi belli,
1: che dire?
2: Non lo so, avvocato.
1: Buon pomeriggio, amici. Siamo pronti, 2 ore da passare insieme ai Piscelli. È mercoledì, quindi che cosa c'è?
2: C'è il Fuori Company, quindi iniziate a pensare a una canzone dal dubbio senso che faccia un sacco ridere e diciamo ci metta nei guai con Mauro Tonello e Fabio De Magistris.
1: Esatto, quindi 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste 2 ore. Adesso subito c'è Gigi D'Agostino con My New Life.

0: Wolf e Gigi D'Agostino su Radio Company. All'inizio dei Pischelli, ma come tutti i mercoledì c'è il Fuori Company.
1: Occhio che lo spieghi tu,
2: Fuori ancora. Amici, ancora buon pomeriggio. Vai. Dai Pischelli, abbiamo appena cominciato mercoledì 17 di giugno e c'è il nostro Fuori Company.
0: Come funziona? Quindi,
2: allora, è molto semplice. Allora, Fuori Company deriva da che lingua? Dal latino, Fuoris Companies, Company, giusto?
0: Esatto.
2: Beh, perfetto. A parte gli scherzi.
0: Fuori dalla playlist.
2: Vi diamo la possibilità di scegliere una canzone che andrà in onda per circa 20 secondi, dal dubbio significato, dalle dubbie parole, dalla dubbia strumentazione utilizzata all'interno di questa canzone, che soltanto noi dei Pischelli passeremo per appunto pochissimo tempo.
0: Quindi a quest'ora immaginate Mauro Tonello con un sistema ovofonico attaccato al suo casco della Vespa, ok, che bravo. Sta arrivando verso la radio, ascolta, che ne so, cose belle,
2: lui,
0: tutte le canzoni,
2: lui
0: eccetera,
2: aspetta
0: e poi piazziamo il Fuori Company.
2: Lui aspetta il Millennium Mix con molta ansia, ma invece no, sta per arrivare il Fuori Company, quindi una canzone veramente brutta, ma allo stesso tempo bella, che passeremo proprio per 20 secondi per spaventare il nostro Mauro Tonello e ovviamente anche il nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
0: C'è già un ascoltatore che ha detto: Pischelli, siete pronti? Vi conviene sedervi.
2: Perfetto,
0: io ho paura,
2: ottimo,
0: quindi dai, 3332688688, mandateci il link di Spotify, il link di YouTube di una canzone che deve o far ridere o avere un significato strano, far piangere o farci licenziare.
2: Esatto, quindi iniziate a proporci un po' di titoli, poi ovviamente una di voi si porterà a casa la gloria eterna per la canzone scelta. 3332688688, quale canzone bruttissima ma bellissima ascolteremo?
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Fan, che state ascoltando i Pischelli. E vogliamo oggi, da oggi in poi, rendere il Fuori Company un momento un po' più social.
1: Dobbiamo diffonderlo, ragazzi, il Fuori Company, perché ci rendiamo conto che ha riscosso molto successo. Quindi per favore fate girare la voce. Come si fa?
0: Come si fa? Allora, prendete il vostro telefonino, ok? Iniziate a fare un video su Instagram a mo' di storia, filmando, che ne so, la radio da dove ci state ascoltando, il paesaggio. E noi manderemo in onda la canzone per 30 secondi e quindi diffondiamo tutti insieme questa cosa. Mi raccomando, taggate Radio Company, perché poi vi repostiamo tutti.
1: Sì, e poi quello che lo fa per prima vince una roba.
0: Sì, che non abbiamo definito ancora.
1: Decidiamo dopo. Allora, bravo Pietro, perché Pietro scrive: ciao Pischelli, siete pronti? Vi conviene sedervi perché salterete dall'emozione. Bene. Grazie. In realtà ci invia un intero album degli Shampoo.
0: Che ho appena salvato.
1: C'è una canzone in particolare che si chiama Lunedì. Lo sappiamo, è mercoledì, però alla fine diciamo che anche di mercoledì questa canzone avrebbe senso.
0: In fin dei
1: senso,
0: conti, quindi, il mercoledì è un lunedì che ci ha creduto poco.
1: Esatto, perché dai, mancano pochi giorni al weekend, quindi ancora un po' di energie ne abbiamo. Però intanto sentiamo come fa Lunedì degli Shampoo.

0: bellissima, carino, bellissima.
1: Fa lunedì... molto il Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anello.
0: Sì, fa molto taverna irlandese, sì, Signore, sì, degli Anelli.
1: Birra,
0: esatto,
1: e ubriaconi.
0: Va bene, amici, questo è il nostro Fuori Company. Ovviamente tornerà mercoledì prossimo a partire dalle 14:20 circa. Ma.
1: Allora, oggi è una bella giornata, lo dico con diciamo la voce un po' rotta dall'emozione, sì, perché finalmente dopo mesi di crisi, ricicli, insomma, abbiamo quasi venduto l'anima al demonio per, esatto, recuperare qualche sponsor. Abbiamo uno sponsor nuovo!
0: Finalmente, amici miei, sì, i soldi stanno tornando indietro.
2: Quasi. Fuori con...
1: Ho pagato poco.
3: Fottetevi. Le misure della tua pirarella sono un problema?
1: Sì, Ravella.
3: Quando sei con le donne hai difficoltà per colpa delle tue dimensioni fuori dalla media?
1: Sì.
3: Pischelli Industries SRL, SNC, SPA.
4: OSAS
3: presenta Gino il Righellino. Ogni 10 centimetri misurerà 5 centimetri, così farai un figurone.
1: Al contrario.
5: Ciao, baby, la mia pirarella è da 3 centimetri.
3: Con Gino il Righellino avrai in omaggio anche un simpatico cartellino che ti farà parcheggiare ovunque. Your measure is our pleasure.
1: Ma non è inglese questo?
3: Your measure is our imagination.
1: Ma non è inglese questo?
3: Your fashion is our pleasure.
1: Ma che cos'è inglese questo?
3: Gino il Righellino, on the place to be.
1: Una piccola domanda. Io ero venuto qui per cercare qualcosa per farlo diventare più grande. Per ogni tuo problema avremo una grande soluzione al contrario.
0: Gino,
1: amici,
0: il Righellino, disponibile in tutte le edicole.
1: Non abbiamo detto dove si può comprare.
0: Vabbè, perché... ma la gente lo può ordinare tranquillamente.
1: Sì,
0: va bene. Inglese a parte, abbiamo il nostro Millennium Mix. Tre dischi scelti ovviamente da Mauro Tonello. Quindi si parte subito. Abbiamo Counting Crows insieme a Vanessa C. Big Yellow Taxi.

0: Silos con Stressed Out, l'ultimo del Millennium Mix di oggi. Poco prima Nickelback con How You Remind Me e siamo partiti con Counting Crows, Big Yellow Taxi.
1: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Giovedì, scusate, mercoledì è ancora? Solo mercoledì.
0: Raga, cioè, ieri ero di un giorno avanti.
1: Raga, noi non vediamo l'ora che arrivi il weekend. Che dobbiamo dirvi, va bene? Mercoledì 17 di giugno, i Pischelli fino alle 16 insieme. Tra poco comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione oggi. Oggi va così, due sì. Posti liberi.
0: Userei una frase di un massimo esponente. No, guarda che no. Un giorno la dirò completa. No. Non tutte le ciambelle escono con il buco.
1: Esatto, ogni tanto arrivano.
0: Noi di buchi ne abbiamo due oggi, però. Effettivamente. Sì. Quindi due.
1: Non c'entra niente.
0: Cioè, è filosofica. Sì, la capirai quando sarai grande.
1: Sì, ma se nessuna ciambella, non tutte le ciambelle vengono fuori con il buco.
0: La nostra ne ha due. È sì, per dire che se la sfiga è minima, noi abbiamo uno sfigone.
1: No, al massimo no, dovevano essere coperte tutte, cioè è così.
0: Arrivato
1: che
0: Pirandello,
1: funziona.
0: Va bene, 3-3-3.
1: Così che funziona, scemo.
0: 3-3-2-6-8-8-6-8-8, due posti liberi, quindi se volete mandarci qualcuno.
1: Sì, mandatecelo, che noi l'accogliamo serenamente, l'abbracciamo, gli chiamo, vuoi un caffè? Vuoi un caffè? Dopo facciamo un caffè, non ti preoccupare.
0: Chiunque tranne gli onomastici, dai.
1: Esatto, allora per compleanni, per cambi di carriera, per ad esempio anche anniversari di matrimoni, se volete fare una sorpresa a qualcuno al 3-3-3-2-6-8-8-6-8-8, siate veloci, ci mandate tutti i dati della persona da chiamare, un piccolo messaggio e ovviamente il motivo della ricorrenza.
0: Per i prossimi giorni, assicurandovi che la giornata sia giusta, non come l'ascoltatrice di ieri che ha sbagliato giorno,
1: esatto.
0: C'è gente che ha comunque sbagliato cose, e andate sul sito radiocompany.com, sezione comp'anniversario, idem sulla nostra app che è gratis.
1: Esatto, scaricate Radio Company, oltre ad ascoltarci ovunque voi siate avete la possibilità anche di compilare lì il form del comp'anniversario, sperando che domani per i prossimi giorni le ciambelle escono fuori
0: adesso,
1: col buco.
0: Te lo dico adesso. Aspetta,
1: dai, fammi sapere. Male? Quale pure i prossimi giorni?
0: Tre buca. Buco.
1: Tre bucas.
0: San buca.
1: Bucas in spagnolo.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Si chiama Cabana, lui invece è Irama. Amici, buon pomeriggio, state ascoltando i Pischelli, ancora buon pomeriggio. Cosa? Ce la faccio? C'era... Ho detto tre volte buon pomeriggio. Tutto bene?
1: Buongiorno pubblico femminile,
0: buongiorno
1: a quello
0: maschile, esatto. Va bene, allora sentite, prima chiamata del compa anniversario che non avverrà, però c'è un altro posto libero, 333-2688-688. A questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare.
1: Ma adesso c'è una notizia interessante
0: che riguarda
1: del signor Enzo.
0: Enzo chi?
1: Enzo Ghinazzi.
0: Ah, cioè?
1: Comunemente conosciuto come Pupo.
0: Pupo. Vabbè, raccontacela.
1: Mettere il ritornello.
0: No,
1: subito.
0: Prima ce la racconti.
1: Porca miseria. Va bene, allora domani affronterà l'esame di maturità.
0: Oh, bravo, okay? Pupo. Il pupone.
1: Si è preso per tempo, diciamo. Ha 70 anni.
0: Sì.
1: Lo farà per i suoi genitori, quindi un regalo per mamma e papà che hanno sempre creduto in lui.
0: Ma come, mamma e papà saranno già venuti a mancare.
1: È un omaggio,
0: giusto.
1: Un regalo simbolico. E naturalmente, sai, in questi giorni, anche quando eravamo maturandi noi, no, c'è il problema della notte prima degli esami, che cosa fai? Stai lì a studiare, ripeti tutto il resto. Lui farà una cosa tattica.
0: Cioè che farà?
1: Cioè, conoscendo Pupo,
0: sì,
1: c'è scritto. Mi rilasserò facendo l'amore. Cioccolato dolce, un po' salato. Che ho fatto una piccola ricerca Google,
0: sì,
1: chiedendo a Gemini che cosa non si sa di Pupo.
0: Allora, io ti posso dire che Pupo a quanto pare ha più di una moglie.
1: Sì, infatti c'è scritto.
0: Quante ne ha?
1: Allora, fermi tutti. Ha vissuto un ménage à trois.
0: Ménage à trois.
1: Ricordate che non va letto come è scritto. Se no, un ménage à trois, che non è il massimo, ok?
0: Scusa, me lo ricordavo, è vero. C'è ragione.
1: Duraturo, poi addirittura ha anche superato una grave dipendenza dal gioco d'azzardo e ha scritto brani epici per altri artisti. Quali?
0: Sì. Diciamo che lui è stato anche un po' la Federica Abbate, no? Della situazione, ha scritto tanto. Gelato al cioccolato, però non la scrisse lui.
1: Malgioglio
0: scrisse questa. Infatti, cioè, Pupo, gelato al cioccolato, non è che insomma.
1: Piccola curiosità aggiuntiva per aumentare il nostro bagaglio culturale.
0: Ma quante mogli ha alla fine? Quante mogli ha?
1: Vabbè.
0: Cioè, a parte il ménage à trois, come hai detto tu, cioè, quante ne ha?
1: Aspetta, quante
0: mogli ha Pupo? Cioè, Pupo? Questa è la cosa che più ci interessa.
1: Una moglie ufficiale, Anna Premi, sposata nel 74, è una compagna. Quindi praticamente è come avere la casa in montagna e la casa al mare.
0: Sì,
1: stessa cosa.
0: Oppure come quando ci sono i bambini di mezzo, c'è una coppia divorziata. Un weekend da una, un weekend dall'altro. Cioè, è così.
1: Ultima curiosità, il nome Pupo.
0: Sì.
1: Cioè, ti rendi conto? Non se l'è scelto lui.
0: No.
1: È un nome creato proprio da Baby Records, perché è stato il primo Pupo. Nel senso, il primo giovane
0: che è entrato
1: a far parte dell'etichetta.
0: Bene, grande, dai, siamo Pupo. Molto contenti per Enzo, in arte Pupo, e in bocca al lupo per questa maturità.
1: In bocca al Pupo!
0: In bocca al Pupo per questa maturità.

0: René Rap, Not My Fault su Radio Company. Oggi è proprio brutalmente oscura, raga, la situazione del companiversario.
1: Without birdies, esatto, sì, potremmo dire così.
0: Without birds.
1: Proprio senza, without birds, senza uccelli, che c'entra? Senza compleanni.
0: Era per rifarci allo spot di
1: prima.
0: Senti,
1: allora, in realtà ci sono delle piccole notizie che riguardano il mondo turistico, il mondo dei viaggi, perché infatti ci sono ci sono nuove regole, diritti e tutele per chi viaggia in aereo.
0: Regles.
1: Sì, esatto, abbiamo finito. Bene. Allora, l'Unione Europea ha approvato una riforma dei diritti dei passeggeri aerei. Restano invariati gli indennizzi per voli cancellati o con oltre 3 ore di ritardo, fino a 600 euro a seconda della tratta.
0: Non male.
1: Cambiano però le procedure, perché le compagnie dovranno informare i passeggeri entro 4 giorni e rispondere alle richieste di rimborso entro 30. Dopo 3 ore non viene offerta una soluzione adeguata, il viaggiatore potrà organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso delle spese sostenute.
0: Tipo, vai lì a bussare e fai: qual è il jet che costa di più?
1: Infatti, una roba del genere. Attenzione, perché ci sono delle novità anche per i voli di andata e ritorno. Se non si utilizza l'andata, la compagnia non potrà più cancellare automaticamente il ritorno, quindi nessun obbligo invece per chi deve includere gratuitamente il trolley nel biglietto. Quindi, per fortuna, quella cosa rimane invariata e quindi daje, ce la portiamo a casa un'altra volta.
0: Qualche aggiornamento sui viaggi in piedi proposti da Ryanair o
1: no? Questo non c'è ancora nessuna novità, ma sai che molte volte sono solo delle supposizioni, delle ipotesi.
0: Per pagare meno vai nella cuccetta con il cane sotto in stiva.
1: Potrebbe essere, però la questione dei troll, lei sa che si parlava anche del bagaglio, quello piccolino, insomma, anche quello non più compreso all'interno del prezzo del biglietto, ma addirittura speriamo che quello rimanga sempre gratuito, o comunque non è gratuito, compreso nell'acquisto.
0: Mi raccomando, acquistate delle valigie con le ruote che si possano staccare, ma non distruggendole, perché ho visto persone spaccare le ruote perché non entra nel sistema di misura della valigia.
1: Ragazzi, comunque basta andare in un classico negozio che vende valigie,
0: e le prendi conformi,
1: oppure in un e-commerce, cerchi le dimensioni giuste, la compri. Io vedo quelli, e poi non potete neanche sovraccaricare la valigia e metterci un sacco di roba dentro, cioè, perché a quel punto vi fate male da soli.
0: Ma è quello
1: poi
0: il trucco.
1: È il controllo a campione che ti frega, perché molte volte c'è qualcuno con la valigia che si vede, insomma, super mega grande, ci sono i controlli che dicono sì, va bene, può andare, poi ci sei tu con la faccia da scemo, ti bloccano e ti fermano pure e ti fanno pagare.
0: Io ricordo una cosa: Amsterdam Venezia, a un mio amico hanno controllato la valigia, tutto a posto, tornando indietro si rendono conto che lui ha più di 100 ml di shampoo per capelli non hanno controllato a Venezia. Però al rientro sì, l'abbiamo lasciato lì, però la mente è: non l'abbiamo comprato qua.
1: Perché poi molte volte non si possono portare più di 100 ml.
0: Era più di 100 ml, era il barilotto.
1: È proprio il tuo amico che non ha letto le regole.
0: Comunque, il controllo non l'ha fermato.
1: Ho capito, vuol dire che quel giorno hanno detto: guarda, abbiamo problemi,
0: c'è una falla nel sistema,
1: ho un problema un po' più grande rispetto al tuo shampoo da 100 ml.
0: Bomba,
1: non era una bomba, almeno. Dai, 333-2688-688, companiversario che per oggi in realtà non avverrà, quindi domani, insomma, speriamo di avere le telefonate.

0: I pinguini tattici nucleari con Scorri, scusa, siento, va bene.
1: Buon pomeriggio, amici, dai.
0: Proprio,
1: senti,
0: guarda,
1: il caffettino tattico e sì, torniamo tra poco più sani di prima, eh?
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: dovrete diventare dei bravi
1: marketing planner.
0: Bravo, dovrete diventare dei bravi marketing planner, com'è che si dice? Quindi 333-2688-688 e a questo punto
2: qualche secondo dopo le 15 e 3 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Potential su Radio Company, inizia la seconda ora e abbiamo bisogno del vostro potenziale.
1: Allora amici, facciamo finta, facciamo conto che domani, ok, domani avete intenzione di aprire un'attività. Perfetto, ok, aprite una bellissima attività, scegliete anche il tipo di attività e in questo caso si tratta di un negozio di alimentari.
0: Ok, ma non sarà mica quel gioco che devi inventare dei nomi per non attirare clienti?
1: Bravissimo, ben detto, anche perché lo sapete anche voi che un negozio di alimentari purtroppo sta diventando piano piano una reliquia, nel senso si sta estinguendo proprio dai grandi colossi, dai grandi supermercati, quindi trovare dei paesi con ancora il negozio di alimentari è una cosa bella.
0: Quindi ecco, tipo l'angolino della spesa.
1: Bravo, quelle robe lì. Ora voi, il gioco in questione è abbastanza semplice, ma dovete come al solito utilizzare la vostra bella testolina, perché al 333-2688-688 dovete trovare il nome per questo negozio di alimentari che in qualche modo allontani le persone e non le avvicini, ok?
0: Io ho generato un po' di nomi fittizi, sempre con diciamo l'ironia dell'intelligenza,
1: certo, assolutamente,
0: artificiale,
1: sì.
0: Tipo alimentari così così.
1: Potrebbe essere, no? Ok, poi.
0: Oppure cibo qualunque.
1: Cibo qualunque, ok, grande
0: scaffale
1: classico.
0: Scaffale triste, non c'è quello che cerchi.
1: Ok, perfetto.
0: Topi morti. Sai, vedi un alimentare con scritto topi morti, non ci entri.
1: No, però sarei curioso, forse c'entrerei lo stesso, giusto per dare un po' di speranza alla causa.
0: Ah, solo tu però.
1: Allora, 333-2688-688, quindi mettiamo caso, siete degli imprenditori, siete delle imprenditrici, aprite un negozio di alimentari, dovete scegliere il nome, ma dovete scegliere questo nome che allontani le persone, i possibili clienti, al posto proprio di avvicinarli. Quindi,
0: anche un vade retro Ana.
1: Bravo, bravo, ben detto. Più è paradossale il nome, più è diciamo controcorrente, più ci fate ridere e più siete bravi, ok?
0: Quindi dovete creare il nome di un alimentari di paese in questo caso. Per non attirare persone ma per allontanarle,
1: per far proprio paura. 333-2688-688, aspettiamo i nomi dei vostri negozi di alimentari.

0: Gomez su Radio Company alle 15:11, state ascoltando i Pischelli e oggi c'è un giochetto interessante che è il contrario di quello che si fa di solito.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Dato che abbiamo delle persone esperte in marketing, oggi stiamo facendo un gioco veramente controcorrente,
0: sì,
1: cioè
0: pessimo,
1: gli ascoltatori devono sono degli imprenditori o delle imprenditrici, aprono un'attività, in questo caso è un negozio di alimentari,
0: ma non hanno voglia di lavorare
1: e devono trovare un nome per allontanare le persone piuttosto che avvicinarle.
0: Ecco.
1: Ok, quindi praticamente
0: non fatelo a casa, è un esperimento.
1: Allora
0: noi
1: salutiamo tutte le persone che hanno bar, negozi di alimentari, non seguite questo tutorial altrimenti domani chiudete.
0: Tipo
1: okay.
0: Alcuni nomi alimentari tutto marcio.
1: Perfetto, potrebbe
0: se ti piace
1: essere.
0: Quel retrogusto sì però.
1: Ok, qualcuno dice alimentari rancido. Ok, rancido, no. Siamo sempre lì in tema. Poi
0: è un nome che non possiamo leggere purtroppo.
1: Certo, esatto.
0: Poi pescheria e salmonella.
1: Sì, ma non è
0: promette
1: rancia.
0: Bene.
1: Sì, ma è negozio alimentare, non la pescheria. Se
0: vabbè,
1: volete la volta prossima.
0: È specializzato in pesce, dai.
1: Va bene, pesce, pescheria salmonella. Ok, cose buone da morire, negozio di alimentari, cose buone da morire. Poi
0: alimentari la muffa. Dove la qualità non è assicurata.
1: Perfetto, dai.
0: Metti le mani avanti.
1: Beh, bravo comunque. Alla fine dice: voi volete entrare? Cioè, entrate se volete. Poi
0: a vostro rischio.
1: Decidete voi, capite voi. 333-2688-688. Quindi oggi si gioca di fantasia. Siete degli imprenditori, siete delle imprenditrici. Aprite un negozio di alimentare, tutto bello, magari in centro al paese per andare contro quel
0: però
1: supermercato.
0: Però non avete voglia di avere i clienti.
1: Esatto, dovete trovare un nome che non li avvicini, bensì li allontani.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: Ehi Paola!
13: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
13: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
14: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
15: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
16: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
17: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Saif con Buona Domenica su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Aprite un negozio di alimentari, trovate il nome, ma questo nome deve allontanare le persone, non avvicinarle.
1: E allora ci sono un sacco di nomi tipo cose buone da morire.
0: Ok,
1: non so,
0: perfetto.
1: Se è un invito.
0: Sì, sì, sì, certo. Poi ciao Pischelli, ma un bel lasciate ogni speranza voi che entrate. Ok, grande classico, ma funziona sempre. Tania.
1: Green meat, la carne con le larve.
0: Ok. Oppure compri, mangi, muori. Perfetto.
1: Tre parole. Che per uno slogan è ottimo.
0: Ottimo. Funzionale, si capisce subito dove vuoi arrivare, va benissimo. Poi
1: alimentari scadù.
0: Scadù.
1: È un po' Jessica oggi è in modalità creative.
0: Poi alimentari di là è meglio. Va bene, comunque anche? Alla fine per allontanarle ci sta. Ho anche dei vocali.
1: Vai.
0: Se vuoi.
2: Alimentari, tutto e di più di roba scaduta.
1: Bello.
0: Ah, ok. Oppure buono. C'è anche il nostro amico Ale, sentiamo.
3: Buongiorno.
0: Ciao bello.
3: Allora, se fossi un'imprenditrice e dovessi aprire un alimentare, lo chiamerei sventrapapere.
0: Perché?
3: Sventrapapere.
0: Perché, scusa?
3: E se fai acquisti in spesa maggiori a 50 euro, sì, ti becchi tre castagne, rimanendo in tema. Tema alimentare. Tre castagne in pieno viso, a mano aperta.
1: Ma perché? Vabbè, però scaccia i clienti così.
0: Mi piace
1: quindi...
0: perché Ale alla fine si fa tutto un suo viaggio, quindi mi piace.
1: È un trip. Poi Ali Merdari.
0: Ok. Qualcuno che gioca anche con una nota azienda che si occupa di onoranze funebri, quindi alimentari taffo. Molto bella.
1: Vieni
0: molto...
1: da noi e poi muori.
0: Esatto, dai, molto furba. Poi
1: alimentari l'ultimo pasto.
0: Va benissimo. Poi abbiamo, potrei chiamare il negozio scarti alimentari. Okay, va bene, grande classico e avete ancora un po' di tempo.
1: Esatto, quindi 333-2688-688 dovete creare il nome di un alimentari che gestite voi, ma non avete voglia di avere i clienti a che fare, quindi deve scacciarli.

0: anche no, ok? Quindi lasciamo il sole, tutto bello, la pioggia.
1: Sì, sì, bravo amico, ben detto. Finalmente dici qualcosa di giusto in questa trasmissione.
0: Molto
1: bravo.
0: Bene. Allora, un sacco di nomi per scacciare i clienti dai vostri, dal vostro alimentari.
1: Bravo,
0: ok?
1: Bravo.
0: E ce ne sono molti strong, tipo alimentari da Imodium.
1: Sì, beh, molto bello. Una oppure cacata. Qualcuno che usa anche un latinismo, no? Ciao, io lo chiamerei Mors tua vita mea. Va bene, mea, ok.
0: Bello,
1: mi piace
0: poi,
1: perché c'è cultura in questa trasmissione. Sì, sì. Alla faccia di quelli che mandano le mail.
0: C'era un altro che lo facciamo diventare di cultura, era alimentari in spagnolo la mierda. Ok.
1: Aperta a Barcellona, sì, è lì. Sì, sì. Tra l'altro
0: Mauro ci va ogni
1: Mauro
0: tanto.
1: Ci va ogni tanto, è vero, è vero. Poi alimentari marea, qui tutto provoca la diarrea. Vabbè, ho capito, grande, va bene, dai. Perfetto, poi
0: ciao, Cristian da Veggiano, il nome del negozio è Cibi Tero.
1: Bello, Cibi Tero, bellissimo. Chiara invece scrive, potrebbe anche essere Conati Alimentari. Bello però, bello.
0: Scadiscount,
1: ok. Alimentossici?
0: Beh,
1: alimentossici, frequentato da un sacco di gente, tra l'altro.
0: Sì,
1: bello
0: sì,
1: perché
0: ti arriva... c'hai 2 euro per la corriera. Devo fare il biglietto per la corriera.
1: Mi mancano 50 centesimi per il biglietto.
0: Per il parcheggio, poi fanno...
1: ok, poi ciao ragazzi, io lo chiamerei Tarzanello Shop.
0: Bellissimo.
1: Ma che c'entra Tarzanello Shop?
0: Sempre di merda
1: Tarzanello Shop.
0: Scusami.
1: Tarzanello Shop con emoticons della scimmietta, che non si sa mai.
0: Sì, Tarzanello.
1: Perché poi i tarzanelli li mangiano le scimmie, è vero. No, sì, le scimmie le mangiano i tarzanelli, no? Quando puliscono le altre scimmie che mangiano tipo...
0: Vabbè. Mangiano la
1: cacca. No, chiamare i tarzanelli è un po' improprio. Hai mai visto le scimmie pulire il pelo delle altre scimmie?
0: Si fanno le pulci, diciamo.
1: Ah, le pulci, bravo.
0: I tarzanelli, dai.
1: I tarzanelli da peli. Poi alimentari meglio di no. Alimentari moschito, il preferito, il preferito delle mosche. Dai, mi piace.
0: Bello.
1: Dai
0: 333-2688-688, ancora una mezz'oretta insieme. Dovete creare il nome di un alimentari e deve scacciare i clienti.
1: Bravo.
0: Però mi raccomando, giochiamo.
1: Sì, non tutto in spagnolo con
0: questo accanimento sulla merda.
1: La merda, basta. Dai. Abbiamo capito.

0: David Guetta, Jennifer Lopez con Save Me Tonight su Company. Amici, abbiamo ancora un botto di messaggi, quindi proceda pure.
1: Alimentari lo sputo.
0: Ok, alimentari la malta.
1: La malta.
0: Che tutto ti appesantisce.
1: Cozze e chezzi.
0: Cozze e chezzi.
1: Sì, è un po', l'ho tradotto.
0: Cozze e chezzi, cos'è?
1: L'ho tradotto perché dire proprio
0: Cozze e chezzi, che si trova a Canosa, in provincia di Bari, giù in Puglia, a Canosa. E
1: addirittura
0: quindi
1: dicono pescheria con sexy shop.
0: Vabbè, ma questa è un'altra roba, noi stiamo parlando di un negozio di alimentari. Vabbè. Dai, 333-2688-688, ancora una mezz'ora insieme ai Pischelli, quindi siete degli imprenditori, siete delle imprenditrici, aprite un'attività. In questo caso si tratta di un bellissimo negozio di alimentari proprio in centro città, raggiungibile da tutti, però voi non avete voglia di lavorare, quindi invece di avvicinarli ai clienti dovete allontanarli scegliendo un nome proprio a tema, ad hoc.
1: Stupiteci, 333-2688-688. Go!
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Si scrive Cola, esatto. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, gli ultimi 15 minuti belli intensi, belli carichi, perché stiamo parlando di negozi di alimentari. Voi direte che c'entra? Beh, in realtà aprite un negozio di alimentari, ma dovete scegliere un nome che allontani le persone, non le avvicini, perché dovete fare controconcorrenza.
1: Sì, vabbè. C'è Nicola, Alimentardi, chiuso 024.
0: Ok,
1: sempre.
0: Poi abbiamo Aloamentari.
1: Aloamentari.
0: Ok.
1: Alo. Alimentari la zia Lurida.
0: Molto. La zia Lurida.
1: Che non si butta via niente.
0: No, comunque. Infatti, non si butta via niente della zia Lurida. Poi la schifezza del giorno. Vi piace, ragazzi? Va benissimo.
1: Bene.
0: Sonia.
1: E se le schifezze vuoi assaggiare, da noi le puoi trovare. Specialità dolcetti all'arsenico. Ma
0: okay.
1: Non ci hai detto il nome. A parte che c'è un'insegna con tutta sta cosa.
0: Sì, esatto. Qualcuno che ha deciso di aprire una gelateria. Ma no, Tiziana, si parla soltanto di negozi di alimentari. Però un giorno potremmo fare questo gioco sulle gelaterie.
1: Metti che volevo leggere l'ultimo, ma no.
0: No, meglio di no, dici che sarebbe meglio evitare?
1: No, anche perché c'è un numero di telefono.
0: Ah, quindi
1: non c'entra niente.
0: Lasciamo perdere. Allora, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Gli ultimi messaggi all'interno dei Pischelli. Negozio di alimentari, ne aprite uno in centro città. Dovete trovare un nome che allontani le persone e non le avvicini.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? C'è un ritardatario.
1: Sì, lo salutiamo perché alla fine è un grande ascoltatore dei Pischelli.
0: Che nome abbia, noi lo chiamiamo Ciao Pischels.
1: Ciao Pischels.
2: Ciao Pischels, sono un po' in ritardo, ma
0: quasi
2: è già
0: perdonato.
2: Stato depositato il nome Alimertari.
1: No, no, no, non è stato
0: credo
1: depositato.
0: Di sì, io ho detto di
1: non,
0: sì.
1: Non mi ricordavo io, ma però sì. Dai, va bene, lo accettiamo comunque.
0: È stato
1: comunque
0: un must, ma grazie di essere stato dei nostri per questo piccolo frangente.
1: Grazie Pischels. Poi
3: generi alimentari mangiati e sputati.
1: Ok, poi un altro genere alimentari, l'ultimo piatto, anche se è un nome un po' più da ristorante, ma va bene. Amici, grazie per
0: bello.
1: Tutti i vostri messaggi, è stato molto molto bello. Unica regola fondamentale, unica morale, scusate, di questo piccolo topic è nessuno di noi farà mai l'imprenditore. Sicuramente.
0: Beh,
1: se troviamo questi nomi,
0: con
1: assolutamente
0: questa potenzialità,
1: no.
0: Dobbiamo solo invertirla dall'altra parte.
1: No, troppo difficile, così è più bello e più semplice.
4: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
5: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
11: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
13: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
14: Veste lui.
15: Veste lei.
14: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
15: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
14: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
16: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
17: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
18: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: poco, lo sappiamo, non è sempre Natale, ma oggi guarda che puntualità.
1: Ma oggi, come tutti gli altri giorni, comunque, dobbiamo ammettere che alla fine la professionalità di questo programma è di insegnamento ai successori.
0: Esatto.

0: brutti.
1: Ciao.
2: Radio Company Time. Noi
3: siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Another
1: 54 Ultra.
2: Questo duo.
1: Un trio.
2: È duo.
1: Inizia qui una nuova puntata. Inizia, ma non si sa se finisce. Se continuiamo così, nuova puntata di Brutti ma Simpatici.
2: Sì, mettiamo la sigla, dai.
3: Zero problemi, zero discussioni.
4: Ora
3: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
2: Mi fa piacere che questa mattina tu mi abbia pensato,
1: ti
2: amico.
1: Ho pensato, sì, intanto sì. Buon pomeriggio Pietro.
2: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche ad Andrea Rossini, che ormai ha scritto il suo nome su quella sedia.
1: Sì, con la pipì, peraltro, sì. Ma nessuno lo sa.
2: Vabbè. In ogni caso, benvenuti a tutti voi amici fino alle 18, brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
2: E questa mattina mi hai pensato, infatti sì. Ho avuto un fischio all'orecchio per circa un quarto d'ora.
1: Ah, vedi? Sì, vedete che alla fine non ti racconto le bugie. In realtà sì, ti ho pensato perché so che ti ha fatto molto ridere, ma ne abbiamo già parlato anche in diretta. Il mio racconto sulla figura del mini Gimbro.
2: Sì, perché
1: in palestra.
2: Attenzione, le scuole sono più o meno finite.
1: No, più o meno. Sì, no, quelli che stanno facendo gli esami.
2: Esatto. Tutto il resto sono finite, quindi adesso c'è tempo per andare in palestra, e quindi, anche la mattina.
1: Io che mi alleno la mattina dalle 8 alle 10.
2: Sei un pro.
1: No, non sono un pro.
2: Sì, dai,
1: no,
2: sì.
1: Io sono un Gimbro.
2: Sei un Gimbro.
1: Okay, sì. Okay. Se alzi almeno 100 kg in panca. Sì. Panca piana, puoi considerarti un Gimbro. Allora, okay. Io da qualche anno sono un Gimbro.
2: Sei un Gimbro, va
1: però
2: bene.
1: Il problema è che poi la mattina arrivano i mini Gimbro,
2: sì.
1: Che sono quelli un po' più piccolini, che cioè avvengono, sì, quando le scuole sono chiuse.
2: Okay.
1: E quindi stamattina, cioè, ho assistito, diciamo, a questa scena di questi tre.
2: Sì, erano in tre 82 cellulari.
1: Sì, due maschi e una femmina. Hanno preso, sì, tutti i dischi da 20 kg e li hanno messi intorno alla macchina, tipo come per dire, sono nostri.
2: Ah, ok.
1: Okay.
2: Che non è molto educato.
1: No,
2: diciamo,
1: e poi hanno fatto la leg press, l'hanno fatta con 80 kg.
2: È poco? È pochino.
1: Beh,
2: è come se io facessi tipo così, mi tirassi giù per terra e tornassi su, opala.
1: Ma tu non ce la fai a tornare su, quindi è un altro discorso. Vabbè, completamente.
2: Dai,
1: va bene.
2: Va bene, intanto cominciamo, amici, sì. Forza.

0: Qui ci sono un sacco di cose interessanti oggi.
1: Da dire?
0: Sì,
1: da raccontare?
0: Sì. Sto scoprendo un mondo oggi. Bene.
1: Sono estremamente felice di questo, quindi state con noi perché noi adesso ci fermiamo, ma tra poco ovviamente...
0: Torniamo.
1: Sì.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Veneto me. Fulminacci qui a Radio Company, brutti ma simpatici, quando adesso parliamo di un male di stagione.
1: Male di stagione, va bene, non proprio, dai, un effetto di stagione, cioè una roba legata all'estate, insomma, alle zanzare.
0: È un problema gigantesco.
2: Ti dicono fino all'altro giorno a casa mia zero, da un paio di giorni invece hanno cominciato a...
0: ma tu che cosa hai messo in piscina da un paio di giorni? Cosa hai messo in giardino da un paio di giorni? La pipì?
1: Sì, ho messo la piscina. Quella delle bambine.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto. Acqua. Ferma, perché è ferma.
1: Vabbè, ferma. No,
0: a meno che
1: pompa,
0: hai le onde.
2: C'è la pompa. C'è la pompa che gira l'acqua. C'è anche il cloro, ad esempio. La regolazione del pH. Sì, sono cose che vanno fatte.
0: No, ma torniamo alla pompa un attimo.
2: No. Quella non te la presto. Anche perché stanca a 100 litri, quindi
0: Allora parliamo delle zanzare
2: ovviamente, si fanno
0: che,
2: un sacco
0: che succhiano anche loro, tu mi insegni, no?
2: Madonna, ma basta Ferrari, no, basta.
0: Scusate.
2: Vabbè, allora, zanzare che sono al centro di studi scientifici costantemente, perché non si è ancora esattamente capito cosa sia, quale sia esattamente il meccanismo che fa in modo tale che le zanzare pungano di più alcune persone e altre meno. Allora, ci sono ovviamente delle motivazioni, ci sono dei motivi per cui ti pungono di più, ad esempio adesso, il calore corporeo, sì, umidità della pelle e gli odori prodotti dall'organismo, ok? Cioè l'odore che uno ha della pelle. Sembra che le zanzare preferiscano certi odori ad altri. Non è vera la storia del gruppo sanguigno, sai che dicevo le zanzare pungono di più quelli che hanno un certo gruppo sanguigno? Non è vero,
0: no,
2: non
0: è una cagata.
2: Cosa. Però una cosa che non sapevo è vero che bere birra in realtà aumenta la possibilità di essere punti delle zanzare, perché quello che poi, diciamo, l'odore che il nostro corpo produce quando beviamo questa quando beviamo birra, effettivamente è un odore più interessante per le zanzare. E quindi se bevi birra te ne becchi sicuramente.
0: Perché si ubriacano anche loro, no?
2: Certo.
0: E quindi diventiamo più interessanti.
2: Certo,
0: anche se siamo brutti.
2: Le zanzare poretti, diciamo.
0: Esatto,
2: va bene.

0: David Guetta con Martin Solveig e Madan qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Donald Trump ha minacciato di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. I leader della G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Nel frattempo a nord di Ramallah in Cisgiordania diversi coloni israeliani hanno appiccato incendi in due moschee. A voi la linea.
1: Arrivano Mace, Salmo e Colapesce. Company.

0: Boys Noise Getaway qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Adesso però ci fermiamo, abbiamo lavorato anche troppo, scusa.
1: Oddio, abbiamo appena cominciato mezz'ora. Sai quanta gente ci ha mandato a quel paese in questo momento?
0: Assolutamente sì, però scusate, ci sentiamo tra un istante, dai.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. So I gotta get

0: Comuni immortali qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove parte qui la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, e qui ci sarebbe una risposta sincera da parte dei nostri ascoltatori, perché comunque è una cosa che riguarda l'attualità, ma riguarda soprattutto la società, perché da qualche mese che si discute su un tema, diciamo così, abbastanza legato al passato, come, sì, come consuetudine, e che riguarda la durata delle vacanze scolastiche.
0: Sì.
1: Ok, i tre mesi, i classici tre mesi, che in Italia ci sono, in altri paesi la durata inferiore, ok? Si parla di un mese e mezzo, ad esempio, in alcuni paesi del nord, quindi sono durate che sono completamente diverse. In Italia è un retaggio del passato, dove i ragazzini poi in questi tre mesi andavano a lavorare, ad aiutare nei campi.
0: Infatti, e quindi, perché un bel ritorno al passato, capito? Finisce la scuola, cioè o li mandiamo a lavorare nei campi?
1: Che ti dico la verità, non sarebbe tipo, che ne so, due ore al giorno.
0: Sì.
1: Un'attività così cioè, farebbe capire molte cose.
0: Guarda che a mandarli
1: me.
0: Tutti abbiamo risolto il problema del caporalato, te lo dico, eh? Cioè risolto in tempo zero.
1: Vabbè, io guarda, dai tempi delle elementari, delle medie, durante l'estate spesso e volentieri andavo in fabbrica ad aiutare mio padre.
0: Certo, era la fabbrica di tuo papà, proprio ti ammazzavi di lavoro.
1: No,
0: cioè,
1: non è vero,
0: sì,
1: non
0: facevi
1: giri
0: col muletto, facevi il coglione col muletto in parcheggio, dai. Andavi nel parcheggio a correre col muletto.
1: Ma dai, non è vero, non è vero. No, guarda, veramente, veramente. Mi faceva fare delle cose lì, stavo
0: sì,
1: lì.
0: Dai. Allora bravo, puoi essere Piero di te stesso. Questa è bella. Questa è bella. Questa non te l'aveva mai detto nessuno.
1: Mamma mia, va bene. Basta,
0: qual è la domanda allora?
1: Allora 333-2688-688 WhatsApp scritti e vocali. Tre mesi di vacanze scolastiche sono troppi e andrebbero ridotti. Siete d'accordo?
0: Beh,
1: me la rifaccio un po' meglio perché non riuscivo a respirare.
0: Ho visto.
1: Tre mesi di vacanze scolastiche, dice qualcuno, sono troppi e andrebbero ridotti. Siete d'accordo?
0: Io sì.
1: Punto di domanda?
0: Sì, sì, sì.
1: 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocale, fateci sapere se pure voi in Italia tre mesi di queste vacanze scolastiche sono troppi,
0: sono
1: troppi, e ce ne vogliono.
0: Eventualmente, se volete aggiungere, di quanto, cioè quanto le fareste durare queste vacanze?
1: Secondo me un mese e mezzo.
0: Queste interruzioni.
1: Un mese e mezzo.
0: Sì, anch'io, massimo due mesi.
1: Sì, va bene, dai.
0: Basta. Allora,
1: 333-2688-688, vi aspettiamo, amici, dai.

0: progetto si chiama Ave, è Meet Me in the Dark il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se anche voi siete d'accordo con la proposta, non è una proposta ma è un'idea, di ridurre le vacanze scolastiche estive, ok? I tre mesi estivi.
1: Sì, esatto, se ne parla parecchio ultimamente, sì. Così a sto punto abbiamo detto chiediamo,
0: perché non ne parliamo anche
1: perché?
0: Noi
1: abbiamo detto perché no effettivamente sono troppi, si inizia a mandarli ai centri estivi ti spennano.
0: È vero,
1: i centri estivi costano.
0: Che c'è la notizia, tra l'altro, che quest'anno costano 5% in più,
1: sì,
0: in
1: vero,
0: media,
1: vero,
0: i centri estivi.
1: Vero. Ciao Brutti, un mese va bene, magari con qualche settimana di vacanza sparsa qui e lì, Sabrina. Per la serie, facciamo un mese, poi ogni tanto dateci una settimana da qualche parte.
0: Anche se in realtà calcolavamo a microfoni spenti che effettivamente rispetto ai miei tempi, però adesso i ragazzi stanno a casa molto. Cioè, tipo a Carnevale? A Carnevale ci fanno da giovedì grasso a martedì grasso, capito?
1: Sì, ci sono diversi.
0: Io a martedì grasso andavo a scuola, mascherato, però andavo a scuola.
1: Certo.
0: Capito?
1: Allora, non è il momento. Proprio adesso che mia moglie è diventata insegnante di ruolo, un po' i cazzi vostri no.
0: Non ha tutti i torti. No. Ma scusa, non viene pagata comunque?
1: Non lo so, non dire cose che poi dopo gli insegnanti si arrabbiano.
0: No, non lo so. Gli insegnanti vengono pagati anche durante i mesi estivi?
1: Hanno
0: uno stipendio.
1: Immagino di sì.
0: E allora,
1: certo,
0: che cosa cambia? Certo. Cioè, prende sempre gli stessi soldi, no?
1: Ma no, perché dovrebbe essere meno presente a casa. Hai capito? Se lavora di più, è meno a casa. Vabbè, faccio l'insegnante. Niente, mai come in questi anni ho desiderato di non vedere i miei alunni per un tempo più lungo possibile.
0: Quindi in questo caso va benissimo.
1: 8 mesi, va bene.
0: 8 mesi.
1: Vi dico solo una cosa, mia moglie fa la maestra, quindi sta a casa i seguenti giorni. 104 tra weekend, cioè sabato e domenica.
0: Sì, 52
1: 7
0: settimane.
1: A Pasqua, 15 a Natale, 5 a Carnevale, 60 in estate. Se poi mettiamo possibili scioperi o elezioni o festività locali, fate un po' il conto di chiedetemi perché mi irrita, Pippo. Beh, se sono tutti questi giorni qua è praticamente metà anno.
0: Sì, infatti.
1: Credo.
0: È
1: no?
0: Tanto.
1: Allora, in Olanda le vacanze sono divise durante l'anno e questo aiuta molti genitori, soprattutto le famiglie che non possono permettersi di pagare chi si prende cura dei bambini, dopo scuola e altre attività. Ci sono le vacanze autunnali, Natale, vacanze invernali a febbraio, ma una settimana a maggio e solo 6 settimane in estate. È un'ascoltatrice che ci scrive, vedo un più 3-1, si chiama Vanessa, credo che ci scriva da quelle parti, più 3-1, che prefisso è internazionale di che cosa? Non mi ricordo.
0: Se parla dell'Olanda sarà lo. Adesso controlliamo.
2: Sentiamo. Company. Beh, 3 mesi consecutivi effettivamente sono eccessivi, sia per i genitori ma anche per i ragazzi. Sarebbe più corretto fare come fanno in certi paesi stranieri all'estero, dove fanno magari delle vacanze di un mese più volte nel corso dell'anno, però alla fine fanno nei 12 mesi alternano scuola e un po' casa, scuola e un po' casa, in modo tale uno da non perdere il ritmo,
1: sì.
2: E due, perché effettivamente 3 mesi consecutivi una famiglia che lavora, ma dove li mette sti ragazzi? Tocca abbandonarli, i punti verdi hanno dei costi, e quando sono più grandi cosa vanno, visto che ormai poverino non può lavorare, poverino non può fare niente. Io sono per la scuola giapponese, ogni tanto delle vacanze scolastiche ma a scuola tutto l'anno.
1: Ok. Va bene.
0: Arigato. Allora, più 31 non è l'Olanda.
1: Ah, cos'è?
0: Sono i Paesi Bassi.
1: I Paesi Bassi. Vabbè, dai. 3 mesi di vacanze scolastiche sono troppi, andrebbero ridotti, qualcuno dice. Siete d'accordo? 3332688688, vi aspettiamo.

0: Rash da Dio, come la Mazda, che è bella da Dio. Adesso invece ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di migranti. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari in UE. Tra le norme, rimpatrio immediato entro una data fissata, trattenimento possibile fino a 24 mesi. Sarà poi possibile trasferire migranti, a parte i minori non accompagnati, in centri rimpatrio in paesi terzi, come prevede il protocollo Italia-Albania. L'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, sottolinea la Premier Giorgia Meloni. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Sport.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
14: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
15: Sì!
14: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
16: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: evento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Samurai J qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se siete d'accordo con l'idea di ridurre le vacanze estive per gli scolari, gli studenti.
1: Esatto, sentiamo, dai.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, anche secondo me 3 mesi di vacanze sono troppi, e soprattutto sarebbe cosa buona e giusta che tutte le regioni d'Italia adottassero le stesse date, sia di inizio che di fine scuola. Non che ognuno fa quello che vuole. E soprattutto che ogni ordine e grado, quindi dalla scuola dell'infanzia ai corsi universitari, fosse una roba uguale per tutti. Quindi come mio figlio adesso alla scuola dell'infanzia, nonché vecchio asilo, e va avanti fino a fine giugno e poi ricomincia i primi di settembre. Okay. Quindi si fa i suoi 2 mesi di vacanza, che sufficienti anche per scuole superiori, elementari e quel che sia. Okay, secondo
1: bene.
2: Me.
1: Ciao. Okay. Ciao, ciao, ciao, ciao. Difficile però credo che sia, sì, partire tutti uguali, tutti lo stesso giorno.
0: Complicato.
1: Va bene, sentiamo.
3: Gli insegnanti non vengono pagati nei mesi estivi. Io non sono insegnante, ma so che chiedono la NASPI nei mesi estivi dove non c'è scuola.
0: Non credo. Chiedono la disoccupazione.
1: No. Cioè, no. Non credo che funzioni così proprio, no, per niente.
0: Non nemmeno io, ma non lo so.
1: Va bene, dai, sentiamo.
4: Ciao Radio Company. Allora, io ho quasi 45 anni, sono una mamma di 2 ragazzi grandi ormai, quindi mi ricordo come ero quando ero studente, ho vissuto loro a scuola, ho pagato i centri estivi facendo anche fatica a pagarli, ma nonostante questo, no, io terrei le vacanze così perché comunque c'è caldo, ci sono le belle giornate, cioè sì. Io mi metto nei panni di un ragazzo che deve andare a scuola, che deve studiare, deve fare compiti, deve stare attento in classe, e col caldo, con le belle giornate, no, dai, adesso vabbè.
1: Ok, va bene. Dai. Va bene.
4: No, senti, poi ci... così.
0: Mamma protettiva.
1: Allora, ci scrivono questa cosa qua, poi non abbiamo più tempo. Allora, domanda: sono in grado le famiglie di gestire i figli a casa una settimana qui, una settimana lì? Perché in estate ci sono i centri estivi. Nelle altre stagioni sono sicuri che che organizzerebbero comunque delle attività per tenerli impegnati e che costerebbero meno? Questa è una bella domanda, in effetti.
0: Infatti.
1: Va bene, grazie per i vostri messaggi, grazie. Ce ne sono molti altri, ma non ci abbiamo più tempo. 17:04.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Salutiamo Alessia che dicono: quelli di ruolo vengono pagati precari, chiedono la NASPI. Quindi c'è una differenza tra ruolo precario invece ruolo ordinario, chiamiamolo.
1: Parlavamo
0: così
1: di insegnanti, sì, ovviamente, esatto, durante i mesi estivi.
0: Esatto,
1: molto bene.
0: Esatto, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paolo!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
10: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
9: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
9: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
9: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Alfa e Giova con Buon Vento qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle proprie automobili, magari sì, in autostrada, magari perché di quello. Anche sì, se sì, apriamo sì, una parentesi per salutare velocissimamente Valeriana, che è una docente che ci ha mandato un messaggio che abbiamo molto apprezzato, peraltro sì, lunghissimo. Sì. Non possiamo mandarlo.
1: Lei si chiama Valeriana.
0: Infatti, se l'è presa con calma. Abbiamo già chiuso la mezz'oretta, però la vogliamo salutare perché ci ha mandato un bel messaggio.
1: Sì, è vero, va bene. Allora, è un articolo che è stato classificato nella parte di scienza, anche scienza, se sono calcoli un po' spicci che penso insomma chiunque con penna e carta possa andare a farli. Mm. E riguarda la velocità in autostrada, comunque in genere la velocità che si assume quando si guida su strada, dove si può dare una velocità più sostenuta, ok? Sì. Quindi autostrade, tangenziali e così via. Allora, diciamo quello che viene posto qui è il conviene andare oltre i 130 km all'ora in autostrada?
0: È più veloce correre un po'?
1: Esatto, allora se si prende un percorso da 100 km andando via a 130 all'ora si arriva a destinazione in circa 46 minuti, se si va a 150 all'ora invece si impiegano 6 minuti di meno, che su un diciamo percorso di 46 minuti, a meno che tu non sia in battaglia col navigatore, sai sì, che il navigatore dirà il tempo d'arrivo, sì, c'è chi lo sfida diciamo, 6 minuti non sono poi così tanti, ma il problema dove sta? Che poi dopo dipende da ognuno, ma quei 20 km all'ora in più in realtà fanno consumare la macchina, l'automobile
0: molto di più.
1: Diciamo non è un consumo proporzionale, quindi aumenta la velocità di 10 e aumenta di quella percentuale sempre fissa.
0: No, invece di più.
1: Esatto, andare a 20 km all'ora in più il consumo del carburante è in realtà più elevato e quindi probabilmente non conviene per recuperare quei 6 minuti consumare una percentuale più alta di carburante rispetto ai 130, capito?
0: Qualcuno glielo spiega a quelli che hanno la targa svizzera e che nelle nostre autostrade passano a 220 all'ora e ti sfanalano quando sono mezzo chilometro indietro.
1: Ma sai perché? La risposta ce l'hanno, perché in Svizzera il gasolio costa meno.
0: Infatti,
1: è per
0: grazie,
1: quello, capito?

0: Leo Soler qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca, la circolazione sulla linea ferroviaria dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10:20 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. I disagi sono molto pesanti, con diversi treni cancellati e ritardi superiori anche a 4 ore. A Livraga, nel Lodigiano in particolare, due treni sono rimasti bloccati a lungo senza aria condizionata. La circolazione è però in graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza. A voi.
1: In un recente podcast Rocco Hunt ha raccontato che il padre ha cominciato a credere in lui solo da quando vinse Sanremo Giovani nel 2020, lo ricorderete, con Nu Jorno Buono. Sentiamolo con La più bella del mondo.

0: del mondo Rocco Hunt, tra poco invece torniamo con cervelli in fuga. Altri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere, ovviamente. Ma di qualcosa,
1: eh? No, di qualcosa,
2: perché sto qui che ti guardo.
1: Sì, ti vedo che mi guardi così.
2: 50 euro di buoni carburante SMP da vincere, se sarete bravi e se darete la vostra risposta esatta. Va bene così?
0: Va benissimo, tra poco.
3: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Veste lui.
11: Veste lei.
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
12: Company Disc.
13: Company Disc. When you

0: Company, brutti ma simpatici. Adesso arriva anche l'appuntamento con Cervelli in Fuga, dove forse qualcuno fortunato o fortunata potrà portarsi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Dai!
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
2: Ma tu che sei bravo, dai.
3: Ovviamente di SMP che stiamo parlando, che è title sponsor e sarà presente con la sua postazione all'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, tappa numero, adesso vado a naso, però mi pare sia la terza. In ogni caso arriverà tra pochi giorni, 21 giugno, Cordenons, Pordenone, dove ci sarà ovviamente molta adrenalina, lo spettacolo delle moto da cross e ci sarà anche l'energia della F101, che è la benzina speciale di SMP, sulla quale potrete sapere di più andando al corner di San Marco Petroli, dove potreste anche ritirare fino a esaurimento il gadget ufficiale.
0: Molto bene, categorie rimaste: pugilato, storia indiana e metropolitane. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Dopodiché noi vi chiameremo e vi faremo una domanda in diretta relativa alla categoria che avete scelto, che dovrà anche essere quella più votata del giorno, e vi daremo anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta è cosa vuoi dire?
3: Storia indiana, ovviamente dell'India, volevo specificare.
0: Sì, dell'India. Così. Sì, giusto, hai fatto bene. Tre opzioni di risposta, se la risposta è giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventano vostri, sì, amici. 333-2688-688, pugilato, storia indiana, cioè dell'India, e metropolitane.

0: Per il mondo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Più vero.
1: Ci sta. Carlo
0: G e Manu Ciao. Va
1: anche
0: bene.
1: Poligrotta, complimenti.
0: Va bene, cervelli in fuga, seconda parte, si gioca per pugilato al telefono. Io qui leggo Lele. Ok.
1: Come no. Lele? Marco.
0: Marco? Va bene.
1: No, va tranquillo, ma 20 secondi fa mi hai chiesto a microfoni spenti chi è? E io, Marco.
0: Marco.
1: Ok, abbiamo Lele al telefono.
0: vabbè, è aperto qui, vabbè. No. Marco, buonasera, benvenuto. Ciao.
2: Ciao, company. Ciao, buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto.
1: Allora, Marco è di Trieste.
0: Ok.
1: Professione, adesso voglio vedere se spunta il sorrisino proprio da un lato della tua bocca. Professione idraulico.
0: Idraulico.
1: Ho visto il sorrisino.
0: Perché il sorrisino?
1: Perché l'idraulico è uno che diciamo ha una vita, sessuale molto attiva. Ma... dovevo proprio dirtela così, dai, era è sottinteso.
0: Scusa, chiediamolo a lui. Marco, è vero? È vera sta cosa?
2: È vero.
1: Ecco, vedi, posto, perfetto.
0: Bravo. Grande Marco, poi ci sentiamo, dai. Allora Marco, pugilato è la categoria, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Ok, e allora vai, fai.
1: Certo Marco, sto per farti la domanda, ti do le tre alternative di risposta, della categoria ovviamente pugilato e di quella che stiamo parlando. Dopo averti dato le tre alternative di risposta dico via con il tempo e da lì avrai 10 secondi per risponderci, non farli scadere, altrimenti la risposta è da considerare sbagliata. Tutto chiaro?
2: Bene.
1: E allora possiamo tranquillamente andare con la domanda della categoria pugilato. Allora Marco, la domanda è questa. Quale pugile statunitense è famoso per aver chiuso la carriera imbattuto con un record di 50-0? Quindi 50 vittorie e ovviamente 0 sconfitte.
0: Wow.
1: A. Mike Tyson. B. Muhammad Ali. C. Floyd Mayweather. Via con il tempo.
2: La
1: Mike Tyson.
0: Mike Tyson no.
1: Purtroppo no. Non è Mike Tyson, non è nemmeno Muhammad Ali, perché uno potrebbe pensarlo, ma in realtà è Floyd Mayweather, perché se ricordiamo bene Mike Tyson perse quel famoso incontro in cui mangiò l'orecchio, te lo ricordi?
0: Le orecchiette, sì.
1: Esatto. Purtroppo no, la risposta è sbagliata, la giusta era Floyd Mayweather.
0: Ci dispiace Marco, buona serata, puoi riprovare, ok?
2: Va bene, ok, grazie.
0: Ciao, dai Marco, dai,
1: ciao. Coraggio, ciao Marco.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Fever Dream, Alex Warren qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di intelligenza artificiale, la concentrazione di controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi rischia di travolgere ogni regola. Così la presidente Mattarella al simposio a Venezia, dove i presidenti delle fondazioni Cotec italiano, spagnolo e portoghese hanno firmato un protocollo d'intesa sull'IA. L'UE deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha raccomandato il capo dello Stato. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confi 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: safe. Con questo noi amici vi salutiamo, è arrivata la fine, grazie.
1: Ciao. Ma ciao. Torniamo domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari,
1: grazie a Pietro
0: e ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso come sempre arriva Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Spot.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.

0: sono stati Mark and Cremont insieme a Serena Brancale del Colos Partenope, uno dei pezzi di questa estate 2026 che ci dà il là per incominciare tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
0: Questa è una roba ogni sera, guarda che...
1: Con Radio Company e Stefano Conte la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, dove i protagonisti siete voi che partecipate a questo programma, siete voi che mandate le note vocali, siete voi che mandate le note scritte, anzi memorizzate già il numero 333 2688 688. Com'è andata oggi? Caldo? Era previsto, lo sapevamo. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare giornate così, hanno detto che andrà avanti così anche per molto tempo, dovremo abituarci piano piano che tutto giugno, tutto luglio, tutto agosto, tutto settembre, tutto ottobre, avanti così. Ci trovano squagliati fra un po' sul posto di lavoro, siamo liquefatti, sappiate. Va bene, sta per incominciare un nuovo appuntamento con tutti in lista. Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia.
3: Ciao cuoricino.
0: Che saluto, abbiamo tanta musica da ascoltare, un argomento interessante con cui partiremo fra pochissimo. Adesso però dopo American Cremont, W Sound, J Balvin, Ovi and the Drums, Godzilla.

si sono ispirati. J Balvin, attenzione perché la notizia è fresca, arriva da ieri da Londra, ma non solo arriva da Londra la notizia, mi è capitato in questi giorni di andare anche a delle feste di piazza, e nelle feste di piazza mi ha fatto un po' specie vedere dei ragazzi molto molto giovani, ma stiamo parlando non, addirittura non di, di 11-12 anni, ma di 10-7 anni che erano tutti e tre assieme, però erano tutti e tre chinis con la faccia sul, sul cellulare. Perché vi dirò questa notizia? Cioè parto da, da questa cosa, perché la notizia arriva da Londra e potrebbe cambiare le cose anche da noi. Il primo ministro britannico, per chi non lo sapesse, Starmer, ha annunciato il divieto totale dei social per tutti i minori di 16 anni. Niente TikTok, niente Instagram, niente Facebook fino a 16 anni. Le ragioni? Dice che i social rendono i bambini infelici, facilitano il bullismo e li intrappolano in uno scroll infinito che ruba il sonno, il gioco, il tempo con la famiglia. E non solo l'Inghilterra, l'Australia ha già fatto, la Francia vieta i social agli under 15 entro l'anno e l'Europa si sta muovendo nella stessa direzione. La domanda che fanno è interessante, non è se i ragazzi debbano avere l'accesso ai social, è se i social debbano avere accesso ai nostri figli. Cioè questa è la domanda che si fanno, cioè partono da un presupposto opposto e dicono non i ragazzi devono avere accesso ai social e che i social devono avere accesso ai nostri figli. E allora vi chiediamo una cosa che diciamo si è ripetuta, perché in più di un'occasione abbiamo parlato del caso dell'Australia, del caso della Francia che aveva questa proposta, adesso colpisce anche l'Inghilterra, potrebbe arrivare da noi. Vietare i social fino ai 16 anni, voi cosa ne pensate? Cioè proprio sì. Cioè vietare l'uso dei social network, quindi TikTok, Facebook, Instagram, fino ai 16 anni. È utile, non è utile, non serve a niente, è inutile perché comunque ormai i ragazzi si informano anche tramite i social network, quindi l'informazione arriva da quei social lì. 333-2688-688, attendiamo le vostre note vocali, note scritte. Intanto SGT Slicks con Game Game Game.

0: 13 anni, la notizia arriva dall'Inghilterra, ma presto potrebbe arrivare anche da noi. Mi piace che ci sia un ragazzo giovane come Luca che mi risponde subito e mi dice: parlo da ragazzo, visto che io ho solo 17 anni e decido tutto sopra le nostre teste. Comunque state decidendo questa cosa come messaggio. Vi dico la verità che gli adulti non vogliono sentire, questo divieto non funzionerà mai. Noi sappiamo aggirare qualsiasi blocco, VPN, account falsi, l'età che ti inventi, lo facciamo già adesso. L'unico risultato sarà che lo faremo di nascosto senza che nessuno ci controlli più. Volete che sia un sistema per proteggerci? In realtà sarà semplicemente un sistema per nascondere la verità ai genitori. Credo che quello che ha detto Luca, insomma, è già bruciante così all'inizio. Fra un attimo torniamo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Dalla notizia che arriva dall'Inghilterra, dove il primo ministro vuole vietare i social network ai minori di 16 anni. La domanda è: in Francia è stato già fatto, in Australia è stato già fatto, e voi lo vietereste anche qui da noi in Italia? Vietare i social fino ai 16 anni, finalmente una buona legge, e lo si potrebbe fare anche da noi. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao ragazzi, sarebbe una gran bella cosa bloccare i social ai ragazzini. Si svegliano la mattina e la prima cosa che fanno è prendere in mano il telefono e passano giornate intere lì a scrollare e a vedere tutte stupidaggini appunto in internet. Non hanno più dialogo fra di loro, li vedi seduti insieme tutti che guardano il cellulare, cioè è proprio tristissimo, anche perché poi pensano che la vita sia come quella che vedono online e non si rendono minimamente conto di cosa sia veramente vivere.
0: Grazie, fra un attimo altri messaggi che stanno arrivando al 333 2688 688. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore.

0: ancora, secondo me, la mentalità di prenderli per quello che sono. E il bullismo è scontato che sotto i social si fanno più sicuri, più grandicoli
1: Certo.
0: che sono, e quindi si fanno forza e sono più istigati a esserlo, secondo me, e fanno più che bene a toglierlo. E per quanto riguarda la formazione, secondo me basta Google sotto sorveglianza degli adulti, tutto il resto è in più. Fino ai
1: Ecco.
0: 18 anni, per me, no.
1: Lei è proprio insurrezionale, addirittura ha tolto tutti gli schermi da casa. Attenzione, è una cosa che hanno fatto anche i guru della Silicon Valley, quelli che hanno formato addirittura quelle che sono le piattaforme social più conosciute, vietano completamente ogni tipo di device, come viene chiamato, ai loro figli, quindi quelli che fanno anche delle scuole molto molto costose dove non possono avere accesso né ai cellulari né ai tablet. C'è Nico Santos con All Time High.

0: All time high, ciao. Io da ragazza posso dire che non ho avuto i social fino a 17 anni, 18, e i miei ci hanno fatto approcciare in maniera responsabile, parlando e condividendo anche con me cose problematiche, argomenti, e grazie a questo approccio tardivo posso dire che anche che ho trovato la passione per la lettura e lo uso solo per lavoro, per ispirarmi a conciature, per seguire i miei amati idol, e a differenza dei miei amici non sento il bisogno di controllare il telefono ogni mezzo secondo. Hai capito? Quindi dice, me l'hanno tenuto molto così razionale, senza dargli accesso libero, ed è servito. Se ha avuto questo approccio qua e se ha amato la lettura, effettivamente forse si può amare di più la lettura che guardare il cellulare. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco con la domanda di stasera.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732.

0: 2 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Ah, no, questo qua è un gioco di parole che ci diverte quest'estate. Siamo partiti dalla notizia, se avete acceso solamente la radio adesso, dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, dove il primo ministro britannico Starmer ha annunciato il divieto totale dei social per tutti i minori di 16 anni. Niente TikTok, niente Instagram, niente Facebook fino ai 16 anni. Che ne pensate se arrivasse anche in Italia? Giusto, sbagliato, da che parte state? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Radio Company. Ti dirò, io per esempio mia figlia non ho fatto fare i social finché non gli sono diventati estremamente necessari per vedere delle cose di scuola.
0: Okay.
1: E aveva già 17 anni e mezzo.
0: Sì.
1: Per me sì, sarebbe meglio che fossero vietati fino ai 18, ma secondo me sarebbe meglio vietarli a chi non ha una dovuta educazione nel porsi col resto del mondo, perché ci sono anche tanti adulti che non dovrebbero usarlo, visto come si atteggiano, si comportano e bullizzano. Comunque sì, sarebbe meglio che i ragazzi tornassero un po', tra virgolette, indietro e ricominciassero a socializzare di persona, i famosi ragazzi del muretto, che è molto più sano per tutti.
0: Il primo social, il muretto, per i nostalgici, per i boomer, per quelli che insomma hanno un po' di nostalgia, c'è da dire che come fai a far sì che anche quelli che si comportano da bulli, che magari non hanno più di 18 anni, ne hanno 19-20, vengano beccati? O crei veramente una targa digitale che ti porti dietro qualunque cosa tu faccia, oppure diventa difficilissimo, perché molti si nascondono dietro appunto al fatto che non ci sia modo di rintracciarli. C'è Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran. Allora, buonasera a tutti. Secondo me un'età minima per l'utilizzo dei social ci deve essere, ma forse 16 anni è un po' troppo per un motivo semplice, perché nell'epoca attuale le relazioni si basano anche attraverso i social e l'età dei 16 anni è un'età molto delicata, dove l'aspetto relazionale è prioritario. Questo ovviamente non vuol dire che tutto debba limitarsi alle amicizie e alle relazioni sui social, ma non possiamo nemmeno eliminare questo strumento dalla loro vita. Piuttosto sono gli adulti che devono aiutare i ragazzi a gestire questi strumenti senza toglierli del tutto. È molto difficile trovare alternative ai social e credo che sia questo il punto: trovare alternative che facciano spostare la maggior parte del tempo su attività come di quelle sportive o ricreative. Milena, grazie per la tua spiegazione puntuale e attenta. Lei dice: spostiamo l'attenzione su altro, in maniera che non vadano solamente a cercarsi, perché ormai il cellulare diventa un luogo, giustamente, non è più solamente un modo per essere passivi e quindi subire, ma anche un luogo dove si ritrovano e dove chiacchierano. Se magari il luogo di ritrovo diventa un altro, non hanno più l'esigenza di stare sul cellulare. C'è Ale Farben con She Moves.

0: She Moves, Ale Farben, siete nel pomeriggio nella serata di Radio Company. Questo è Tutto in Lista con Stefano Conte, con Gianluca Pacini, anche con le vostre note vocali sul tema di oggi, sull'argomento. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ma più che bloccare i social fino ai 16 anni, i social lasciamoglieli, perché come dice Luca effettivamente fai la legge e trova l'inganno, no? Cioè ci si aggira a qualsiasi legge, a qualsiasi normativa, si trova il modo. Ma perché non li inseriamo prima, non nel mondo del lavoro, ma gli faccio fare un tirocinio di qua, gli faccio fare una prima esperienza di là, così magari questi ragazzi sono un po' più impegnati, così magari questi ragazzi hanno anche qualcos'altro da fare. Perché effettivamente se non possiamo fare niente per tutta estate, è ovvio, anch'io mi ci metterei sul cellulare.
0: E due, siamo in due già che dicono: se troviamo delle alternative valide, non c'è più la necessità di stare sul cellulare, quindi avendo l'alternativa uno sta meno sul cellulare e fa altre cose, senza vietarlo, perché poi fatta la legge trovi anche l'inganno. Ci saranno altri messaggi fra poco, altri amici in lista con noi. Intanto Angelina Marco, Angelina Mango, stavo mixando con Marco Mengoni, veniva fuori Angelina Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: canto d'amore, eccolo qua, Angelina Mango, Marco Mengoni, la sua canto d'amore, mentre noi stiamo parlando dei social, i social vietati, i social abusati, i social di cui uno invece fa tranquillamente utilizzo lo stesso anche se venissero vietati. Da qui c'è qualcuno che scrive: sono pienamente d'accordo con eliminare i social e o ridurre i video terminali in genere e ragazzi sotto ai 16 anni, ma finché la scuola è la prima a mettere compiti, avvisi, libretto elettronico, compiti alle 20 ed oltre la sera, come possono pretendere di cambiare? PG da Bibione, cioè dice, se sono comunque dei metodi di informazione, anche beh, di solito comunque dovrebbero essere informati i genitori, non i figli, cioè l'avviso arriva ai genitori e poi viene passato ai figli. Ci sono anche casi di avvisi diretti sui libretti dei figli che arrivano sul cellulare dei figli. A 16 anni già può arrivare l'avviso, può arrivare anche al genitore, evitando tranquillamente di usare il cellulare del figlio. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania,
4: in Italia,
3: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lady Gaga e Ducci Runaway Ultra Natte con la sua Free, brano del passato, brano del presente. Non ci fermiamo con l'argomento di stasera. Che ne pensate di questa nuova legge che arriva in Inghilterra, ma si sta allargando a macchia d'olio verso molti stati, e quindi sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Salve Radio Company, sono Grazia.
0: Ciao Grazia.
1: Io sono d'accordo che dovrebbero essere vietati ai di sotto dei 16 anni. Buona serata.
0: Ah, proprio secca così. Ne aggiungo uno, allora, scritto, che dice: social non vanno vietati, vanno letteralmente chiusi, non vietati, tanto non servono a niente, portano solo invidia, gelosia, bullismo, cattiveria, e gratuita proprio questo tipo di cattiveria. Un altro messaggio. Controlliamo l'ora, le 19 un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, audizione alla Camera per Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre importanti novità, Maserati e Cassino non sono in vendita, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% di vendite in più e un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento, prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse del PNRR, obiettivo ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi, lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. 273 euro l'importo medio per famiglia, quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo un avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Milano chiude a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread si mantiene stabile a 70 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
8: Disco Doc 70-80.
9: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

anche nella nostra serata su Radio Company. Questo è Amore, è questa collaborazione con Dardust che sta funzionando, questo messaggio d'amore però in chiave elettronica, perché ci sta, l'abbiamo risentita anche oggi pomeriggio. Noi invece siamo pronti a farvi scegliere fra tre pezzi, pezzo A, pezzo B o pezzo C, quale di questi tre volete sentire, e lo decidete con le vostre preferenze anche in questo mercoledì, anche in questo 17 di giugno. Pezzo A di stasera, Corona, The Rhythm of the Night. Oh yeah. E il pezzo A di stasera, se volete sceglierlo, votate A al 333-2688-688, oppure potete votare B con Todd Terry Project Weekend.

potrebbe essere disco aperitivo. Come pezzo B, Todd Terry, Project Weekend. Pezzo C, Uchi, Where the Streets Have No Name. Qua invece siamo sul rock, se volete sentire gli U2, pezzo C, iniziate a mandare le vostre preferenze, noi le sommiamo, abbiamo il tempo di una canzone per appunto raccoglierle e sommare, vedere quale di queste tre andremo ad ascoltare. Intanto Topic con Becky G, Sorry Papi.

0: Prendere due parole in più, perché questo è un DJ e produttore scozzese che tra l'altro lui si chiama Joshua Spencer Maimini, forse non conosciutissimo da noi, però per darvi un'idea, soprattutto se siete amanti del genere, lui è un po' sulla stessa tacca di Fred Again, cioè quello stile là, ha quel rapporto così con il pubblico, e lui è di Edimburgo, è scozzese, però diciamo che abbraccia quel filone, quel modo di fare il DJ e il producer. Ve lo presento, si chiama Barry Can Swim, nome molto molto originale per la sua Return to Bebo, è la new track di stasera.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Turn to Bebel, il pezzo che avete appena sentito come new track in questo 17 di giugno 2026. Abbiamo l'informazione pronta con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. L'accordo con l'Iran sarà firmato presto, forse domani o venerdì. Spero che rappresenti l'inizio di un'intesa più ampia in Medio Oriente. Lo ha detto Donald Trump al termine del G7 di Evian in Francia. Una copia del memorandum è stata inviata anche a Israele. È stato un ottimo vertice, ci sono state convergenze non scontate, ha commentato Giorgia Meloni. Sulla missione vediamo di Hormuz, vediamo nei prossimi 60 giorni, ha aggiunto la premier. La madre di Andrea Sempio, unico indagato per il delitto di Garlasco, è stata ricoverata in ospedale a Bigevano per un malore dopo aver ingerito un'elevata dose di farmaci. I medici l'hanno sottoposta a lavanda gastrica ed è considerata fuori pericolo. Si indaga per capire se abbia tentato il suicidio o se ci sia stato un errore nella quantità di farmaci assunti. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimo.it, scarica Calap.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.

0: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

anche stasera, mentre per quelli che sono con noi sempre sanno che cosa arriva a quest'ora, noi ci divertiamo con dei giochi che ci fanno conoscere un po' di più il futuro, che ci fanno un po' conoscere un po' di più la personalità, che ci fanno conoscere un po' di più delle risposte futili, anche perché ci sta anche quello, cioè vogliamo anche divertirci ovviamente nella parte finale di Tutti in Lista. Cosa bisogna fare per partecipare? Essere fortunati prima di tutto, perché il gioco sta nella risposta, cioè nel conoscere un aspetto della propria personalità. Bisogna essere veloci, ma bisogna essere soprattutto fortunati, perché come sempre andiamo random per darvi più risposte possibili e per accontentare più amici possibili. Il numero resta quello. Cosa dovete inviarci stasera se volete partecipare a un nuovo gioco? È pazzesco, cioè oggi si cambia. Dovete inviarci il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e animale preferito, e noi andiamo a scoprire quale personaggio della storia potreste essere. Ho fatto l'esperimento con me, perché ho messo il mio nome, ho messo il mio colore preferito, l'animale preferito, il segno zodiacale, e è venuto fuori che sono Nikola Tesla. Non quello dell'automobile, quello dell'elettricità. Una mente che lavora su frequenze che gli altri faticano a sintonizzare. Beh, sul fatto che lavoro su frequenze che gli altri faticano a sintonizzare ci può stare. Con una visione. Vabbè, insomma, se anche voi volete conoscere quale personaggio della storia potreste essere, ripeto: nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito. 333-2688-688, vediamo quale personaggio siete. Noi intanto ci ascoltiamo in Maroon 5 con Give a Little More.

Cioè, posso dirti che questo gioco qua è già pazzesco. Ho capito che siamo in Scozia, però vai. Vai giù di suono, vai giù. Allora, partiamo da Vanessa, che è il segno dei pesci, il suo colore è il bordeaux, il suo animale è il gufo. Tu sei il De Garda di Bingen. Che uno dice, che cazzo è? Adesso te lo dico. 1098-1179 è il periodo in cui è vissuto. Mistica, compositrice, scienziata e scrittrice medievale tedesca, una delle menti più straordinarie del Medioevo. Aveva visioni, studiava le piante medicinali, componeva musica e corrispondeva con papi e imperatori. Basta come personaggio. Hai una profondità interiore che pochissimi riescono a sfiorare davvero, e con una capacità di vedere connessioni tra le cose che gli altri sembrano mondi separati. Hai quella sensibilità rara di chi percepisce l'invisibile prima che vi diventi realtà. È una saggezza che non viene dai libri ma da qualcosa di più antico e personale, che ti cerca per un consiglio, non lo dimentica più. Vanessa, ti ci ritrovi? Io chiedo. Allora, Paolo, sei del segno dell'acquario, il suo colore rosso e il suo animale è l'asino. Paolo mi dice che tu sei Don Chisciotte. Una visione del mondo talmente originale e personale che gli altri faticano a stargli dietro, ma che alla fine si rivela più lucida di quanto sembri. Hai quella libertà di pensiero di chi non si fa imbrogliare dalle convenzioni e vedi possibilità dove gli altri vedono solo ostacoli. La tua fedeltà verso i tuoi ideali è totale, quasi eroica. Ci credi sempre anche quando il mondo intorno a te ride. Credo che Don Chisciotte non abbia bisogno di presentazioni come abbiamo fatto invece per il Da Garda. Ci ascoltiamo Taylor Swift, Anti-Hero.

Anti-Hero per Taylor Swift nella nostra serata, dove grazie a questo gioco divertente stiamo scoprendo quali personaggi storici siete. Abbiamo scoperto Paolo e abbiamo anche scoperto Vanessa, mentre siamo accompagnati dagli scozzesi nel Medioevo. Allora c'è Angelo, che è del segno dell'Ariete, tigre rosso il suo colore. Angelo, tu sei Alessandro Magno. Alessandro Magno, una spinta verso l'avanti che non conosce pause, con quella capacità di trascinare gli altri in imprese che sembrano impossibili fino al momento in cui non le hai già fatte. Hai un coraggio istintivo che decide prima che la testa abbia finito di ragionare, e una presenza così intensa che chi ti sta vicino o ti segue fino in fondo o si fa da parte, oppure insomma viene travolto. Stare fermi non fa semplicemente parte del tuo vocabolario. Credo che insomma Alessandro Magno non abbia bisogno. Re della Macedonia, non quella Macedonia che pensi tu, Gianluca Pacini, è un altro tipo di Macedonia. Ivana Leone Rosa Panda. Ivana, tu sei non so quanto felice sia Ivana. Maria Antonietta, un'energia vitale luminosa che ama il bello in tutte le sue forme, con una generosità spontanea che a volte gli altri fraintendono per superficialità. Hai quella capacità di creare atmosfera ovunque tu sia, di trasformare un momento qualunque in qualcosa di memorabile, e sotto la leggerezza apparente c'è una persona che sente tutto profondamente, molto più di quanto lascia vedere. Certo è che però Maria Antonietta una bella fine non ha fatto. Oddio, ci sono certi personaggi storici, sono finiti male, però anche Alessandro Magno, se la vogliamo mettere, però fa parte un po' del personaggio del gioco. Abbiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: prossimamente uscirà la versione più decisa. Dov'è, diciamo, è più imperativo come domanda, hai capito? Di tu cosa fai questa sera? Ah, Marica, Marica, segno del toro, il suo colore è il blu, l'animale è il cavallo. Marica, tu sei Isabella d'Este, però. Una raffinatezza naturale e un gusto per le cose belle che non è vanità ma intelligenza estetica vera e quella pazienza solida di chi costruisce nel tempo senza fretta ma con una visione così chiara della meta che non ti perdi mai per strada. E quando entri in una stanza porti con te un'autorevolezza discreta che la gente sente prima ancora che tu abbia aperto bocca. Per chi non sapesse chi è Isabella d'Este, ovviamente 1474, Marchesa di Mantova. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio per le feste. Sai che mi divertiva questo viaggio così nel tempo? Vabbè, torniamo fra pochissimo di nuovo insieme, tutti in lista.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love, prima Santana con Rob Thomas Smooth, brano del passato, brano del presente con cui salutiamo, abbracciamo, l'ho già ricordato tramite web ma lo faccio anche in chiusura stasera prima di Cose da Pezzi, ma poi lo farà anche lui, c'è un appuntamento nuovo stasera ma in realtà è semplicemente spostato dal martedì, ritornerà il fluido ma c'è una sorpresa in più perché per quelli che saranno con noi, che ascolteranno, il fluido sarà live da Villa Italia e quindi chi vuole può o venire ad ascoltarlo a bordo piscina oppure ascoltarlo dalla radio, quindi fatto live in diretta, saremo proprio in diretta, questo è proprio a precisare, mercoledì sera. Allora, un saluto da parte mia Stefano Conte, un saluto anche a Gianluca Pacini, vi lascio con Igor Pezzi, ciao!
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 24 minuti
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.

0: Quando The Avenir, sigla
1: su Radio Company. Cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera, ben ritrovati con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi e con voi. Buonasera, buonasera, siamo pronti per due ore insieme. Quando è una delle canzoni più eleganti, secondo me, nella versione originale, ma anche quando la rifanno, come nella versione che abbiamo appena sentito qui su Company. Grazie a Stefano Conte che ritornerà dopo live, lo diciamo adesso, lo diremo anche a fine puntata, live da Villa Italia con il suo fluido e saremo in diretta collegati. Ma nel frattempo, prima, abbiamo il compito di accompagnarvi fino alle ore 22. Allora, Pacini, siamo pronti, siamo ai posti di combattimento come sempre. Buonasera, in queste due ore di leggerezza, come sempre, chiudere la giornata alla fine, no? Chissà com'è andata la vostra giornata. Ho letto tutti gli argomenti che gli autori hanno preparato per questa sera. Non male, devo dire, non male. C'è anche qualcosa di interessante, perché nelle ultime ore, proprio nel pomeriggio, è arrivata la proroga per quanto riguarda la carta d'identità. Molti ce l'hanno ancora cartacea, si diceva che per agosto tutti dovevamo averla digitale, ma ci sarà una proroga, quindi insomma, dai, qualcosa di positivo, insomma, ci sono anche altre cose. Però prima, come sempre, la tradizione chiama con lo sciamano.
2: Ogni dettaglio deve essere perfetto, anche quello che non si vede. Orazio Pagani. Radio.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Company. Stavo per decidere di parlare di come andiamo a nanna, di cosa vi serve per addormentarvi, perché c'è sempre quello che lascia la luce aperta, la televisione accesa, piuttosto che la lettura del libro o anche altro, ma che magari sotto le lenzuola aiuta a rilassarsi e a stendersi i nervi, che ci si può arrangiare da soli ma anche in compagnia volendo, e invece no, forse ne parliamo dopo di questo. Parleremo invece del fatto che tutti noi siamo un po' meteoropatici, o meno in base un po' anche al meteo, ma in base a tante cose, a tante cose. Io però volevo sapere stasera in maniera particolare qual è diciamo il vostro umore da 1 a 10, se dovesse dare un voto da 1 a 10 stasera. Qual è il vostro umore da 1 a 10? Al 3332-688-688. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Ciao Igor, diciamo sul 5 e mezzo, ma solo perché comincia a far caldo, è umido e io odio questa situazione.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

Mr. Know It All su Radio Company. Buonasera ancora. Stiamo parlando come il vostro umore, cioè come il vostro umore, se doveste dare un voto da 1 a 10 in base a quello che vi è capitato oggi, ma anche un po' meteorologicamente parlando. Infatti l'audio che abbiamo sentito prima diceva: il mio umore è 5 e mezzo più o meno, perché sta arrivando il caldo, l'afa, e mi metto un pochettino in questi stati. Certo, io siamo in due, caro amico, siamo in due. Infatti ieri sera c'era un bellissimo temporale che ha rinfrescato un po'. Sì, rinfreschiamoci. Però oggi, insomma, l'estate si è fatta sentire, ha bussato alla grande. Ma esempi del tipo: mi hanno confermato una bella notizia, quindi voto tra il 9 e il 10 anche. Oppure tempo variabile, cioè quindi facciamo un, diciamo così, un po' di, come posso dire, una sorta di abbinamento tra il meteo e il fatto del vostro umore. Voto 7/10. Scusa, 7 su 10. Ho letto male. 7 su 10. Non è successo niente di speciale, ma va bene così, perché insomma le giornate fanno anche parte di questo. Che ne so,

0: su Radio Company. Stanno arrivando i vostri messaggi sul fatto dell'umore, di come avete l'umore questa sera, in base a che, cosa vi è successo. Il messaggio dice: Don Quixote è stato lasciato stamattina come una doccia fredda. Ma chi è stato lasciato? Cioè tu, sei tu Don Quixote, quindi? E quindi, vabbè, quindi voto 6, ho letto bene? 6.5, ho letto bene? Sì. Pensavo anche peggio del 6, insomma, ok? Poi, variabile con schiarite, mi scrive Matteo da Padova. L'umore 8 su 10. Ho finito una pratica che mi trascinavo da mesi. E poi il momento di Elisa che dice voto 10, mia figlia ha superato un esame importante, quindi a livello meteo per me è come fosse sole pieno. Poi invece Paolo da Vicenza, foschia mattutina, voto 6, sto aspettando una risposta che non arriva, occhio. Vabbè. Quindi, qual è il vostro umore? Tra poco parleremo anche di altre cose legate anche al meteo, perché no? Ma qual è il vostro umore da 1 a 10 e perché questa sera? Al 333-2688-688, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Sconti nel Black Friday di Euronic Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
5: C'Company, C'Radio.

Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls su Radio Company. Le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Questa sera stanno parlando del vostro umore, quindi se date un voto al vostro umore stasera da 1 a 10 qual è? Ma soprattutto perché così andiamo sempre a conoscervi, a scoprirvi, insomma. Un messaggio strano dice: ciao Nicola, due punti. Salute, amici e lavoro, voto 9. Marina non pervenuta. Abbiamo un po' indagato fuori onda, perché poi Pacini è un curiosone, e abbiamo scoperto che Marina, la compagna, non è pervenuta. Quindi che cosa vuol dire? Con un emoji triste, ma cosa vuol dire? Perché là l'umore invece è basso, là è voto 2, 3. Quindi raccontaci come sta, che cosa sta accadendo. Deve solo arrivare a casa, non si è fatta sentire ancora oggi, un po' ditecelo, Sara da Chioggia, brezza marina serena, voto 8, giornata tranquilla. Quindi insomma qua Chioggia, ovviamente c'è il mare, ci mancherebbe. Beh, andiamo anche in montagna, perché c'è Davide che ci scrive dalla provincia di Belluno, voto 4, quindi un nevischio emotivo, un po' di malinconia così, che viene da sé, viene sola. Ma succede, ci sono anche quelle giornate. Poi Silvia invece, anticiclone africano, voto 10, mi hanno approvato le ferie. Incredibile. Anzi, quando ti approvano le ferie sembra di aver vinto il Super Enalotto, in realtà è solo un nostro diritto, voglio dire. Okay. Poi, però è anche vero che dipende da azienda a azienda, ci si accorda, no? Perché non è che tutti possono andare in ferie e l'azienda rimane lì così senza nessuno, quindi ci sta il fatto che vengono approvate. Andrea da Rovigo invece, fulmini pomeridiani, voto 5, con queste riunioni infinite, quindi la causa sono le riunioni infinite al lavoro. Concludiamo con Michela che ci scrive da Pordenone, nuvole e sole, il voto del mio umore è 7, stanca però soddisfatta. Oh, ma va che bene. Tra pochissimo vi chiederemo quante volte sostituite o cambiate le lenzuola, perché c'è uno studio che dice, non è che la cambi quando ti pare, piace, quando vuoi, quando hai tempo. C'è un metodo. Intanto arriva Katy Perry con Teenage Dream.

0: tattici nucleari su Company. Abbiamo accennato prima una cosa molto importante che sicuramente molti di voi non lo sanno, o magari molti di voi sono molto bravi. Il fatto di cambiare le lenzuola non è un caso, eh. Gli studiosi dicono che, o gli esperti se volete, dicono che bisogna cambiarli ogni 7 giorni, perché noi produciamo dei batteri, cioè nel senso che grazie al nostro sudore, perché noi emaniamo diciamo del sudore durante la notte, abbiamo delle secrezioni in questo caso che comunque rilasciano anche diciamo dei pezzi di pelle morta. Pensate che schifo il nostro letto, mamma mia, diventa un terreno fertile per funghi, per batteri, con gli acari. Ci sono le guerre romane, le battaglie romane tra gli acari se lasciamo lì le lenzuola per tanti giorni. E insomma il consiglio è proprio questo, di pulirlo, anche perché cioè di cambiarli ogni 7 giorni. Si noti bene che noi passiamo un terzo della nostra vita a letto, signori, perché 8 ore bene o male si lavora, 8 ore, 7, chi più chi meno si dorme, le restanti 8 abbiamo un po' il tempo libero, questa è un po' la nostra giornata tipo, e quindi pensate che un terzo della nostra vita ci appoggiamo là sugli acari, capito? Ogni giorno, ogni notte. Quante volte cambiate le lenzuola? Lo voglio sapere, e soprattutto voglio sapere che colore sono le vostre lenzuole in questi giorni. 3332 688 688, ci fermiamo un attimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
12: ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Kisa, I Can't Wait su Company. Leggiamo l'ultimo messaggio arrivato proprio allo scoccare della fine della prima ora. Ciao, tutti venerdì, estate, inverno, mi piacciono troppo delle lenzuola pulite a fine settimana. Colori sono arancio, il giallo, il blu e il verde. Ciao da Elsa, prima abbiamo parlato di quanto sia importante cambiare le lenzuola ogni 7 giorni, perché altrimenti potreste trovare una cultura di funghi e acari insieme ai vostri batteri. Quindi fate molta attenzione a questa cosa, ok? Come ora dovete fare molta attenzione al vostro orologio.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:04 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

Tutto nella piaga, Businessman, con le cose da pezzi, con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Vi dico una data, vi cito una data. 3 agosto 2026. Quanti di voi se la ricordano? Che data è? 3 di agosto 2026. Sarebbe stata, perché poi sono cambiate le regole, la data nella quale tutti gli italiani avrebbero dovuto avere la carta d'identità digitale. Quindi via quella cartacea, finiva un'era, lo Stato si sta digitalizzando, insomma le cose migliorano, quant'altro. E sono arrivate ovviamente le richieste, no? Nei vari comuni. Sono arrivate troppe. Cioè non i sistemi, ovviamente i vari comuni, gli uffici e i sistemi non riescono a far fronte alle tante richieste e soprattutto a fornire a tutti la carta digitale entro il 3 di agosto. Quindi questo cosa avrebbe creato? Che molti sarebbero andati in vacanza senza la carta d'identità, senza il documento di identità principale. Apriti cielo, un disastro. Il governo Meloni ha deciso: sappiamo che famo? Proroghiamo, via. Proroghiamo, via. Hanno prorogato, diciamo, il termine, quindi niente paura, non succede niente. Quindi la vostra carta d'identità, se ce l'avete cartacea, ma quanti hanno ancora la carta d'identità cartacea, Pacini? Cioè, secondo te ce ne sono tanti allora. Però hai visto che cosa è successo in tutta Italia? Cioè, secondo me ce ne sono tanti. Ma quanti di voi hanno ancora questa carta qua, quella vecchia, quella cartacea? 333-2688-688, mandatemi pure la foto se volete. No, scherzo. No, vabbè, hanno prorogato insomma il tutto, quindi niente paura. Rimarrà valida fino al giorno della scadenza. Esempio, se vi scade nel 2028, sarà valida fino al 2028, e a quel punto, quando andrete a rinnovarla, il vostro comune automaticamente ve la farà digitale. E così abbiamo fatto contenti tutti e non succede niente. Va bene? Quindi questo cambio epocale rallenta un po', ma arriverà in qualche modo. Carta d'identità cartacea, che poi ormai non ti sta da nessuna parte, dovresti avere il portafoglio. Sì, nel portafoglio delle donne sta ancora, la spazio ce n'è sempre per tutto, quindi, però quello degli uomini non più, quindi vabbè, ci fermiamo un attimo. No, c'è Matt Sassari con I Feel So Good.

0: Le 21:12 su Radio Company. Il sogno di molti sarebbe quello di avere una stella intitolata col proprio nome. Ma non sto parlando della Walk of Fame, della stella del cinema. Una stella vera, un asteroide, capito? È successo, signori, è successo. E sapete chi è successo? A Yannick Sinner, cioè questo è entrato non nella leggenda, nell'universo in tutti i sensi. Dalla sera del 15 giugno, un paio di sere fa, infatti, un vero asteroide porta ufficialmente il suo nome ed è l'asteroide numero 120.097.
1: Ma dai!
0: Ed è stato, ed è stato ribattezzato Yannick Sinner, tutto attaccato. Tra l'altro è stato insomma ratificato il tutto secondo le procedure astronomiche ufficiali, quindi è tutto ufficiale. Nella motivazione si legge che il suo riconoscimento è stato attribuito non solo per i successi, quindi insomma del tennis mondiale che ormai lo conosciamo tutti, ma per i valori che rappresenta. Quali sono? La resilienza, la correttezza, l'impegno, la dedizione, la qualità che ha mostrato sia in campo che fuori dal campo. E insomma, è una leggenda completa. Cioè, uno se diventa leggenda è perché è completo in qualche modo. Quindi, Yannick Sinner nell'Olimpo, in tutto. Dall'alto, quando appena si è diffusa la voce, dall'alto arrivò una voce che già là da qualche anno, da 3 anni, dice: non è giusto, dovevo esserci io col suo nome. Mamma mia, Berlusca, l'ha pensata di sicuro. A tra poco, qui su Company.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Sam Jacobs con I Don't Mind su Radio Company. Una buona serata da parte di Corpezzi e di Gianluca Pacini. Allora, abbiamo un problema primordiale, cioè un... sì, è primordiale, questo problema arriva addirittura dalla preistoria, siamo documentati, ed è uno dei piccoli, diciamo, drammi quotidiani che avviene in ogni famiglia tra uomo e donna, il fatto che gli uomini non abbiano questa capacità a trovare le cose come le donne. Sapete perché? Allora, innanzitutto c'è un discorso tecnico, tecnico-fisico, cioè le donne hanno un'apertura di visione fisica, ok, degli occhi, fino a 45%, e quindi riescono a vedere più cose, riescono a distinguere anche più cose con i colori, e questo le aiuta a trovare più cose o quella cosa in minor tempo. Il maschio no, il maschio ha una visione più frontale. Ha una visione, cioè ha una visione, stiamo parlando sempre di occhi, quindi di fisicità in questo caso, non di mente, più frontale, e il lato un pochettino più largo verso il 45 gradi, immaginatevi, già noi uomini lo vediamo un po' più fusco, ok? Un po' più offuscato, scusate, rispetto alle donne. Cerca che ti ricerca, ma perché? La riceve, lo dice Focus, giuro, né io né Pacini, Focus, lo dice che al tempo della preistoria le donne erano impegnate a raccogliere la frutta, a raccogliere la verdura, cioè andavano a caccia in questo senso, no? E quindi hanno sviluppato fondamentalmente questo tipo di vista per andare a raccogliere più frutta più piante, quello che serviva per mangiare, il più possibile per sfamare i figli. L'uomo andava a caccia, l'uomo ha sviluppato la visione centrale e quindi attacca la preda in maniera frontale, capito? Ed è rimasto così. È una questione di storia, è una questione di ragione di sopravvivenza, e da là non c'è che noi non ce la facciamo rispetto a loro. Pacini, cosa ne pensi di questa cosa? Sentiamo, interroghiamoti.
1: Pacini è andato via.
0: Perché non vuoi rispondere? Comunque, vabbè, in ogni famiglia è successo che lei dice: no, non trovi, sei proprio un maschio, sei proprio un uomo, non trovi le cose. E lei arriva con una scioltezza incredibile, tac. E poi tu ti senti un po' coglione perché te l'ha trovata davanti al naso, capito? E dice: ma come? Io non l'ho vista, ma era lì veramente. Sì, no, l'hai messa tu apposta. No, amore, era lì. Sei tu rincoglionito. Ed è così. Tutto, sappiatelo, che tutto arriva dalla preistoria. Ci sono gli Hoverphonic. Radio Co.

0: anche no, però anche no. È la nuova DJ Axe, Hippie Yayo, perché no? Su Radio Company, quando manca quasi mezz'ora alla fine, tra pochissimo parleremo del vademecum antispreco per quanto riguarda l'acqua, parleremo della doccia, di come ci si fa la doccia, e c'entra anche la musica in qualche modo, così andiamo a risparmiare. Però adesso ci fermiamo un attimo, Company Disc, un altro disco, e dopo parleremo della doccia tempo di musica.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Runway, Run Republic su Radio Company. Come posso dire, c'è sempre lo stesso problema quando arriva l'estate: il consumo dell'acqua, il consumo dell'acqua per bagnare l'orto, per annaffiare il giardino, per lavarsi, per lavare i piatti, per tante cose faccende di casa. E ovviamente c'è sempre il contatore dell'acqua che ti fa pagare la bolletta sempre più salata, bisogna stare attento. Allora, ci sono vari consigli, ma diciamo che ci sono i classici, no? Cioè, quindi cercare di recuperare l'acqua, bagnare il proprio orto, il proprio giardino nelle ore serali, quando c'è meno probabilità di evaporazione, utilizzare l'acqua con parsimonia quando ci si fa la doccia, per esempio, quando proprio sia, cioè chiuderla quando non serve. Ci sono dei momenti quando lavi i piatti che non serve che continui a correre quest'acqua, giusto? Oppure quando si va a fare la pipì. Sapete che ci sono solitamente due pulsanti, uno più piccolo e uno più grande. Quello più piccolo fa, diciamo, uscire meno acqua, ok, per il ricircolo. Quello grande serve, sapete già per cosa serve. Quindi utilizziamo piccoli accorgimenti che, se ognuno fa il proprio, alla fine, insomma, potremmo fare molto di più. Ma poi c'è un aneddoto molto molto simpatico che è stato trovato, ed è quello di fare la doccia al tempo di musica. Ma come? Scegliendo una canzone. Quindi tu sai che tu scegli una canzone, sapete mediamente che le canzoni durano sui 3 minuti, 3 minuti e 50, ok? E sai che quando sta per finire tu devi aver già finito la doccia, e così sei sicuro di risparmiare del tempo. Quindi ti fai la doccia, canti, balli sotto la doccia, tutto a posto, capito? Vedete, qualcuno ha detto, sì, ma se io ho i capelli lunghi me li devo risciacquare, ci metto altri 5 minuti, che faccio? Devo mettere il Britney Spears di quell'artista. Però voglio dire, noi si dà un consiglio generale, ecco, una canzone mediamente dura 3-4 minuti, se tu ti fai la doccia in 3-4 minuti sicuramente usi meno acqua e quindi spendi di meno. Ecco, basta non mettere il Super Redis dei Genesis che dura 23 minuti, se no punto a capo, mi raccomando, eh. O la Ida con la marcia trionfale che dura quasi 15 minuti. Va bene, dai, ci fermiamo un attimo. No, arriva Jovanotti con Alfa. Buon vento!

Robbie Williams, Love My Life, canzone scritta per i suoi figli perché voleva lasciargli un bel messaggio d'amore, un incoraggiamento, state tranquilli che non c'è problema. Lui ha voluto scrivere questa canzone dedicata proprio ai suoi figli già qualche anno fa, e è ovviamente un grande successo. Però vedete l'amore del padre, cioè vedete l'amore del padre che pensa anche ai suoi figli. Magari lo vediamo, lo pensiamo un po' tossico, un po' così lasciato andare, in realtà no, dietro Robbie Williams c'è un cuore, e anche grande. Come grande questo grande successo? Alex Warren, Fever Dream su Company.

0: ci fermiamo un attimo a questo punto, Pacini. Dai, che dopo si ritorna con Eurythmics and Sweet Dreams e poi i saluti finali.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Another Told to You su Radio Company, e finisce qua la puntata di oggi, ma c'è una bellissima sorpresa perché in questo momento ci stiamo per collegare con Villa Italia con il DJ set di Stefano Conte con Fluido, quindi la musica di Radio Company continua e noi torniamo domani. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
5: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 10 in punto della sera.
6: Radio Company Time.
7: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
8: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
7: sì.
8: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
7: oh, sì.
8: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
7: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
6: Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air, la musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

Fluidoff, l'aperitivo creativo plein air, torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni per running, pallavolo, padel, tennis, trekking, palestra, tute e scarpe per i più piccoli e tanto altro. Vieni a scegliere il tuo prodotto con l'aiuto dei nostri tecnici in negozio.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: plein air de Radio Company. Fluido, la semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: radiofonico elettronico.
1: Spot! Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.